leader dei Panic at the Disco, ovvero Brandon Urie, che pensate è relativamente giovane, è nato nel 1987. È l'articolo che parla un po' dell'inizio della carriera di questo frontman di questa band, che fa molto bene. Racconta che all'età di 13 anni gli viene diagnosticato un caso forte di ADHD, che è un disturbo dell'attenzione, ovvero l'iperattività. Questo lo costringe a prendere ad assumere dei farmaci che, si racconta su questo articolo, non lo fanno stare molto bene, tant'è che per un attimo distrarsi si dedica alla musica. Prima come chitarrista comincia a suonare la chitarra, e poi invece come cantante. Da lì poi alle scuole superiori comincia la storia dei Panic at the Disco. Si forma questa band che sino ad oggi ha fatto bene ed è una delle band migliori che ci sono in giro per quel che riguarda il rock nell'ultimo periodo, come nuove band ovviamente. Tra un po' vi dicevo che, come al solito, c'è nella seconda parte di Zona Rock quello che è la macchina del tempo, quando andiamo a raccontare qualcosa che riguarda un po' la storia del rock, no? Gli avvenimenti storici, i dischi storici di questo fantasmagorico mondo che è il mondo del rock. Quest'oggi ci dedicheremo un po' agli anni 60. Andremo a raccontare qualcosa che riguarda gli anni 60. Intanto invece vi porto nel 2018, pochi anni indietro, quello che stiamo vivendo. Vi faccio riascoltare questo singolo dei Simple Minds.

Three Sequence. Zona Rock.

la Free Sequence di quest'oggi, i tre grandi successi uno dopo l'altro che aprono sempre la seconda parte di Zona Rock, i due terzi di questa Free Sequence dedicata alla musica anni 80, 1984, abbiamo iniziato con i Van Halen con Jump, poi 1982 White Snake, Here I Go Again, e poi abbiamo chiuso in maniera romantica con gli U2 con Stay dall'album Zuropa 1993, Golden Globe per la migliore canzone originale e MTV Europe Music Awards al miglior video, forse Zuropa video e album solo secondo a quello che fu The Joshua Tree, ovviamente dei mitici U2.

I Train con Drops of Jupiter 2001, canzone che a causa del suo testo un po' enigmatico e particolare è stato oggetto di tante speculazioni da parte dei giornalisti, fin quando proprio il frontman dei Train, non mi ricordo il nome, Pat Monahan, ha dichiarato che questa canzone fu scritta all'inizio per la madre che morì di cancro. Infatti proprio la prima frase racconta che la sognò, venne durante un sogno, mentre poi pian piano durante la stesura si trasformò in una canzone d'amore. Questo per quanto riguarda questa canzone del 2001, che in quel periodo ha avuto un discreto successo. Sul finire di Zona Rock, come al solito, si fa il viaggio in quello che sono le notizie del mondo fantasmagorico del rock. Quest'oggi abbiamo preso come anno di riferimento quello che successe nell'ambito di questa musica, pensate, nel 1966, come vi dicevo poc'anzi. Quindi adesso, cari amici, io come al solito accendo la macchina del tempo, perché il 15 aprile appunto del 1966 usciva Aftermath dei Rolling Stones. È il quarto album della band londinese, il più importante sino ad allora, perché i 14 brani che lo compongono sono tutti firmati da Jagger e Richards. I precedenti invece erano tutti composti da cover di altri autori. Ancora il 16 maggio dello stesso anno usciva Pet Sounds dei Pet Shop Boys, l'undicesimo LP di questa band, che è un disco epocale. È semplice e complesso allo stesso momento, è pieno di melodie che apparentemente sono semplici, ma le armonie sono complicatissime. Invece ancora nello stesso anno, il 16 maggio del 1966, esce Blonde on Blonde di Bob Dylan, un album storico di questo grande chitarrista e cantautore. Ancora nel 5 agosto di quell'anno esce l'album simbolo forse di quell'epoca dei Beatles, Revolver, settimo album in studio, certamente il più maturo ed innovativo sino allora. Si parlava proprio di ciò che si viveva in quei tempi. E ancora il 9 dicembre, sul finire del 1966, i Cream uscivano con Fresh Cream. I Cream, che erano un trio formato da Eric Clapton, Ginger Baker e Manfred Mann, che durò poco, pensate, solo 3 anni, a causa di Baker e Bruce, caratteri un po' forti che portarono allo scioglimento. Questa band

0: siamo arrivati alla fine anche per quest'oggi, cari amici miei. Coldplay, Flex ci ha accompagnato alla fine di questo Zona Rock di quest'oggi, questo viaggio tra i classici di sempre e le hits, ovviamente rigorosamente rock. Io proprio in chiusura vi ricordo che se avete voglia di riascoltarci nel tempo libero, c'è il podcast di Zona Rock da andare a cercare su tutti i contenitori podcast che ci stanno in giro sul web, basta andare a cercare Zona Rock Podcast. Io mi fermo qui, cari amici miei, voi invece rimanete con noi perché, come al solito, sulla nostra radio la storia continua. Appuntamento rinnovato, alla prossima, ciao!
1: Andate pure se volete, ma ricordate una cosa, che fuggire adesso significa fuggire dal vostro talento, la vostra arte, la vostra vocazione e lasciare alle generazioni che verranno il vuoto di una musica techno rimanipolata.

0: rotta al computer, ritmi ormai sintetizzati, canzoni che inneggiano la violenza e gangster rap, acid pop e spazzatura sdolcinata, slavata e smancerosa. Se adesso mollate, spegnerete per sempre le già deboli fiammelle del blues, del rhythm and blues, del soul, e quando quelle fiammelle saranno ormai estinte, sarà la luce stessa del mondo a estinguersi, perché la musica che ha commosso l'umanità per 7 decenni fino al nuovo millennio sarà morta e sepolta, perché gente come voi l'ha abbandonata e trascurata.
1: Zona Rock, la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21:30.

0: cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Ciao amici di Radio Tigullio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cairoli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tigullio Web tutti i sabati dalle ore 14.
2: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
3: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
4: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
3: Radio Tigullio, una radio per amici.
4: H24.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tiguglio Ambient.
1: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
2: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
3: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
4: Jazz Train. Jazz Train

Bentrovati all'ascolto nuovamente sul Jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta in radio ogni settimana per circa 60 minuti e il nostro percorso inizia con un riascolto da un album del 1971 scritto da Mogol e Lucio Battisti. L'album è il suo primo con brani inediti, si intitola Amore e non amore. La scelta cade su una, Lucio Battisti.

Il suono di Lucio Battisti in apertura di trasmissione con un suo storico album. Siamo nel 1971, il disco è Amore e non amore, e già si percepisce la passione per il rock, il blues e il beat degli anni 60, di fine anni 60 meglio, in Lucio Battisti, che sintetizza un po' la sua passione per questo tipo di musica, proveniente anche dagli ascolti che ha avuto fin da giovanissimo tra musica nera, rock e blues soprattutto. Una, il brano ascoltato in apertura di Just Rain. In arrivo adesso il bluegrass di un cantante americano di Nashville, siamo in Tennessee, si chiama Jerry Sully, lo ascoltiamo con Send the Angels Down.

L'album per Jerry Stanley è del 2015, si tratta di Gospel from a Grassroots. L'ascolto scelto era Send the Angels Down per questo artista di Nashville, Tennessee, Jerry Stanley. Il suono jazz di un'orchestra composta da ottimi artisti, condotta da Marty Page. L'ascolto è questa Violets for Your First. Siamo sul finire degli anni 50, registrato a Los Angeles. Marty Page Big Band.

Alla radio la voce di Ray Charles. Siamo nei primi anni 60 con un disco dal titolo Modern Sounds in Country and Western Music, e rende omaggio con questa I Can't Stop Loving You al cantautore bluegrass Don Gibson. Dopo Ray Charles, ancora un classico del jazz, questa volta però con due artisti giovani e molto interessanti. Sono due trombettisti, il primo Benny Benack e la seconda una sua collega illustre, Bria Skönberg, artista di origine svedese, e si cimentano con un classico del jazz come In a Mellow Tone.

Loro sono due artisti americani, sono trombettisti, nonché anche ovviamente validissimi crooner. Lui è Benny Benack con l'altra sua collega illustre di origine svedese, fra l'altro Bria Skönberg, è un classico con la firma di Duke Ellington dal titolo In a Mellow Tone. Siete sul Jazz di Jazz Train, io sono Francesco Sciarretta. Abbiamo cominciato questo percorso da una ventina di minuti e il nostro suono vira adesso verso una formazione vocale americana di veri e propri talenti. Loro sono Voctave e li ascoltiamo con Good Night My Someone. Voctave.

0: Il suono di un coro americano di 11 elementi, tutti molto preparati, specializzati soprattutto nel repertorio disneyano, nella musica di Broadway, oltre che negli standard di jazz, e si chiamano Voctave dalla Florida. Li abbiamo ascoltati alla radio con Good Night My Someone per Voctave. Torniamo per qualche minuto alla musica italiana con un sensibilissimo artista di Napoli. Lui è Andrea Sannino con Abbracciame.
1: Finalmente stasera sto canzone a te e nessuno può sentire. Sono poco scornoso a sti cose tu sai.

Bobo sulle vertere. E perciò si stacca le capite.

0: Sei sulla frequenza giusta. Just Train.
1: Il CD della settimana.
2: Just Train.

Album della settimana su Just Train. Questa volta abbiamo scelto un gruppo americano in voga negli anni 60 tra soul e rock. Si chiamano The Box Tops, provenienti dal Tennessee. Il brano era Cry Like a Baby, tratto dallo stesso loro omonimo album Cry Like a Baby, uscito nel 1968 con la produzione artistica di Dan Penn. Box Tops, Cry Like a Baby, CD Jazz della settimana su Jazz Train.

Una canzone dei primi anni 70 scritta da Gilbert O'Sullivan, interpretata dal gallese Ian Shaw, anche con una sottolineatura quasi da teatro, ed era una sua versione molto particolare appunto di Alone Again, scritta per l'appunto da Gilbert O'Sullivan con l'accompagnamento di pianoforte per il cantante gallese Ian Shaw su Jazz Train. Torniamo per qualche istante alla musica italiana con il riascolto di un grande artista quale è stato in passato Alex Baroni, che riascoltiamo con questa sua celebre Onde. Alex Baroni.

In radio i suoni provenienti dalla regione Tamil dell'India con un produttore e arrangiatore notevole, si chiama Alarak Rahman. L'ascolto era Kilimanjaro per questo giro che abbiamo fatto al volo dalle parti dell'India. E invece dall'India ai Caraibi velocemente con un artista, si chiama Bamara, molto noto da quelle parti, e l'ascolto che lo riguarda è Redeemer Bamara.

Il reggae acustico dai Caraibi per Bamara con Redeemer su Jazz Train e il percorso in jazz con ancora 10 minuti da trascorrere insieme si dirige verso un cantante oggi più che ottantenne, si chiama Aaron Neville di New Orleans e anni e anni fa registrò un album assieme a Chaka Khan e da questo disco ci ascoltiamo questa Let's Stay Together, Aaron Neville con Chaka Khan.

In radio Aaron Neville e Chaka Khan con Let's Stay Together, a quasi chiudere il discorso in musica su Just Train, ma in tempo per ascoltarci ancora un artista italiano di tutto rispetto. Si chiama Andrea Cecchetto, artista e polistrumentista. Qualche tempo fa ha coinvolto in un brano come Coffee for Julia il sassofonista inglese Gary Meek, con cui ha registrato questo brano dal tono piuttosto romantico e molto molto carino, che è un piacere farvi ascoltare in chiusura di trasmissione. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre un grande abbraccio, ascoltate se potete buona musica. Vi lascio con Andrea Cecchetto e Gary Meek, e questa è Coffee for Julia.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Ladies and gentlemen, Radio Tivulio Ambient, Soul and Dreams.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia, con caldo gradevole senza eccessi. Al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali. Al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Ticuli Ambient.

0: studi di Giuseppe Cesera per una nuova puntata di Non è mai troppo presto.
1: Paure in onda?
2: Paure in onda!
1: Non è mai troppo presto! Non è mai troppo presto!
2: Non è mai troppo presto!

0: e buongiorno. Siamo qui anche in questa giornata di venerdì 24 luglio 2026, 24/7/26, e oggi è venerdì. Siamo con le radio che si sono collegate, quelle che si stanno ancora collegando, ad esempio Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo 7:30, Teleterme Viatore 7:30 TV e Radio Mare Italia. Le altre radio le faremo leggere tra un istante alla nostra amica Angela Ricciardi, e anche questa mattina avremo un bel po' di cose da fare, come al solito, come tutti i venerdì. E allora eccoci qui con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com.

0: Marco Roma da Pontinia.
1: Buongiorno, come va?
0: Bene, bene, oggi non sei in viaggio, vero?
1: No, oggi non sei in viaggio, oggi
0: è riposo.
1: È una festa importante del patron di Pontinia.
0: Ah, è qui. Quindi non c'è il mercato?
1: Praticamente non si fa il mercato, c'è comunque, però c'è con quelli, coi fieristi.
0: Ah, ecco. E quindi qual è il santo di Pontinia?
1: Sant'Anna.
0: Ah, no, Sant'Anna però viene dopodomani.
1: Ah, sì, però loro iniziano la festa già da giovedì.
0: Ah, ecco.
1: E aprono i banchi, è una festa molto importante.
0: Ah, ecco.
1: E praticamente loro, è un comune, questo comune sembra che è un comune piccolo,
0: sì,
1: ma tra tante feste è l'unico comune che praticamente investe molto per ogni anno invita un cantante. Quest'anno per esempio c'è Cristiano Malgioglio.
0: Ah, quindi tu andrai a vederlo?
1: Ma sinceramente non sono mai andato a vedere la festa di Sant'Anna, anche se è un posto dove io ho un mercato lì. Però c'è troppa confusione, a me troppo tutto questo casino
0: non ti piace.
1: Io già lo vedo tutte le mattine, quindi no.
0: Ho capito. Allora andiamo con gli auguri. Tanti auguri,
1: Ok, oggi è un evento, Tanti auguri a Jennifer Lopez, buon compleanno cara J-Lo. Tanti auguri a Jennifer Lopez 57. Tanti auguri da Marco Roma. Tanti auguri a te.
0: L'abbiamo fatto in fa. Allora, bene. Questo, solo lei c'è o ci sono altri?
1: Diciamo come importante lei, però senza che li canto ci sarebbe Elisabetta Moss e Peppe Barra.
0: Vabbè,
1: un po' più soft.
0: Sì, sì. Bene, allora a questo punto andiamo con il nostro motto del mattino.
1: Ok. Buongiorno. Ho suonato il pianoforte, l'ho suonato insieme a te. Mi diverte starti accanto e guardarti nei tuoi occhi. Io sono Marco Roma. Buongiorno. Creato sull'istante.
0: Bene, anche per questo applauso. Buongiorno. Sono le 4:41 e 57 secondi. Tu dici che sono svegli Eleonora e Damiano?
1: Ho provato per ieri sera, loro sono un po' diventati strani, tutte e due.
0: Dormicchiano.
1: Si dormicchiano.
0: Va bene, allora lasciamoli dormire, magari li sentiremo più tardi, magari.
1: Sì, sì.
0: Bene, allora dunque, quindi stamattina niente, cioè il brano lo sentiamo lo stesso, però senza nessun premio, perché non posso venire a ritirarlo a Roma a casa tua.
1: È vero, sì, vero.
0: Però rimane comunque l'enigma, ecco.
1: Sì, è vero.
0: Allora, dunque, andiamo pure.
1: Questo non ci riesce.
0: Mamma mia, mi sfidi.
1: Se ci riesci mi metto in pausa.
0: Allora,
1: manchi.
0: Solo manchi?
1: Sì, bravo. Solo manchi.
0: No, se era mi manchi già potevo esserci.
1: No, non. E comunque ti posso aiutare dicendo che è una cantante donna italiana.
0: Sì.
1: E non si sente tanto, comunque.
0: Non si sente tanto?
1: No, come tante cantanti.
0: Nina Zilli?
1: No.
0: Allora
1: no,
0: manchi. Emma non è, perché si sente.
1: Emma si sente. È una cantante come tante cantanti che avrei voluto sentire, però tipo faccio esempio Siria.
0: Siria
1: è una bella cantante, però non ha...
0: Sì, tanti anni.
1: Come ha detto Viola Valentino nell'intervista, ha detto, cioè, non è che è facile creare una canzone comunque poi piace al pubblico.
0: Certo.
1: Se non te esce sta canzone, capito?
0: A proposito, stamattina avremo una parte dell'intervista di Viola Valentino, non tutte e due, perché non ce la facciamo coi tempi.
1: È stata una bella intervista, anche lunga.
0: Anche lunga, poi te la sentirai. E comunque sì, confermerai che la musica era bassa.
1: Sì, però Rosario, una persona diceva
0: sì, evidentemente. Beh, no, andiamo, noi un po' siamo anche fonici, quindi insomma riusciamo a capire giusto. Quando sì, bene, sì, allora sì. mi manchi un altro indizio.
1: Allora io ti direi, guarda, ti direi anche il nome, di, il nome, non il cognome, perché penso sia difficile.
0: Addirittura, proprio.
1: Però comunque quando lo saprai la conosci, cioè.
0: Sì, sì.
1: Però difficile.
0: Diamo il nome allora.
1: Allora. Ah, c'ha 61 anni adesso.
0: 61 anni.
1: Uh-huh.
0: E beh, sì. Che mi dice 61 anni,
1: è un periodo da, dall'85 in attività, ha fatto 18 album, ma mica pochi.
0: 18 album?
1: Sì, tanti.
0: Direi 60 anni, 18 anni. Irene Grandi?
1: Allora, no, anche Irene Grandi è un'altra che sente poco, vedi? Per quella come Siria, Irene Grandi è dello stesso gruppo d'età comunque. Allora, Cassano scrive inoltre per lei il brano L'uomo di ieri, con cui si presenta al grande pubblico Festival di Sanremo 86, nella categoria Nuove Proposte.
0: L'86, le Nuove Proposte, chi se le ricorda? Insomma, sì, 60 anni
1: avete fatto. Benissimo, 86. Allora, fa le tournée con Luca Barbarossa in giro.
0: Mietta non è? No.
1: Fa due Sanremo attaccati, fa, eh?
0: Ah, or-
1: dopo, do- o- o- oltre che ha fatto quello. Quello giovani nell'86. Lei nell'87 torna a Sanremo Big. E anche nell'88 fa Sanremo Big. Cioè, ha fatto tre festival di Sanremo attaccati, quindi è importante.
0: Mietta.
1: Cioè, ha fatto tre Sanremo di film. No.
0: Andiamo.
1: Allora, canta Primo Tango e Sarò Bellissima.
0: Sono le 4:47 e 3 secondi.
1: Ha vinto il premio Ragazza Sola, Ragazza Blu.
0: ATM Trenorbi Maestri, le ricercatrici, i volontari della Croce Mica Caserta, che l'altro giorno mi hanno mandato un'immagine che non ho potuto vedere, forse era un buon giorno. Li salutiamo, questi ragazzi che ci seguono ormai da 10 anni, sono stati i primi a seguirci dai primi giorni. E salutiamo anche Celeste, salutiamo Ernesto, salutiamo anche il nostro amico Francesco delle forze dell'ordine che ci veglia da lassù, speriamo. E dunque, allora
1: ha fatto Festival Bar, ha duettato con i D'Azienta, è tornato alla ribalta nell'88 con Riccardo Conciante, duettano insieme, quindi c'ha un bel curriculum, eh?
0: Vabbè,
1: Paola, si chiama Paola.
0: Ah, Paola Turci.
1: Bravo, Luca Carboni.
0: No, ma ci avevo pensato già prima, però dico, ma Paola Turci proprio ha fatto di recente anche un brano, quindi per questo dico, forse è strano. Non ho...
1: Boh, io la sento poco, boh, non lo so. Ha fatto il brano?
0: No, no, vabbè, era. Non
1: bravo,
0: era
1: sì. Allora, esce Vita Mia, il brano nuovo.
0: Ah, di Paola Turci? Il 26?
1: Sì, bravo.
0: È uscito adesso allora?
1: Sì, è uscito adesso, sì, è uscito il 15 maggio con la scritta Veronica Lucchesi.
0: Ah, già, com'è il nome? Manchi Paola Turci, vediamo se ce lo manda. No, ci manda qualcosa di Paola Turci, però non.
1: Se mettiamo quella nuova, la voglio sentire.
0: Se è uscita oggi, la troviamo.
1: Vita Mia.
0: Proviamo a cercarla allora. Allora, un attimo che cerchiamo. Eccola qua. Sei uscita oggi però.
1: Vediamo un po'.
0: Ma sei uscita a maggio o devi essere
2: sicura? Ricerca. Pannello. 2 di 4. Spazio.
0: Allora.
2: Spazio. Spazio. Input file di schermo.
0: Paola Turci.
2: Tasto a sinistra. P. A. O. L. A.
0: Paola T U R C.
2: Spazio.
0: La vita.
1: Ha fatto il brano del Vasco Rossi, scritto?
0: Sì.
1: Sì. Allora, ex Steve Roger Band e autore di diversi brani per lo stesso Vasco Rossi.
2: Di ricerca. Vita mia, video, brano, Paola Tucci.
0: Sì, ci sta. Allora, ascoltiamo questo video, vita mia di Paola Tucci. No, abbiamo detto che oggi non si vince niente. E con te ci sentiamo alle 5:15. Non addormentarti, però, eh. Mi raccomando.
1: No, sono qua.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Arianna. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E allora di che parliamo oggi, Arianna?
2: Parliamo di istruzione inclusiva e in relazione appunto specialmente alla disabilità visiva, che ci sono allora, una rana di problemi.
1: Allora, cos'è l'istruzione inclusiva? Sentiamo.
2: Allora, l'istruzione inclusiva è sempre appunto un diritto stabilito dalla Convenzione ONU e praticamente garantisce al disabile il diritto all'accesso all'istruzione in ogni ordine, grado, anche universitario. Il problema sono i materiali, specialmente per noi disabili visivi, sai che il digitalizzato è un'utopia. Nel 2013 è stato adottato il Trattato di Marrakech e in questo trattato praticamente si è stabilito che gli editori devono dare il formato accessibile al disabile visivo che lo richiede.
1: Questo a livello di scuola però, Arianna?
2: No, anche di università. Comunque la scuola è anche università. Questo sì, a livello educativo, sì, questo trattato si parla appunto a livello educativo, però parla anche in generale di libro accessibile.
1: Quindi tutti i libri devono essere accessibili, tutti a prescindere che siano scolastici.
2: Sì, tutti i libri devono essere accessibili. Perché il problema qual è? Molti mi dicono, sì, io ho fatto questo con PDF, però cosa succede? È un PDF immagine e quindi lo screen reader non è in grado di leggerlo e devi avere un programma OCR
1: che lo converta.
2: Perché te lo converta, ma costa un sacco di soldi e quindi se una persona studia, certi programmi costosi non si li può permettere, quindi è una barriera al diritto allo studio. Se io non posso leggere, non posso accedere alla cultura, non posso studiare.
1: Quindi c'è questo trattato di dove?
2: Di Marrakech.
1: Ah, Marrakech.
2: Sì. E praticamente impone agli editori di fornire il formato accessibile, cioè loro ti dicono tu non devi pubblicare solo in carta, ma tu per i disabili di lettura, tra cui non vedenti, i dislessici, devi pubblicare, devi dar loro un formato accessibile che può essere PDF, che può essere Word, dipende. E magari appunto comprando l'ebook o dipende dall'editore, ti danno anche la licenza gratuita, per esempio.
1: Ecco,
2: quello dipende molto dall'editore come si regola, però purtroppo molti editori o pubblicano solo il libro in cartaceo e invece secondo me dovrebbe uscire in simultanea col digitale, oppure ti dicono no, noi non stipuliamo licenze,
1: non stipuliamo licenze
2: individui, ma solo con individui, ma solo con università o con enti comunque giuridici.
1: Quindi insomma non danno il libro alla persona, ma lo danno all'università, lo danno in modo che
2: però l'università lo deve comprare e l'università non lo compra per una persona sola.
1: Vabbè, però si spera che dopo questa persona ci possano essere altre persone, a parte che poi ogni anno cambiano il libro, quindi poi
2: sì, è quello il problema, certo che per l'università anche quello è il problema, quindi però molte volte l'università dicono no, non lo compriamo, tu cosa fai? Cioè o ti compri il programma o non puoi studiare.
1: E allora l'università compra, o qualcuno compri il programma che serve a trasformare i file.
2: Purtroppo non lo comprano, anzi, e molte università sono anche sprovviste di una figura molto importante che si chiama l'esperto in accessibilità tecnologica per disabili. Cioè, se io ho una disabilità visiva, ho un problema al computer, non ho le stesse esigenze di una persona vedente, ma ho esigenze diverse. Questa figura delle esperte in accessibilità per tecnologie per disabili è in grado di risolvermi il problema. Se io vado da un informatico X non me lo può risolvere perché non ha
1: le conoscenze, non ha le... E quindi siamo, come al solito, messi male. Ci sono, ci sono delle leggi fatte che sembrerebbe che superano tutto, e poi alla fine dobbiamo spesso, non vedenti o non, mettere mano al portafoglio per acquistare un programma che invece sarebbe nostro di diritto. Se vogliamo la cultura, come spesso in tante altre cose, dobbiamo comunque dare noi stessi soldi allo Stato, cosa che dovremmo avere da parte loro. Bene Arianna, questa mattina abbiamo terminato, ci lasciamo. Io ti ringrazio Arianna e ci sentiamo le prossime volte. Ciao Arianna, ciao.

0: e naturalmente un ben ritrovati a chi è nostro assiduo ascoltatore o nostra assidua ascoltatrice. Max Mollica qui presente più che mai insieme a Dino Super DJ Mano, insieme al nostro buon Charlie Vallabio, e naturalmente menziono sempre Magilla Spettacoli Production che cammina a braccetto con noi. Oggi abbiamo un ospite veramente gradito e poi un nostro caro amico, e la presentazione la faccio fare a Dino Super DJ Mano.
1: Certamente la presentazione voglio farla io, ma prima vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, magillaradioproduction@gmail.com. Potete scriverci per qualsiasi ragione, per candidarvi ad esempio ad essere intervistati all'interno di questo format radiofonico, quindi allegate il brano che volete presentare insieme a un breve curriculum artistico, poi verrete ricontattati dalla nostra redazione. Vi ricordo inoltre che potete seguirci anche sui social, quindi cercate la pagina Spazi e andate col vostro bel like. Allora, parliamo immediatamente insieme al nostro ospite di oggi, che è un nostro carissimo amico. Lui si chiama Gennaro Gargalelli, 30 anni e passa di esperienza nel campo della musica, oggi è qui in diretta telefonica con noi.
2: Ciao Max, ciao Dino, ciao ascoltatori.
0: Il buon Gargalelli lo conosco sia professionalmente ma anche personalmente, conosco la sua storia e le sue vicissitudini professionali, però i nostri radioascoltatori vogliono ascoltarlo da te. Come hai iniziato a muovere i primi passi con la musica e intraprendere questa professione?
2: Allora Max, io, come tu sai benissimo, già all'età di 12 anni ho cominciato a cantare con gruppi, mi sono cimentato in tante esperienze, musica italiana, musica napoletana, il neomelodico. Poi arrivato a una certa età ho dovuto fare delle scelte, quindi ho fatto le mie esperienze con produttori discografici della Puglia, quindi con Michele Poma, e ho fatto il mio primo disco Gargarelli, capiscimi anche tu, 17 anni. Dopo ho cominciato a scrivere qualcosa per conto mio ed è nato Passerà la noia e Una giungla alla vita, un altro brano inedito molto bello e niente, poi ho continuato anche a cantare qualcosa in inglese, ho fatto

0: novità.
1: Siete su Spazi insieme a Max Mollica e Dino Super di Gemmano. Oggi in diretta telefonica con noi c'è Gennaro Gargarelli. Gennaro, allora, a quali progetti stai lavorando in questo periodo?
2: Ok ragazzi, allora, nuovi progetti partono da un brano che io ci tengo molto per il genere, che io ho sempre amato Napoli e ho sempre amato anche Pino Daniele, quindi ho presentato un brano, Zucchero e Caffè, che si avvicina molto allo stile di Pino Daniele ed è un qualcosa che porto nel mio cuore e spero che tutto il popolo napoletano apprezzi. E poi da un brano fatto anni fa, Passerà la noia, che è stato un vecchio successo, ho deciso di mia scelta, insieme a Dino, insieme al caro amico Dino, di sconvolgerlo, rivisitarlo, renderlo molto più radio, molto più sonoro, e niente, ed è un progetto bellissimo che porteremo avanti anche per altri inediti con Dino, e spero che piaccia al pubblico che è già apprezzato in precedenza la vecchia produzione.
3: Allora, il buon Gargarelli ha avuto un attimino una pausa. Una pausa si fa per dire, perché nello spettacolo, bene o male, c'è rimasto dentro. Io le cose le so e faccio finta, ecco, è il buon presentatore che si pone in questa maniera. Ma per caso, caro Gargarelli, c'entra la famiglia in questa tua pausa?
2: Beh sì, la mia famiglia, i fratelli Gargarelli, sono i miei figli, io a un certo punto ho deciso di seguire loro, con mia moglie, niente, ci siamo occupati dei ragazzi, cerchiamo di portarli avanti in tutte le produzioni per quanto riguarda anche i programmi televisivi. Nuovi progetti anche con Dino, nuovi progetti, un singolo da far ballare ai ragazzi e possibilmente da farli cantare.
3: I fratelli Gargarelli sono un portento della natura, ballano in una maniera divina, c'è una pagina dedicata a loro, fratelli Gargarelli, anzi fate così, andate su Google, digitate fratelli Gargarelli ed esce il mondo e gustatevi le loro esibizioni.
1: Grandi, grandissimi direi, non certo per la loro età ma sicuramente per la loro capacità di eseguire dei balletti fantastici. Ho avuto il piacere di collaborare artisticamente col bravo Gennaro, al quale rivolgo un grossissimo augurio per un'ottima riuscita del brano che ascolterete al termine di questa intervista. Siamo ormai agli sgoccioli, quindi ringraziamo tutti voi che ci avete ascoltato, ringraziamo anche la regia con Charlie Ballabio e la redazione di Magilla Radio Production. Quindi, essendo agli sgoccioli, non ci resta altro che passare il microfono al nostro carissimo Gennaro Gargarelli per i saluti finali e la presentazione del brano finale.
2: Cosa dire Max, cosa dire Dino, io vi ringrazio di cuore per avermi ospitato e per aver parlato tanto dei miei figli, che sono la vita mia. Spero di presentare al più presto il nostro progetto della Gargarelli Family. Ringrazio tutti, ringrazio gli ascoltatori e lancio il nostro nuovo singolo, Passerà la noia. Grazie a tutti.

0: seno spesso.
1: Allora eccoci qua, eccoci qua. La musichetta non partiva stamattina, però adesso è arrivata. E allora buongiorno a Gina. Gina, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi. Buongiorno, buongiorno, buon venerdì.
1: Buon venerdì. E buongiorno a Marco. Buongiorno Marco.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Con sottofondo di cose della vita sentivo.
1: Hai visto? Uno dei brani preferiti da te.
3: Bello, bello.
1: Allora, venerdì.
3: L'ha cantata anche con Tina Turner, quindi.
1: Ecco, venerdì 24 luglio.
2: Esatto, ormai ce lo siamo giocato luglio. Come facciamo, Giuseppe? Qui l'estate sta già finendo.
1: L'estate sta finendo.
2: io devo ancora andare in vacanza.
1: Ma quando vai in vacanza tu?
2: Io sono sempre in vacanza, come dice giustamente, in vacanza da una vita, te l'ho detto la settimana scorsa, te l'ho fatta sentire apposta perché io sono sempre in vacanza, perché vivo al mare, quindi va bene. Anche Fellini aveva questa filosofia, lo sai, no?
1: Sì. Invece Marco, quando vai in vacanza?
3: Io vado in vacanza il 6 agosto, che è giovedì. Non quello che viene, ma quell'altro.
1: 6 agosto, sì, giovedì l'altro.
3: Sì, vado a Dublino.
1: Ah, un applauso a Dublino allora.
2: Bravissimo. Bello, bello.
3: Sì. Di cui la massima è 20 gradi, quindi.
1: Là ti rinfrescherai. Sì, ben sì. Bene.
3: E... Beh, comunque la radio la facciamo sempre.
1: Eh sì, perché tu vai il 20 e torni? Vai il 6 e torni?
3: Torno che faccio comunque sempre l'intervista
1: da Dublino.
3: Torno, sì.
1: Da Dublino?
3: Da Dublino, sì.
2: Da Dublino? Ottimo, sì. Ottimo.
1: Perché Marco ogni mercoledì sera, 20 di sera, fa le interviste insieme a me, anzi le fa lui, io faccio il regista. Faccio
2: Bravo, ottimo.
1: Ecco. E pensa tu, se ti ricordi, abbiamo avuto Viola Valentino mercoledì sera.
3: Sì, grandissima, veramente è stata. La ricorderò sempre, ma ecco. Soprattutto non so se l'hai notato, il timbro della sua voce.
1: Sì, infatti stamattina alle 6:02:03 la manderemo in onda, così Gina la potrà ascoltare. Non la ascolteremo tutta l'intervista perché durava 40 minuti quasi, quindi ne ascolteremo 20, 21, 22.
3: Però come tu sai, hai visto quando è rimasta con noi?
1: Sì, sì, tranquilla.
3: Fuori onda, visto? Sì, è rimasta anche fuori onda con noi e lei ci ha ringraziato fuori onda, quindi nessuno lo sa che lei si è riproposta lei come
1: di
3: per
1: tornare.
3: La prossima intervista.
1: Sì, sì, ricordi? Che tornerà ancora volentieri.
3: Però ancora. Ha detto anche se sei in tournée non è un problema.
1: Ti chiami, se non posso rispondere non rispondo, ma se...
3: Bravo, Se non posso non rispondere non rispondo, però poi rispondo.
1: Se poi posso rispondere rispondo. Bene,
3: simpatica.
1: Tra un po' avremo il nostro amico Dennis che come al solito ci ha fatto la sua richiesta, ma intanto il primo brano di stamattina lo facciamo scegliere a Gina.
2: Oh, scegliamo qualcosa di a proposito di vita. La vita com'è? Max Gazzè.
1: La vita com'è? Max Gazzè. Aspetta che secondo me non me la
2: dà. Anche rima. Anche rima.
1: Secondo me non me la dà con la chiamata. La vita com'è? Max Gazzè, secondo me non me la dà. Sì, sì, ma no, invece me l'ha data stranamente.
2: Visto? Sì. Uomo di poca fede.

0: Torniamo in diretta con il nostro amico Marco e Gina.
1: Buongiorno.
2: Eccoci qua, eccoci qua.
0: Allora, tu questa siamo mattina qua. Ti devi chiamare non Gina, ma Anna. Così facciamo Anna e Marco.
2: Anna e Marco, ma che bella canzone.
1: Bello, bello.
2: Anna e Marco, cosa hai nominato adesso?
0: Il
2: capolavoro dei capolavori.
1: Quale?
0: Anna e Marco, il capolavoro.
2: Anna e Marco.
0: Ecco,
1: allora. Comunque mi hai fatto pensare.
2: Dopo ce l'ascoltiamo, dai.
1: Di quanto è bella la radio?
0: Sì.
1: E se mio padre era ancora in vita sarebbe stato un tuo braccio destro sicuramente, perché amava,
0: beh,
1: amava
0: sì,
1: la radio in modo pazzesco.
0: E beh, del resto ha lasciato il DNA.
1: sì, è vero, perché noi siamo in tre, no? Tre, cioè, c'è un fratello e una sorella, però loro praticamente cioè, spettacolo, personaggi, canzoni,
0: niente,
1: musica
0: proprio.
1: Non esiste proprio, non esiste.
0: Magari
1: loro seguono le interviste,
0: sì.
1: Non te l'ho mai detto, loro ci seguono,
0: ah, sì?
1: Mando il link, loro ascoltano i miei fratelli.
0: Ah, ecco.
1: Capito? Però loro non verrebbero mai, ma con
0: una diretta.
1: No, non esiste, loro proprio escludono lo spettacolo. Però uno in famiglia c'era, mio padre.
0: Tuo padre era appassionato, secondo me.
1: Lui non vedeva, ma aveva tante cose che aveva sviluppato più degli altri, sicuramente. Grande intelligenza, tatto, tutto. Tanta gente prova. Lui lavorava all'ospedale, no? Centralino telefonico Santa Maria Goretti, ha lavorato 42 anni all'ospedale. Sai quanti colleghi andavano giocando coi soldi, pensando di fregarlo, invece lui comunque riconosceva, cioè non poteva imbrogliarlo quei soldi. Li riconosceva tutti, anche col tatto con la mano.
0: Sì,
1: quanti dottori c'erano all'ospedale? Ma come vuoi tu riconoscere con la mano mentre ti tocca la spalla? Capito? Lui riconosceva tutti. Qualcosa
0: sì.
1: È impossibile.
0: Ha
1: sviluppato delle cose veramente dentro casa. Il fatto di camminare in casa. Lui non portava bastone da nessuna parte.
0: Sì.
1: Lui dice che sto cieco, dice, la porta bastone, capito?
0: E invece per noi è così.
1: Lui è nato così. Io sono nato con mio padre, già lui non vedeva, quindi io sono abituato a
0: sì,
1: tutto questo qua. Anche lui è nato che non vedeva, quindi nessuno ha mai sofferto questo. Sto fatto qua, quindi è una cosa naturale.
0: Abbiamo il nostro amico Dennis.
3: Ieri, intestazione.
0: Eccolo qua.
3: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 42 secondi, 23 luglio alle ore 20:19. Ascoltato.
4: Registrazione bloccata.
1: Io prendo un caffè.
5: Eccomi. Buongiorno a tutti. Un saluto a Giuseppe. Naturalmente qua sempre Dennis. Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto anche in questo venerdì. Saluto. Beh, questa mattina saluto allora Gina, che lei mi saluta sempre. Ciao Gina, grazie mille,
2: ciao,
5: mi saluti ogni venerdì quando ci sei, naturalmente. Grazie mille, ti ringrazio. Saluto il capitano della Marina, saluto Marco Roma, che ieri mercoledì mi pare non l'ho neanche salutato. E saluto un po' anche gli altri, magari che se sono all'ascolto, li saluto tutti. Bene. Questa mattina io direi di lasciare la scelta a Gina questa mattina, con una canzone magari a piacere, o se no una delle sue canzoni magari che sì, mi piacerebbe ascoltare, magari che scegliesse lei una delle sue canzoni, o se no una canzone, sì, o anche un'altra canzone fa lo stesso. Va bene, ok. Niente, vi saluto, vi auguro un buon fine settimana, ci risentiamo lunedì e bene, ciao Giuseppe, grazie mille, ciao a tutti.
0: Eccolo qua, era il nostro Dennis.
2: Ma che gentile stamattina, Dennis.
1: Ma questo ragazzo sì. Veramente.
2: Ma buongiorno, un abbraccio forte forte.
0: E un applauso a Dennis. Applauso.
2: E un applauso grande.
1: Oltre che un ragazzo dolce, comunque lui è un fedelissimo.
0: Tu gli mandi anche un bacio.
2: Ecco qua.
1: grande Dennis.
0: Ecco qua.
1: Ti vogliamo bene qui dalla radio, ti vogliamo bene.
0: Allora, il brano che ha detto, se vuoi puoi scegliere anche un tuo brano, quindi a questo punto campo libero, che facciamo?
2: Campo libero, mettiamo il mio primo lancio, dai, che non lo sentiamo da tantissimo. Ci sono cose che...
0: Ci sono cose che...
2: Ma sì, dai, ci rilassiamo un pochino.
1: Ma io non ho mai sentito cantare,
0: A Gina?
2: Ah sì, dai.
1: No, mai, ma nemmeno lo sapevo. Se poi possiamo fare un duetto, allora.
2: Assolutamente sì.
0: Si può fare, certo.
2: Produciamo un nuovo singolo.
1: Certo, magari.
0: Allora, Gina,
1: mi fa un immenso piacere.
2: Dico sul serio,
1: Sì, dico anch'io, te l'ho proposto proprio.
0: Com'era il titolo, Gina?
2: Ci sono cose che...
1: Ci sono cose che...
0: Sembra di Mazzotto.
1: Ci sono cose che vorrei dirti? O vorrei darti?
0: Ci sono cose...
2: Cose che possono accadere, che si possono trasformare, che possono rimanere nel tempo.
0: Eccolo qua. Allora lo mandiamo, vediamo se parte subito. Eccolo qua. Ci sono cose.

0: Wow, eccoci qua.
1: Eccoci. Ma grazie.
0: Era questa Gina, ed è ancora Gina Palmieri, perché l'abbiamo
1: viva e vegeta.
0: L'abbiamo in diretta, fa ricordare un po' di Brasile. A un certo punto
1: sì, c'è una nota bossa sul finale, insomma,
0: a un certo punto ho tolto la cuffia, ho messo la cuffia di nuovo, dico: ma questa che è Mina che canta La pioggerellina di marzo?
2: Che intenditore.
1: Sì, è un richiamo, una citazione voluta quella.
0: Sì. Perché ho tolto la cuffia perché stavo guardando le cose già mandate in onda, no?
1: Se io sì, sì, una citazione richiamata apposta.
2: Hai qualcuno che ti aiuta sui testi?
0: Dice se, come? Se tu hai qualcuno
2: hai
0: che ti aiuta.
2: Qualcuno che
1: no, no, no, io musica. Sono una cantautrice, quindi è tutto mio. Testi e okay, musiche okay, sono okay.
2: Anche,
1: tutte
2: anche la musica?
0: Sì. Si conosce la musica, sì, è una pianista, tu sei, vero?
1: Io sono, certo, no, no, io sono, sì, sì, sono un soprano, cioè sono una musicista di mestiere e sono una cantautrice, quindi sia i testi che le musiche sono mie, nelle
2: sono
1: mie canzoni.
2: Due, ok.
0: Bene, ragazzi, abbiamo raggiunto le
1: 5:36,
0: ma già? Hai
2: visto il tempo?
0: E tra l'altro alle 6:03 manderemo una parte dell'intervista che abbiamo fatto con Viola Valentino mercoledì. Tu, Marco, sapevi già chi ci sarà mercoledì prossimo? Perché non ne abbiamo parlato stamattina, ancora non hai il bene placido?
2: Non so, sì, ancora.
0: Va bene, parleremo.
2: C'erano, sì, c'è un paio di attori in ballo. Praticamente c'è una persona
0: sì.
2: che vorrebbe, però non sa, non è sicuro. Non so se c'è un teatro o qualcosa. Ah, posso dirlo, tanto l'ho sentito pure ieri.
0: Sì.
2: Andrea Roncato, l'attore. Andrea Gigi, Andrea Roncato.
0: È quello famoso per la valigia.
2: Bravo, sì, sì, sì, l'ho sentito, abbiamo parlato. Parlato al telefono con lui. Cioè lui praticamente, ho capito, lui vive la notte praticamente, il giorno dorme, la notte vive lui.
0: Quindi lui si sveglia dopo le 9 di sera.
2: Quindi sì, lui
0: alle 20 ancora sta dormendo.
2: Cioè a mezzanotte, ma cercato a mezzanotte, quindi.
1: Mamma mia.
2: Poi fa 24 ore di stop, Andrea Roncato, poi riparte. Infatti gli sta un po' appresso, è il punto interrogativo.
0: Cioè, l'orario.
2: Le altre due mercoledì sono sicure, questo di mercoledì. C'ho sempre una carta nascosta nel cassetto.
0: Vabbè, tu c'è sempre la riserva pronta.
2: Vabbè, ho il braccio destro di Raffaella Carrà, quindi non dico chi è.
0: Vabbè, non diciamo chi è. Bene, scegliamo un altro brano allora, Marco. Ah no, dobbiamo sentire
2: una canzone che non ascolto mai, che è in primo piano.
0: Dovevamo sentire Anne e Marco a proposito.
2: Sì, vai, metti.
1: Ah, ok, sì, bravo.
0: Visto che c'era questo insieme di Anne e Marco e Gina, Anne e Marco in questo caso.
1: Ci sta, dai.
0: Anne e Marco, Lucio Dalla, ci dovrebbe arrivare quello.
2: Grande Lucio.
0: Dovrebbe. No, ci ha mandato questo brano. No, allora, cioè, questo cos'è? Riconoscete? Canzone, vabbè.
1: Esatto.
2: Bellissima.
1: Vabbè, ormai è partita, ci sentiamo questa.
0: Anne
1: Giuseppe.
0: Marco, Lucio Dalla.
1: O l'hai trovata? Ah, ok.
0: Eccolo, sì.
1: Favola. Favola.

0: Anna e Marco, eccoci qua. Beh, si potrebbe fare un brano Anna e Gina a questo punto. Marco e Gina, anzi.
1: Ma Marco e Gina, sì, esatto.
2: Pronto, che ci pensiamo. Pronto.
0: Potrebbe farsi. Allora, tutto in relazione. Oggi è venerdì 24. Domani.
1: Da noi il prossimo fine settimana si vota.
0: Come si vota?
1: Si vota. Non ti ho mai raccontato che qui a Lesina siamo in una situazione politica unica al mondo.
0: Cioè, si vota.
1: Ma sì, ma c'è stato un ricorso per via di alcuni.
0: Sì, sì, che ti sente.
1: Il voto assistito, un ricorso sul voto assistito, insomma, una cosa secondo me, insomma, non so quanto credibile. Comunque c'è stato un ricorso al TAR e sono state, diciamo, è stato proposto di rivotare nelle sezioni in cui sembra ci sia stato questo voto assistito non legale, ma che poi, insomma, è tutto molto discutibile. E quindi, diciamo,
0: cioè, ma le votazioni c'erano state lunedì a maggio?
1: Si va a rivotare in queste quattro sezioni in cui sono state, tra virgolette, denunciate le non regolarità sul voto assistito.
0: Ci sei anche tu? Ci sei anche tu, no?
1: Siamo stati commissariati da qualche mese, quindi dobbiamo riscegliere il sindaco, però si rivotano le stesse liste che erano, insomma, in ballo nell'ultima tornata elettorale.
2: Gina,
1: mi senti?
0: Sì, sì, sì. Ti chiedeva Marco. Marco, chiedi. Aspetta, che è sparita. Chi è sparito?
2: Non prende.
0: Sei tu, Marco, che sei un po' sparito. Gina c'è.
2: No, non prende bene. Ho chiesto a lei che città abita.
0: Abita Lesina.
1: Io sono di Lesina, dove c'è il lago, diciamo nel cuore, nella porta del Gargano, Puglia, Nord Puglia. Il primo paese della Puglia. Diciamo, venendo da su, la prima uscita autostradale che trovi della Puglia. Dove c'è il lago di acqua salmastra?
2: Sei vicino Foggia, provincia di Foggia.
1: Esatto.
0: È una foggiana.
2: Anche io sono foggiano, anche io.
1: Di dove sei?
2: Di Orsara.
1: Ah, dai, Orsara, grande paese, il paese del grande Pieppe, il mio carissimo amico, anzi sì, sì. Mi approfitto per salutarlo.
2: La mia nonna, la mamma di mia madre, è nata proprio Orsara.
0: Ecco, adesso scopriamo che siete anche parenti.
1: E dove vivi invece? Dove vivi?
2: Io sto vicino a Roma, sono a Roma.
1: Vicino a Roma, dai.
2: Sì, sì. Diciamo tra poco proprio a Roma, capi, al centro proprio.
0: Centro Roma, ecco.
2: Centro di Roma proprio al centro.
1: Fantastico, io vengo spessissimo a Roma, quindi magari sì, sì, la prossima volta ci conosciamo dal vivo.
2: Quanti per lavoro, niente, quindi per lavoro, se no rimaniamo in Puglia.
0: Echo, rimanevi a Orsara.
1: Ho avuto la fortuna di poterci tornare, dai.
2: Sì, sì. Poi dalla parte di mio padre c'è un po' di campagna in Sicilia.
0: Ah.
2: Quindi abbiamo tutto il sud Italia dentro, il sangue.
1: Il sangue, esatto. Beh, Orsara è una bella cittadina, dai, un po', diciamo, un po' fuori mano, un po', però un bel, tra l'altro era una cittadina che ospitava uno dei più grandi festival del sud Italia di jazz. Orsara Jazz era un'istituzione fino a qualche tempo fa, insomma.
0: Ecco, io per esempio Orsara non la conoscevo, invece Lesina sì. Lesina
2: sì, vabbè, lei la conosce perché è proprio pugliese. Io la conosco per mia nonna, perché se nemmeno io avrei, boh, non lo so.
0: Infatti con 8.000 comuni che ci sono in Italia
2: è impossibile.
1: No, poi la provincia di Foggia è una provincia enorme. Abbiamo veramente centinaia di paesini,
2: senti dove vivi, no?
1: Cittadina, la Capitanata è enorme, sì.
0: E Foggia è grandissima, sì. Bene, allora,
1: sono un grande comprensorio.
0: Oggi non facciamo l'ora tripla, anzi la farà Marco, visto che tu non puoi.
1: Bravo, vai Marco. Allora, perché io ho degli ospiti, non posso.
0: 5:47 scendiamo. Sì, al suo B&B ci sono ospiti. Allora, scegliamo un brano, Marco.
2: In primo piano.
0: In primo, cioè, che è il primo piano?
2: È bellissimo. In primo piano.
0: Allora, vediamo un po'.
2: In primo piano c'è l'amore. In primo piano ci sei tu. In primo piano ci siamo noi.
0: Vediamo un po'.
2: Pennello. Il primo piano è l'appartamento mio.
0: Il primo piano.
1: Perché, anche il mio.
2: Perché io, essendo nato nell'attico, all'ultimo piano, con mia madre, e l'ascensore ogni tanto si rompe, è sempre rotta, io gli ho detto, ma proprio l'ultimo piano? Fatto, se io un giorno comprerò casa deve essere il primo piano, ma nemmeno il secondo. Infatti l'ho cercato al primo piano.
0: Ah, ma è sempre Eros in primo piano.
2: E beh, tanto non lo metto però.
0: E allora andiamo con in primo piano.

0: siamo sempre in diretta, intanto che Marco cantava. Ero quasi tentato di alzare il cursore.
1: Potevi.
0: Vabbè, no, vabbè, ho detto a me è meglio che io lo sento.
1: Ti tengo sempre dentro di me.
2: Fatto bene.
1: Allora, piano. Sì.
0: Bene, ragazzi, siamo verso le 5:50 e rotti, 5:50. 5:52 e 18 secondi. Noi con Marco ci sentiremo poi alle 6:50. Vedremo di sentire anche Eleonora e Damiano dal Vaticano, che ci dà la benedizione anche per questo venerdì. E quindi vedremo se si svegliano sti ragazzi oppure no, secondo te, Marco?
1: Non lo so, perché ultimamente fanno parecchio tardi la sera.
0: E quindi
1: lui da quando si sono fidanzati, a parte lui, no, a parte anche di suo, anche senza conoscere lei, lui fa sempre fatto tardi. Anzi, faceva anche più tardi. E io gli dicevo: Damia, ma devi lavorare, ma
0: che come
1: fai a dormire un'ora? No, io sono abituato perché io ho fatto il DJ.
0: Quindi.
1: Però la madre e il padre comunque si arrabbiano sempre con lui per il fatto perché devi dormire, devi guidare la macchina.
0: Certo, lui deve dormire.
1: Lui l'ultima volta praticamente è arrivato al Vaticano.
0: Sì.
1: Lui deve beggiare. Si è messo nel parcheggio all'interno del Vaticano. I gendarmi lo fanno entrare, lo conoscono. Parcheggia all'interno.
0: Sì.
1: Lui praticamente si è addormentato.
0: Sì.
1: E meno male che un collega, visto che lui dormiva col caldo, con i finestrini chiusi, è proprio pericoloso, sotto il sole, gli ha bussato al vetro: Damiano, ma che succede? Sarà addormentato.
0: Dice: guarda, che devi timbrare.
1: Timbra. È perché lui fa tardi, capito? Tardi.
0: Bene, Gina ha preparato già la colazione per i suoi.
2: Non ancora, ma adesso comincerò. Stamattina ci schicca le fragole. Tirami su. E ciambella, insomma, e pancake allo yogurt. Affetto, un po' di pane pomodoro e via.
1: Ma è un hotel? È un hotel?
2: Oh no, un B&B o due camere.
1: Ah, è un B&B.
2: Però preparo delle cose strabuone.
1: Senza sapere, mi sono accorto che.
0: Senza sapere, ti sei accorto che a lei si nasce Gina.
1: Sì, perché è linkato cose come se fosse comunque un hotel, quindi.
0: Ma lei, lei i suoi amici li tratta come se fossero in un hotel, vero?
2: Esatto, anche se fossero in un hotel. I miei ospiti sono stracoccolati.
1: E Gina, sono clienti, diciamo?
0: Sì, è un
2: sì.
0: B&B a 4 stelle o a 5 stelle?
2: A 5.
0: Perché c'è
1: perché Gina? 5 stelle?
2: Nei B&B non ci sono le stelle, ma insomma siamo il B&B meglio recensito su Booking del mio posto, insomma.
1: Ok, quindi vai forte.
2: Quindi non lo dico io.
1: Gina, quanto costa una camera a notte?
2: Lo vedi su Booking tranquillamente. Siamo disponibili su Booking, dipende dai periodi, poi ci sono dei giorni che facciamo anche delle offerte, no? Diciamo i costi sono molto, dipende dalla stagione. Quindi su Booking sono disponibilissimi, vedi la struttura, vedi le recensioni, vedi tutto. Si chiama Incanto BB.
0: Incanto,
2: sì, come la mia associazione, certo.
0: No, perché tu canti, allora Incanto BB.
2: Esatto, Incanto BB.
0: Bene, allora Incanto questa mattina, visto che non sei tu a cantare, facciamo cantare Marco.
1: Vorrei guardarti negli occhi e passeggiare con te sulla sabbia, mano per la mano, ad occhi chiusi, e darti un bacio.
0: Perché?
1: Aspettando l'orizzonte, c'è l'ora tripla, c'è Gina Palmieri insieme a Giuseppe Cesena. Io sono Marco Roma. Buongiorno a tutti voi. Mua!
0: Hai sentito come lui Marco Roma è speciale, è istantaneo lui.
2: Fantastico, bravissimo Marco.
0: E lui
1: piace molto scrivere.
0: Lui è un creator istantaneo.
2: un flash creator.
0: Pensa che con noi ormai ci conosciamo dal 2018, quindi insomma.
2: Però.
0: Sono 8 anni che. E poi da settembre abbiamo deciso di andare anche in diretta. Adesso gli sto dando molto spazio.
1: Secondo me è un po' prima, lo sai?
0: Sì.
1: Secondo me sì, perché praticamente quando io ti ho conosciuto, io vivevo ancora in casa, anzi, dove abitavo. sì, con la mia ex compagna. Quel giorno mi ricordo che quando ti ho conosciuto per la prima volta stavo con lei e mi sono lasciato nel 2017.
0: Ah, allora addirittura prima.
1: Quindi io penso nel 2016.
2: 10 anni praticamente.
1: Beh, sì, 10 anni
0: sono che siamo in diretta, abbiamo iniziato il 9 settembre 2016, quindi il 9 settembre finiremo 10 anni. Però
1: poi un giorno gli ho detto a Giuseppe, lo sai che io tanto tempo fa già con delle altre radio intervistavo personaggi dello spettacolo, mi è sempre piaciuto cercare, trovare personaggi dello spettacolo. Lui ha detto molto interessante, l'abbiamo parlato qualche mese penso, fino al giorno in cui lui non abbiamo più parlato. È stato lui che ha detto, è stata bella questa parte, perché lui ha detto comunque quella cosa mi piace, è interessante, quando iniziamo? E io gli ho detto vabbè, paio di mercoledì,
0: abbiamo iniziato,
1: ho preso 15
0: da
1: giorni da là.
0: Sì, da maggio abbiamo iniziato a fare questo appuntamento serale 20 di sera, insomma, è
2: bello.
0: Che diciamo che lui è l'intervistatore, io sono il regista che controlla le chiamate, gli ascolti e tutto il resto. E a me fa molto piacere perché è veramente preparatissimo. Bene, ragazzi, sono le.
2: Grande Marco.
1: Grazie Gina, anche te. Lo sai, aspetto per il duetto.
2: Grazie, grazie mille. Sì, ci sentiamo sicuramente per cominciare a mettere su un progettino interessante, dai.
0: 5:59
2: per Bacco, dobbiamo salutarci.
0: Sì, velocemente un brano, lo trovate voi oppure lo cerco tra questi che ho io qui.
2: La più bella del mondo, vai, Raff.
0: Ah, la più bella del mondo, questo bella. Lo dice a lei stessa, dai.
2: No, lo dico all'estate. Lo dico alla radio, dico le cose belle.
1: Poi ha fatto Sanremo dopo tanti anni, nel 2026 adesso, no?
2: E io faccio, secondo me, il pezzo più bello.
1: Mi piace molto.
2: Bellissimo testo, bellissimo testo.
1: Grande cuore.
2: Grande professionista.
1: Bravissimo. Ma anche la sua famiglia, è una famiglia compatta, unita.
0: Ragazzi, ci salutiamo perché poi devo fare partire. Viola Valentino,
2: buon
0: ciao
2: ascolto
0: ragazzi.
2: Buon venerdì a tutti.
0: Ciao ragazzi, ciao.
2: Un bacione.

0: 20 di sera, Marco.
1: Allora, buonasera a tutti i radioascoltatori, a tutta l'Italia, a tutte le 100 radio che ci stanno ascoltando. Questa sera è un evento importante perché l'ospite di oggi ha bisogno di una presentazione degna del suo essere. Certe voci non hanno bisogno di presentazioni perché appartengono alla colonna sonora della nostra memoria emotiva. La nostra ospite di oggi è una vera e propria icona della musica italiana. È un artista che ha segnato un'epoca con la sua eleganza algida, il suo fascino magnetico, una raffinatezza che non è mai passata di moda. Dagli esordi tra passarelle e set cinematografici fino al trionfo sul palco di Sanremo, ha saputo raccontare l'amore, la fragilità, la passione con brani che sono entrati nella storia della nostra canzone d'autore e nel cuore di generazioni di fan. È un immenso piacere dare il benvenuto a Viola Valentino.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Grazie, grazie che hai accettato il mio invito. Per noi è un immenso piacere
2: stare con te. Anche per me è un piacere.
1: Grazie, grazie mille. Allora, io mi sono preparato per te questa sera. Ho studiato, però voglio farti una domanda prima di iniziare con l'intervista. Visto che abbiamo parlato fuori onda, mi piace che ci racconti proprio come tu mi hai detto dalla tua conoscenza con Gino Paoli che è iniziata la tua carriera. Se ci puoi parlare di questa cosa
2: subito.
1: Sì. Se ti va.
2: No, te lo riracconto.
1: Sì, grazie.
2: Allora, io andai in abitavo a Sesto San Giovanni in quel periodo e facevo la strada con un ragazzo che si chiama Ricky Maiocchi e mi disse: prima di andare a casa devo passare in un posto, e io vidi che c'era scritto Senza Fine quando arrivavamo in questo posto. Poi ci mettiamo seduti, ascoltavamo un po' di cose, ci raccontavamo un po' di cose e sentivamo un uomo e una donna che parlavano. Poi a un certo punto sono arrivati queste due persone e Gino mi ha guardato dall'alto al basso, Paoli, ho guardato dall'alto al basso e mi ha detto: tu sai cantare? Mi viene da ridere. E gli risposi: no, io non so cantare. E lui mi guardò e mi dice: no, tu sai cantare. E poi che tutto così. È una cosa un po' strana, però è molto bello ricordarsi di questo momento.
1: È bellissimo, veramente, è molto fantastico. L'abbiamo rivissuto con te e tutti gli ascoltatori.
2: Io non so, ho incontrato un angelo quando vidi Gino, era un angelo praticamente. Okay. La prima volta quando lo vidi mi fece questa impressione. E poi questa cosa: tu sai cantare? E dissi: no. Lui mi rispose: no, tu sai cantare. E comincia tutto così.
1: Certo, bellissimo. Giuseppe, ce la fai abbassare un po' la musica e alzare di più noi?
0: Sì, no,
1: abbiamo okay, perché mi mandano i messaggi, si sente molto l'audio di Queen sotto. Ok.
0: C'è Viola Valentino in sottofondo. Okay, okay. Comprami allora, effettivamente.
1: Vado avanti allora. Che ricordo hai del periodo d'oro degli anni 80?
2: Ricordi quando negli anni 80 è stato un periodo bellissimo per me, ma anche adesso, cioè se ci sono delle persone che sono destinate a delle cose, secondo me, sempre. E io sono stata destinata a quello, capito? A cantare.
1: Allora, Giuseppe, se ce la fai abbassare il volume di sottofondo della musica sotto, perché i radioascoltatori mandano dei messaggi e sentono molto la musica in sottofondo sotto. Ce la fai abbassarla?
0: È strano, per favore. Perché è bassissima.
1: Ok, va bene, proseguo avanti. Allora nell'82 hai partecipato al Festival di Sanremo. Sì. Ci puoi raccontare quell'emozione di questa bellissima esperienza a Sanremo?
2: Beh, il Sanremo è terrorizzante, soprattutto la prima volta che lo fai. è terrorizzante, però mi ricordo solo che comunque piacque la mia canzone, piacque io, quindi è un bel ricordo, che ti posso dire, un bel ricordo, non ho cose negative da dire, è stato una sorta di, non lo so, fortuna, miracolo, non lo so, insomma. Comunque è da lì partito anche un po' tutto, insomma.
1: Io ho rivisto e rivisto tantissime volte la Sanremo, tutte le volte che hai cantato, comunque hai una voce fantastica come adesso, hai un timbro di voce bellissimo, veramente complimenti.
2: Grazie, grazie. Spero di prima o poi ne farò un altro, adesso non mi sono più proposta poi, però magari prima o poi deciderò di farlo ancora, perché insomma quel palco va rispettato.
1: Che bello, guarda, che grande cosa che ci hai detto. Sarà un immenso piacere vederti ancora sul palcoscenico dell'Ariston. Sarebbe bello. Eri bellissima e lo sei ancora. Complimenti.
2: Grazie a Dio, questo. Grazie a Dio. Ma poi bellissima, vabbè, che sono carina, vabbè, dai, mi metti in imbarazzo.
1: Secondo me non, scusa, non credo, perché con chiunque io abbia parlato che c'eri questa sera come ospite, chiunque ha detto Viola Valentino, wow, bellissima, stupenda, cioè non c'è stato uno che abbia detto il contrario.
2: Meno male, giusto. E questa è un'altra benedizione divina, perché comunque è una benedizione essere piacevoli sempre, ancora adesso, dopo tanti anni di vita, insomma, ecco. Ancora sui miei corteggiatori, dai.
1: Ah certo, ci sono ancora?
2: Certo.
1: E allora vedi, il fascino c'è sempre.
0: Al 320 1978 490 c'è una linea, una persona in linea, vero? C'è una linea dove c'è il nostro amico Salvatore. Salvatore, buonasera.
3: Buonasera, buonasera a tutti e a tutte. Buonasera Viola Valentino, buonasera al nostro Marco.
2: Buonasera.
3: Buonasera, buonasera.
1: No, Salvatore, buonasera.
2: Buonasera.
0: Cosa volevi chiedere a Viola, Salvatore?
3: Allora, io sono un ascoltatore, ma diciamo che sono un fan, quindi la mettiamo così. Oltre a essere collaboratore di Giuseppe Cesena, è stato per tanti anni in radio e quant'altro. No, io percorrevo gli anni così trascorsi da comprami romantici, poi siamo passati a Lady Blue, siamo passati poi ai Tacchi di Giada, a Domani è un altro giorno, e poi siamo arrivati nel 2026 con di nuovo Comprami Viola, però un Comprami completamente differente, quindi sono passati ben 4,5 decenni orientativamente. Ma come si fa, ecco, cosa si prova cambiando linguaggio e andando poi a interpretare questo brano Comprami con una realtà attuale, una realtà urbana, una realtà rap? Ecco, questo era, diciamo, un momento di trapasto della musica. Cosa si prova e quali sono, diciamo così, poi le motivazioni che ti portano a questo cambiamento?
2: Sì, però le motivazioni sono per andare avanti sempre nella vita, secondo il mio punto di vista. E per quanto riguarda adesso, è fortuna, non lo so, è piacere alla gente, come faccio a dirtelo? Sono piaciuta io, è piaciuta la mia canzone, appunto Comprami, quando ho cominciato con quel brano, è stato essere gradita dal pubblico, questo è importante.
3: È vero, ma poi hai giovani Viola,
2: gente, bene. Forse perché sono una persona modesta, non me la tiro, sono sempre a disposizione di tutti, se mi chiedi una foto per strada te la faccio, insomma schizzinola, forse per quello, o forse per me, cioè come faccio a dirtelo, perché
3: è giusto questo, sì, perché quando ci si confronta con la nuova generazione è così, bisogna piacere, quindi è importante questo, certamente, questo sì. Naturalmente nel brano poi Calibro 40, Francesco 40, diciamola così, poi ci ha messo tutta la realtà urbana, tutto il rap, che poi si è andato ottimamente a coniugare, certo, con il classico comprami, e quindi questo è, diciamo,
0: è la magia,
3: la magia esattamente, esatto, ecco.
2: Infatti sono stata molto contenta di fare questo brano a questo ragazzo, perché Calibro è uno che sa, conosce la musica e tutto il resto, di conseguenza è stato gradevole, piacevole, piacevolissimo lavorare con lui.
0: Bene, ringraziamo,
3: diciamo che gli ascolti sono, ringraziamolo, sì, ma gli ascolti sono tantissimi, ti posso garantire. Auguriamoci che sia il tormentone 2026, dai, mettiamola così.
0: Grazie Salvatore, lasciamo spazio agli altri, a presto, grazie Salvatore.
3: Sì, saluti, ciao a tutti, ciao.
0: Ricordiamo anche il numero di telefono, perché Salvatore lo sapeva già, 320 19 78 490, 320 19 78 490, se volete parlare con Viola Valentino in diretta con noi. Puoi continuare, Marco.
1: Ok, andiamo avanti. Allora, vabbè, lei è molto umile, però la fortuna si dice, però comunque lei è talento e bravura. Questo vorrei aggiungere di Viola Valentino. Allora, proseguiamo. Allora, rimanendo nel tema della bellezza, come abbiamo detto prima, vorrei farti ancora i complimenti per il tuo stile, perché sei stata un mix di eleganza e trasgressione, unendo un look sofisticato da una voce pulita quasi aulica. Quanto ti rispecchi a livello caratteriale?
2: Mi ci rispecchio al 100%. Perché mi fai questa domanda? Mi rispecchio per forza di cose. Se una cosa non ti rispecchia, secondo me è inutile farla. Invece mi rispecchio in tutto quello che ho fatto.
1: Bellissimo. Allora, volevo farti una domanda bellissima. Questa, beh, penso te l'avranno fatta in tanti anni tutti. Ora tocca a me. Ora tocca a me. Quindi, allora, nelle tue risorse non finiscono qua. Hai recitato nel grande schermo con il grandissimo Thomas Milian. Vorrei se racconti quanto è stato bello lavorare con lui, quanto è stato bello unire il canto e la recitazione.
2: È stato molto bello perché Thomas era una persona particolarmente, non so, buona, vera, non so come definirlo, e di conseguenza mi sono trovata perfettamente a mio agio. Lì c'era Corbucci che dirigeva, che, voglio dire, era un mondo diverso per me, eppure mi hanno messo a mio agio, soprattutto Thomas. Quindi posso non fare nient'altro che ringraziare questo uomo, che comunque ha avuto un occhio di riguardo per me, non so come spiegartelo, però insomma è stata una bellissima esperienza, questa è la cosa importante.
1: Ma oltre alla, diciamo, aver fatto il set, il film con lui, ma hai restaurato un'amicizia, è nata un'amicizia con lui dopo il film? C'è stato qualcosa?
2: Sì, l'amicizia è rimasta sempre, è nata una stima io nei suoi confronti, lui nei miei, di conseguenza c'è stata sempre poi un'amicizia, capito cosa voglio dire? Cioè, perché Thomas era, sembrava un po' sgurbutico, ma era una persona splendidamente, come posso dire, era molto colto, cioè era l'antitesi di quello che vedevamo sullo schermo. Praticamente lui era un uomo estremamente colto, profondo, intenso, cioè è stata una bellissima esperienza, non posso negarlo. Mi ha fatto piacere lavorare con lui, conoscerlo, e è stato un momento importante per me nella mia vita.
1: Sei stata emozionata, ultima domanda, sei stata emozionata quando l'hai conosciuta la prima volta?
2: Eh beh sì, certo, ero emozionata, perché comunque lui era un monumento nazionale, cioè non so se mi spiego.
1: È vero, ecco perché ti ho chiesto questo.
2: Quindi l'emozione c'è sempre stata, però era una persona così, come posso dire, dolce, che ti faceva stare a tuo agio. Capito? Non se la tirava, non faceva insomma lo sbuffone, era una persona per bene, e quando conosci la persona per bene, importante come era lui, chapeau, capito? Sancho di cappello in francese, te l'ho detto.
1: Certo, grandissima. Hai una voce così calda e profonda, sembra che stai recitando oltre che cantando, leggendo qualche strofa di qualche tua canzone.
2: No, vabbè, non so, adesso mi metti in imbarazzo.
1: No, è la verità, non so, te l'avranno già detto, ma noto questa cosa.
2: È la mia caratteristica, è la mia voce, e forse anche quando parlo un po' come se cantassi, forse, non lo so.
1: Sì, è
2: vero. Lo stai dicendo tu, sei il primo che mi dice una roba del genere.
1: E allora sono lusingato di essere il primo, spero anche l'ultimo, quindi. Allora, se voltandoti indietro guardi alla ragazza di Comprami, cosa le diresti oggi con la consapevolezza e la maturità che c'hai adesso?
2: Cosa gli direi? Direi che ha fatto bene a cantare Comprami, ha fatto bene a diventare quello che è diventata, forse quella ragazza aveva un desiderio, una meta da raggiungere, ce l'ha fatta, questo è importante, no? Quindi brava, perché non è un ambiente semplice quello della musica, non è tutto rose e fiori come potrebbe sembrare, insomma ci sono tante cose che devono andare avanti negli anni, soprattutto quando sei uno che c'è da tanti anni. Devi andare avanti e quindi è un ambiente un po' difficile, non è tutto rose e fiori come potrebbe sembrare a chi ascolta brani o chi, insomma, agli ascoltatori, soprattutto quelli che rimangono nel cuore.
1: Certo, ma quanto è difficile? Nel senso, tu dici molto difficile perché per le nuove canzoni, perché è difficile lanciare una musica che piace a un pubblico.
2: Certo, perché comunque tu devi sempre cercare le cose più belle che possano appunto piacere le persone, e delle volte puoi anche avere, come si può dire, dei disguidi, nel senso che magari pensi che un brano è forte per te, magari però per la gente no. Cioè è tutto un discorso strano che raccontarlo facciamo al giorno, quindi è meglio evitarlo. L'importante è sempre cantare le cose che ti piacciono, mai farsi imporre i brani da qualcuno. Tu per cantare una canzone devi essere cosciente e devi dire: mi piace questo brano, mi piace, capito?
1: Ti volevo chiedere, ma i tuoi testi li hai sempre scritti te? Li scrivi te?
2: No, non li scrivo io, scrivono gli autori, però posso dare dei suggerimenti. Molte volte mi si chiedono dei suggerimenti. Cosa faresti tu con questa canzone? Che tipo di testo ti piacerebbe? Tutto il resto. E insomma, sì, non ho mai scritto, però insomma qualche aiuto l'ho dato sempre anch'io agli autori, soprattutto delle parole.
1: La canzone Comprami, chi è che l'ha scritta?
2: Minellono Brioschi, Renato Brioschi e Minellono. Renato Brioschi la musica e Minellono le parole.
1: Ok, allora volevo chiederti, tornando alle tue collaborazioni artistiche, cosa mi racconti della tua collaborazione con Cristiano Malgioglio?
2: Anche lì sono esperienze, uno fa incontra una persona, tu piaci a quella persona, dico artisticamente, la persona piace a te, e insieme si creano delle cose, insomma. Beh, sono bei ricordi, non so come spiegartelo, sono tutti bei ricordi, quelli che mi stai facendo dire sono ricordi gradevoli, piacevoli, che mi hanno portato avanti.
1: Ok, va bene. Allora, il tuo pubblico ti è rimasto sempre fedele negli anni. Qual è il segreto di questo legame?
2: Che ne so, non so qual è il segreto. Forse la mia disponibilità. Il mio pubblico, quando viene a vedere i miei concerti, è comunque un pubblico molto affettuoso. Io sono molto disponibile, rimane nel cuore delle persone. Perché non sono una, ripeto, che se la tira, e di conseguenza divento una di loro. e mi espongo come fossi una di loro, non salgo sul palco a fare la star, capito? La gente mi vuol bene per quello, perché sono una persona estremamente semplice.

0: Era la nostra campionessa Viola Valentino quando sono 6:23-24 secondi. Purtroppo gli altri 12-13 minuti non la possiamo sentire proprio perché abbiamo le altre esigenze. Ecco perché 20 di sera dura solo 20 minuti, ma in questo caso abbiamo avuto la peculiarità di ascoltarla un po' di più. E allora, We Are the Champions, salutiamo adesso le nostre radio. Radio Brinco Blanco in onda alle 7:30, Radio Teramo, Radio Brinco Blanco Atri, Radio Teramo sempre alle 7:30, Teleterme Viatore TV 7:30 e Radio Mare Italia in diretta con noi. Le altre radio le facciamo salutare la nostra amica Angela Ricciardi e poi continueremo con le altre nostre rubriche.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci. Io sono uno scrittore, ma parlo anche in questo spazio e in tanti altri spazi anche sul web di anni 90 e di anni 2000. Lo faccio attraverso principalmente il mio libro dal titolo Gli anni di Hitmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione, edito da Arcana Edizioni e disponibile in tutti gli store online e fisici, e lo faccio anche attraverso i miei spazi digitali, ovvero principalmente Facebook, Instagram, Threads e X. Vi invito a digitare il mio nome, quindi Nicola Nucci, oppure Nick, Nicola Nucci Nick, e scoprirete di me altre cose che non conoscete magari. Quest'oggi vi parlerò di quello che mi è accaduto e attraverso questo pensiero cercherò di elaborare anche delle ricostruzioni su cosa succedeva prima e cosa invece succede adesso. Quindi parleremo di fatto delle differenze tra gli anni 90 e 2000 rispetto a quelli odierni, diciamo così. Nelle scorse giornate mi è capitato che praticamente mi ha abbandonato il telefono e quindi non ho avuto la possibilità di recuperare alcune foto, alcuni materiali molto importanti per quanto mi riguarda, e alcune puntate già registrate di questo spazio sono andate perdute. Non è un grosso problema, ne registrerò delle nuove e avremo sempre la possibilità di risentirci e di abbracciarci virtualmente. Però questo che cosa mi crea? Crea praticamente un piccolo disagio e crea una differenziazione rispetto a quello che succedeva prima, dove la tecnologia era sì importante, ma non escludeva il fatto che si potesse recuperare il rapporto umano, che era prioritario. Adesso la tecnologia fa sì che il rapporto umano scenda un po' in secondo piano e si crea questa patina, questa distanza che di fatto fa sì che noi uomini siamo strumenti delle nostre macchine, e quindi diciamo che siamo diventati di fatto gli operai dei nostri smartphone, e questa cosa qui crea una grandissima problematica che praticamente sta venendo fuori anche con l'intelligenza artificiale, che è quella sulla nostra realtà e sulla nostra reale indipendenza e libertà nel fare tutto ciò che vogliamo, sempre interfacciandosi con un'epoca che è passata e che era veramente sinonimo di qualità, ma soprattutto di libertà. Adesso la qualità è andata scemando nei contributi che poi tutti gli artisti propongono e noi stessi creatori promuoviamo, però oltre questo c'è stato un appiattimento e poi una mancanza di libertà, perché dobbiamo sempre interfacciarsi su quello che va di moda, con quello che va di moda, nuovi linguaggi, ma sempre attenti all'algoritmo, che è un po' quello che gestisce tutto quanto. Quindi diciamo questa discussione è semplicemente una discussione sull'algoritmo, su quanto realmente siamo dipendenti e indipendenti da ciò che va di moda e ciò che ci propinano proprio perché va di moda. E niente, questo è quanto. Quindi recupererò tutti i dati con calma, recupererò alcune vecchie dirette, ma ne faremo delle nuove, sempre con nuovi argomenti che stimolino la vostra creatività e la vostra mente. Sempre qui con me, Nicola Nucci. Ad un prossimo appuntamento.

0: Bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio?
1: Con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26. Inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura, che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento e, perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento, ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
1: Ci sentiamo la prossima volta, arrivederci.
2: Monte Grotto Terme, il venerdì in festa, su viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini.

operazione conosciuto per la partecipazione al talent Amici e che ha aperto alcuni concerti di Laura Pausini, con uno spettacolo dal vivo ricco di energia. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali, con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.

0: Buongiorno Giuseppe, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori e le radioascoltatrici.
1: E oggi è venerdì 24 luglio, quindi abbiamo una poesia dedicata a...
0: No, non è dedicata a nessuno.
1: Senza nessuno.
0: Il titolo è Tu sei lontano.
1: Tu sei lontano.
0: Quindi parla di lontananza.
1: Come diceva Domenico Modugno, la lontananza.
0: Ecco, vedi, questa canzone è bella.
1: Manderemo quella dopo. Allora, parti pure con la lettura.
0: Sì. Tu sei lontano, ma io ti sento vicino. Il mio pensiero vola da te dovunque sei. Mi sento sempre con te. Sono presente in ogni momento della tua vita. Mi troverai accanto a te come un'ombra che cammina con te. Sono dentro di te e te lo leggo negli occhi che pensi a me. Ti tengo in un angolo del mio cuore, ma tu promettimi il tuo amore.
1: Bene, allora promettiamo quest'amore. Io ti auguro un buon venerdì, sabato e domenica e torneremo qui in diretta lunedì 27 luglio. Intanto grazie per averci chiamato e ascolteremo La lontananza, va bene?
0: Grazie.
1: Buona giornata. Ciao.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che ho accompagnato per la

0: E sentiamo adesso una richiesta che è pervenuta, sentiamola un po'.
1: Buongiorno, sono Franco da Cosenza, ciao Giuseppe, una buona giornata a tutti voi, se è possibile Baobab di Milord, grazie e buona giornata.
0: Sei possibilissimo, ciao Franco e buona giornata a tutta Cosenza, Radio Antenna Abruzia, ciao ragazzi.

0: Quel grande albero per il nostro amico Franco di Cosenza. Ma adesso ci colleghiamo direttamente con il Vaticano per la benedizione del venerdì. La facciamo venerdì la benedizione.
1: Buongiorno dal Vaticano
0: e buongiorno da Monte Mario.
2: Buongiorno.
0: Monte Mario c'è il teatro Parioli mi pare. E poi buongiorno da Roma, da Marco Roma.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ari, buongiorno. Da stamattina che siamo collegati.
0: Siamo collegati stamattina. Questi due colombi dormivano. Tu hai provato a chiamarli, ma non hanno risposto. Naturalmente.
3: No, loro io non li chiamo più perché ormai. Ormai sono due piccioncini, due gabbiani.
0: Vabbè, chiameranno loro quando si svegliano. Allora.
1: Infatti, purtroppo facciamo le ore piccole.
3: Infatti, mi hanno chiamato loro, mi hanno chiamato.
0: Sì, questa mattina?
3: Sì, adesso mi hanno chiamato loro perché se non mi chiamavano io non li disturbavo.
0: Vabbè, allora almeno dice, almeno il saluto finale facciamo, no?
3: Sì, sì.
0: Bene, ragazzi, come va il caldo al Vaticano? Come va il caldo a Roma? Come va il caldo?
1: C'è una domanda di riserva?
0: Non, come va il freddo?
1: il freddo manca.
0: Manca il freddo. Vabbè, adesso arriverà però pianino, ecco. Bene.
3: Damiano, mentre sta in viaggio, mi ha detto quasi quasi torno indietro.
0: Torno indietro a mettersi a
3: casa, a letto, però no. il papa è innamorato di lui, quindi
0: come fa? Leone come fa senza di lui? Come
3: sì,
0: fa?
3: Sì, lui è un ingranaggio della catena di montaggio del Vaticano.
0: Del Vaticano. E invece Eleonora stamattina cosa sto facendo? Leone XIV. Eleonora questa mattina va in giro per Roma oppure cerca di stare a casa con l'aria condizionata?
2: No, l'aria condizionata dopo la spengo perché ho altre cose da fare.
0: Va bene, quindi si spegne. Beh, anche perché poi se si sta tante ore, poi arrivano delle bollette spaventose. E anche quello, uno certe volte dice, facciamo un po' di ventilazione, un po' di ventilatore, e un po' di aria, si mischia.
3: Vabbè, anche l'aria condizionata tutto il giorno, un po' proprio ne fa tanto bene, però.
0: Certo, però ormai.
3: Proprio tutto H24, però se stai a casa fa troppo caldo.
0: 55 secondi. Allora, 6:51 e 55 secondi. Abbiamo ancora qualcosa da raccontare, ragazzi?
3: Sì. Io sicuro sto cercando un ospite per mercoledì, perché se Morrison non viene.
0: Ecco. E invece i ragazzi hanno sentito Valentino mercoledì sera, sì, oppure erano fuori zona?
1: No. Non c'ero.
0: Ah, ecco, perché
2: non c'eravamo.
0: Perché se no siamo sicuri che avreste chiamato se eravate in lì.
2: Sì, non c'eravamo.
0: E vabbè, sarà per un'altra volta. Anche perché ci ha detto che tornerà.
3: Vabbè, loro il numero ce l'hanno, quindi possono chiamare tutte le volte che vogliono.
1: Non ci abbiamo manco pensato perché non ci siamo resi conto dell'orario, perché eravamo fuori.
0: Ah, vabbè. No, però ha detto che tornerà più in là, quando Marco la richiamerà, tornerà di nuovo qualche altro mercoledì.
3: Sì, sì, ci ha detto che ritorna un'altra volta con noi, ha detto che gli fa piacere, quindi.
1: Ma ha fatto la canzone, ma ha cantato
3: la canzone per noi, sì. Bellissima, è stata.
0: Ha cantato dal vivo.
3: Ha cantato dal vivo, senza autotune, senza niente.
1: A cappella.
3: A cappella proprio ha cantato, sì.
0: Vabbè, comunque, Marco, se tu c'hai, glieli puoi girare i dati, mi pare.
3: Ma guarda, io non mi ricordo se già ce l'ho mandato. Non so se
1: glielo mandato. No, direi no.
0: Non ce l'hai mandati, vabbè, allora provvederà.
3: Lo faccio subito.
0: Bene,
3: siamo abbastanza lunga, era quindi.
0: Sì.
1: Mio mamma mia, come si dice? La notte da leoni e la mattina.
0: La mattina con un leone XIV.
3: Comunque abbiamo fatto una prova, dai, è stata una prova lunga per l'intervista.
0: Sì. Bene, ragazzi, quando volete dobbiamo mandare la sigla perché sono le
3: 6:53
0: un po' di secondi, iniziate a salutare, iniziate a pensare chi sarà il nuovo allenatore dell'Italia, anche se ricordo.
3: Allora, abbiamo sentito che era Beppe Guardiola?
0: Però vuole 20 milioni a stagione, una bella cifra.
3: No, ciao Peppe, Peppe Guardiola vuole troppo allora.
0: Qualcuno si accontenta di 10 magari.
3: Io chiamerei Lino Banfi.
0: Beh,
1: maledetto.
3: Ti piace come idea, Damian?
0: Potrebbe essere un'idea, perché è il nonno d'Italia, quindi insomma.
1: Come fa su il film? Mi avete preso per un coglione.
0: Così dice.
3: Ah, stiamo aspettando tra 10 anni, fa festeggiare i 100 anni, quindi.
0: Oddio. Allora, tanti, ragazzi, pronti? Fate partire la sigla, contate insieme e poi dite sigla.
3: È stato un piacere, ringraziamo tutti gli ascoltatori, tutte le radio che ci ascoltano tutte le mattine. Signori e signori, a voi la
1: sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora ringraziamo Damiano, buon weekend Damiano.
1: Grazie a te.
0: Ringraziamo Eleonora, buon weekend Eleonora.
2: Grazie anche a te.
0: E ringraziamo Marco che è con noi dalle 4:40. No, grazie Marco,
1: che ce ne frega di Marco.
0: Ma no, è la colonna portante di Disabili International Radio. Grazie Marco.
3: Senti che bella parola, la colonna portante. Grazie a te, sei stupendo, sei, ti voglio bene.
0: Grazie ragazzi, buon weekend. Ci sentiamo lunedì 27 luglio. Ciao ragazzi, ciao.
1: A lunedì, buon weekend.
2: A lunedì, buon weekend.
0: Ciao.
1: Ciao.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

te chiama, ma io non rispondo. Sono super gasato e andamene a letto con il mio cuscino, il mio piumino, il solito libro.

chiama. Ho attivato la segreteria, lasciato un messaggio o scappate via. Ingrano la terza, la musica suona, la strada è deserta, la voglia di birra. La musica techno mi fa compagnia, non voglio cantanti in questa via che mi riporta a casa, è come una cicogna. E mentre io mi sveglio, che non è neanche l'alba, io in discoteca non ci vado più.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, buongiorno e ben ritrovati, Graziano D'Andrea in vostra compagnia. Siamo arrivati a venerdì e siamo tutti molto contenti, ovviamente, che sia arrivato venerdì. Che dire, semplicemente che anche oggi siamo insieme, sì, ovviamente, in compagnia delle nostre radio collegate, diffusione europea, radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Pronti ovviamente con la nostra musica, le nostre rubriche, i nostri appuntamenti e soprattutto la colazione da fare insieme come al solito per iniziare bene anche questa giornata. Venerdì 24 luglio 2026, 205° giorno dell'anno, siamo nella 30ª settimana. La Chiesa ricorda Santa Cristina e San Charbel Maclure. Il sole è sorto alle 5:57, tramonta alle 20:36, la luna è crescente ed è illuminata al 67.1%. Probabilmente non abbiamo mai sentito il proverbio di oggi, che chi trova un amico trova un tesoro. No, naturalmente sto scherzando. Cosa significa? Beh, l'amicizia vera, sincera e disinteressata è rarissima e rappresenta un tale patrimonio da essere considerata proprio un tesoro. Il proverbio viene usato per magnificare la ricchezza ricevuta in sorte, ma anche in senso ironico, quando ci si ritrova traditi da persone che si è creduto essere amiche ma che all'atto pratico non si sono rivelate tali. Credo sia uno dei proverbi più conosciuti al mondo in assoluto. Sono le 7:11 minuti primi, io direi che possiamo partire anche con la musica.

Sì, allegramente in questo nostro appuntamento di questo venerdì. Un saluto agli amici automobilisti, perché fra oggi e domani ci saranno veramente dei problemi, bollini neri addirittura sulle strade, autostrade della nostra penisola, ma vuol dire che insomma vi state muovendo, state raggiungendo magari luoghi di villeggiatura, ed è un piacere pensare che ci si goda qualche giorno, settimana, se possibile, ovviamente anche di meritato relax. Noi siamo qui con voi a tenervi compagnia, musicalmente parlando, e non solo, proprio con il

0: Sono le 7:15.
1: È il momento anche di andare con la storia del 24 luglio, vedere cosa è successo nel corso della storia e tornare al 1567, proprio il 24 luglio, mentre si trova prigioniera nel castello di Loch Leven, la regina di Scozia Maria Stuarda viene costretta ad abdicare in favore del figlio Giacomo di solo un anno. Pensate, la reggenza viene assunta da James Stewart, conte di Moray e fratello illegittimo della sovrana. Nel 1908, in questo giorno, l'italiano Dorando Pietri taglia per primo il traguardo della maratona alle Olimpiadi di Londra, ma stremato e barcollante viene aiutato dai giudici e per questo privato della medaglia d'oro in favore dello statunitense Johnny Hayes. 1911, l'esploratore statunitense Hiram Bingham scopre nelle Ande peruviane l'antica città inca di Machu Picchu. Sul posto trovano solo due famiglie di contadini, il bambino di una delle quali gli mostra la zona urbana della città perduta. 1913, Asti attua una serrata di protesta degli esercenti contro le nuove tasse di consumo deliberate dall'amministrazione comunale e per il giorno dopo proclama lo sciopero generale. L'azione porterà il sindaco Giuseppe Bocca e la giunta comunale a rassegnare le dimissioni il 28 di luglio. 1923, in questo giorno in Svizzera le potenze dell'intesa sottoscrivono il trattato di Losanna che fissa i confini della nuova Turchia. La convenzione stabilisce le nuove frontiere con Grecia e Bulgaria, cancella le pretese turche su Cipro, sull'Iraq e sulla Siria e prevede il riconoscimento all'Italia dei possedimenti su Tripoli, Libia, Dodecaneso e alla Francia di quelli su Tunisia e Marocco. 1923, con l'elezione di Edoardo Agnelli a presidente della Juventus, si apre l'era di casa Agnelli, a cui fa capo l'industria automobilistica Fiat, nella squadra calcistica torinese. 1943, alle 17:15, si riunisce il Gran Consiglio del Fascismo, durante il quale è previsto il voto all'ordine del giorno presentato da Dino Grandi con la mozione di sfiducia a Benito Mussolini. Si voterà a notte inoltrata. 1947, il 22enne imprenditore automobilistico Gianni Agnelli, azionista di maggioranza della Fiat, diventa il presidente della squadra di calcio della Juventus, di cui il padre Edoardo aveva assunto la guida in questo stesso giorno, proprio del 1923. 1949, dopo aver trionfato il Giro d'Italia, Fausto Coppi vince il Tour de France di ciclismo, precedendo Gino Bartali, che aveva vinto il Tour l'anno precedente di quasi 11 minuti nella classifica generale, e il francese Jacques Marinelli di oltre 25 minuti. È il primo ciclista a vincere le due importanti corse nello stesso anno. 1956, si separa uno dei team comici più famosi al mondo, Dean Martin e Jerry Lewis, che tengono il loro ultimo spettacolo insieme dopo oltre 10 anni di successi ininterrotti. Lo show si chiude dopo la mezzanotte, il 25 luglio, lo stesso giorno in cui il sodalizio iniziò. Tra poco ancora la storia di questo 24 luglio, nel frattempo continuiamo con Simone Cristicchi.

Continuiamo con la storia del 24 luglio e allora vediamo di ritornare al 24 luglio 1956 in Austria. I ricercatori Ernest Brandl e Hans Margreiter ottengono un brevetto per la penicillina messa a punto 4 anni prima. Si tratta di una nuova formulazione dell'antibiotico scoperto da Alexander Fleming che ne consente però l'assunzione per via orale. 1967, in questo giorno, incidente diplomatico per il presidente francese Charles de Gaulle in visita a Montreal, che durante un discorso dal municipio cittadino esclama alla folta folla: viva il Quebec libero! L'incitazione all'indipendenza della regione causa le proteste del governo canadese. 1969, l'Apollo 11, gli astronauti Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin e Michael Collins rientrano sulla Terra ammarando nell'Oceano Pacifico, raccolti dalla nave USS Hornet. Vengono accolti come eroi poiché durante la missione Armstrong e Aldrin sono diventati i primi esseri umani a mettere piede sul suolo lunare. 1973, in seguito al blocco dei prezzi per i beni di prima necessità, il governo italiano annuncia che anche i costi di affitto delle abitazioni resteranno vincolati fino al 31 gennaio dell'anno successivo. E nello stesso anno scompare in Italia il giornalista americano Jack Bagan, indagava su investimenti in Europa di fondi provenienti illegalmente dagli Stati Uniti. 1975, la Camera dei Deputati approva un aumento di 135.000 lire mensili della diaria dei parlamentari italiani. 1975 ancora, lo stilista Giorgio Armani fonda Milano con Giorgio Galeotti la Giorgio Armani S.P.A. 1976, a Seveso le prime 179 persone lasciano le loro abitazioni evacuate per i danni ambientali provocate dalla nube tossica sprigionatasi dall'ICMESA. 1979, il segretario del Partito Socialista Italiano Bettino Craxi rinuncia all'incarico di formare il nuovo governo. 1994, il ciclista spagnolo Miguel Indurain vince per la 4ª volta consecutiva il Tour de France. 1999, l'ex batterista dei Genesis e solista di successo Phil Collins si sposa per la 3ª volta. Il matrimonio si celebra a Losanne in Svizzera e la nuova moglie è Oriane Sévy. Nel 2000 l'ingaggio record per il calciatore Figo, che passa dal Barcellona al Real Madrid per una cifra stimata in 140 miliardi di lire, circa 70 milioni di euro. Nel 2001 ai mondiali di nuoto in corso a Fukuoka in Giappone, medaglia d'argento all'Italia grazie al secondo posto di Domenico Fioravanti nei 100 metri rana. Nel 2001 Simeone II di Bulgaria giura come primo ministro del paese e diventa il primo ex monarca della storia mondiale ad aver riconquistato il potere attraverso un'elezione democratica. Nel 2005 Lance Armstrong vince per la 7ª volta il Tour de France di ciclismo e nel 2010 a Roma, Londra, New York e altre città si tengono manifestazioni per Sakineh Mohammed Dastiani, donna iraniana condannata a morte per adulterio e concorso nella morte del marito nonostante la clemenza della famiglia della vittima. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annuncia che dal 2017 le banconote da 10 sterline riprodurranno il volto della scrittrice Jane Austen in occasione del bicentenario della scomparsa dell'autrice di Orgoglio e Pregiudizio. 2025, il settimanale americano Time dedica la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, definendola una delle figure più interessanti d'Europa. Quasi 3 anni dalla sua elezione, scrive ancora il giornale, nel numero datato 18 agosto, ha spiazzato molti dei suoi oppositori, costruendo un nuovo nazionalismo, mostrandosi più pragmatica che ideologica. Ed è tutto per quanto riguarda la storia di questo 24 di luglio, ma noi continuiamo ancora e lo facciamo in musica.

E allora andiamo a fare gli auguri ai nostri ascoltatori, alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni. È il momento anche per quest'oggi, a quest'ora. Diamo ovviamente spazio a tutti coloro che festeggiano, siete nati il 24 luglio, auguri, auguri, auguri. Sono nati oggi anche Benedetto Marcello, compositore e poeta, Vittorio Emanuele I di Savoia, re di Sardegna, Eugène François Vidocq, investigatore criminale, Simon Bolivar, il liberatore, eroe dell'indipendenza sudamericano, Alessandro Dumas, padre, scrittore, lo ricordiamo per il Conte di Montecristo e i Tre Moschettieri, Amelia Earhart, aviatrice, prima donna a attraversare in solitario l'Atlantico, Giuseppe Di Stefano, tenore, Ermanno Holmi, regista, quello dell'Albero degli Zoccoli, la leggenda del Santo Bevitore, José Altafini, calciatore e commentatore TV, Peppe Barra, cantante e attore, Linda Carter, attrice, la ricordiamo in Wonder Woman, Gus Van Sant, regista, Stefano Disegni, disegnatore, Gregorio Paolini, autore e produttore TV, Gianni Togni, compositore e cantante, quello di Luna e di Semplice, Vincenzo Salemme, attore e regista, Giuseppe Bagnale, canottiere, due volte oro olimpico, Banana Yoshimoto, scrittrice, Jennifer Lopez, attrice e cantante, Dino Baggio, calciatore, allenatore, campione europeo Under 21, Matteo Caccia, conduttore radiofonico, Elisa Kusma, atleta, record italiani negli 800 e 1000 metri piani indoor, Daniele De Rossi, calciatore, campione del mondo 2006. Li abbiamo ricordati, auguri, auguri, auguri, e si continua con il nostro Morning Show.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. In Lombardia incidente sul tratto milanese della A4 Milano-Venezia presso lo svincolo di Cormano, che è temporaneamente chiuso in entrata per entrambe le direzioni. Sulla 1 Roma-Napoli incidente con incolonnamenti tra Colleferro e Ferentino in direzione Napoli. Infine, per il trasporto pubblico ferroviario, vi ricordo che è in corso uno sciopero nazionale di 24 ore, partito alle ore 21 di ieri sera e che terminerà questa sera alle ore 21. Lo sciopero coinvolge il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. Per i treni regionali previste le fasce di garanzia dalle ore 6 alle ore 9 questa mattina e dalle ore 18 alle ore 21 questa sera. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Ebbene, eccoci al nostro appuntamento con l'oroscopo segno per questo venerdì 24 luglio 2026. Ci affacciamo a questo fine settimana con un quadro astrale decisamente stimolante e pieno di verve. La Luna completa il suo percorso nel segno del Capricorno per poi muovere i suoi passi nel corso della giornata verso l'arioso, innovativo, brillante segno dell'Acquario. Con il Sole, che ha da poco fatto il suo ingresso nel segno del Leone, la giornata regala un connubio perfetto tra la voglia di socialità, il desiderio di distinguersi con classe e un pizzico di sana originalità nelle relazioni. È il venerdì ideale per aprire la mente a nuove idee, ascoltare ottima musica e prepararsi a un weekend scoppiettante. Iniziamo con il segno zodiacale dell'Ariete. L'ingresso della Luna in Acquario si unisce alla splendida carica del Sole in Leone, regalandovi, amici dell'Ariete, un venerdì di grande ripresa energetica, entusiasmo e voglia di uscire.

il vostro nono campo e si sposa alla perfezione con il sole in leone, regalandovi un'irresistibile voglia di viaggiare, di comunicare, di scoprire cose nuove. La vostra favella è brillante, la creatività è al massimo e una giornata da veri protagonisti. Cancro, dopo le fatiche e la concentrazione dei giorni scorsi, la luna lascia l'opposizione per entrare nel vostro ottavo campo. Ritrovate serenità, un'ottima intuizione psicologica e la capacità di risolvere con grande lucidità alcune pratiche amministrative o economiche. Serata intima e piacevole. Leone, con il sole trionfante nel vostro segno e la luna che si posiziona in opposizione dell'acquario, questo venerdì vi mette al centro dell'attenzione, ma chiede anche un pizzico di diplomazia nei rapporti di coppia o di collaborazione. Non forzate la mano, mi raccomando, il vostro carisma naturale farà comunque breccia. Vergine, si passa dalla grande precisione dei giorni scorsi a un venerdì dedicato all'organizzazione pratica del fine settimana e al benessere personale. La luna nel sesto campo vi invita a sistemare gli ultimi dettagli del lavoro prima di staccare la spina. Ottimo momento per curare la salute e le buone abitudini. Questo dunque per quanto riguarda i primi sei segni zodiacali. Noi naturalmente ora facciamo una breve pausa in musica, poi gli altri sei, mentre voi continuate a fare colazione, mettetevi comodi, tranquilli. Continuate insieme a noi questo morning show di questo venerdì.

E siccome voi in questo momento magari vi state sorseggiando un caffè, state facendo colazione o fate anche altre cose, dovete correre, perché anche, voglio dire, molti sono in vacanza ma molti altri stanno lavorando inevitabilmente. Allora a tutti voi giunga il mio pensiero mattutino. Nel frattempo però abbiamo altri sei segni zodiacali da

scoprire per questo venerdì 24 luglio 2026. Continuiamo con la bilancia, amici della bilancia, che splendido venerdì. La luna in acquario accende il vostro quinto campo e in perfetto accordo con il sole in leone vi regala fascino, eleganza, divertimento e una grande carica di ispirazione artistica. Giornata ideale per dedicarvi alle vostre passioni, alla musica e all'amore. Scorpione, la luna in acquario tocca il vostro quarto campo, spingendovi a cercare un'atmosfera protetta, calda, confortevole tra le mura domestiche o nel vostro studio. Se avvertite un po' di stanchezza accumulata durante la settimana, concedetevi ritmi più morbidi ed evitate le polemiche sterili. Andiamo con il Sagittario, inizio di fine settimana brillante, dinamico, ricchissimo di stimoli. La luna in acquario accende il vostro settore dei contatti, dei brevi spostamenti, della comunicazione, mentre il sole in leone vi dona un'energia contagiosa. Siete un fiume in piena di entusiasmo, ideale per lanciare nuovi progetti. Capricorno, la luna saluta il vostro segno per spostarsi nel secondo campo, portando la soddisfazione di tanti obiettivi concreti raggiunti nei giorni scorsi. È un venerdì perfetto per fare un bilancio economico positivo, concedervi un piccolo regalo di qualità e pianificare i prossimi traguardi con serenità. Andiamo con l'acquario, benvenuta luna, l'astro d'argento fa il suo ingresso nel vostro segno, regalandovi un venerdì da grande protagonista con tanto intuito e originalità. Ritrovate la vostra celebre carica di innovazione, la voglia di stare in mezzo alla gente, le capacità di stupire chi vi circonda con un tocco di ingegno assolutamente unico. Andiamo con i pesci, la luna, amici dei pesci, si nasconde temporaneamente nel vostro dodicesimo campo, suggerendovi di chiudere la settimana lavorativa con ritmi calmi, senza stress e senza esporvi troppo. Lavorare dietro le quinte o dedicarsi all'ascolto di buona musica vi permetterà di ricaricare interamente le batterie per il weekend. Ed è tutto anche per il nostro appuntamento odierno con l'oroscopo, ovviamente, ma noi continuiamo ancora perché il Morning Show continua.

Andiamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Legge elettorale, pronta l'intesa nel centrodestra, la mediazione con Forza Italia e Lega sulle preferenze. Raid nel Mar Rosso, giù le borse. Houthi, colpite navi saudite, gli Stati Uniti puniremo loro e l'Iran, vola il petrolio. La Repubblica, più galera per i minori, varato un disegno di legge che prevede l'imputabilità tra i 14 e i 18 anni. Meloni, chi sbaglia paga. Del Mastro, destra pronta al no alle chat anche in aula. La procura pensa di ricorrere alla consulta. Fakir, i poliziotti e scontro sui video. Non c'è stata una colluttazione. Benzina 2 euro, nessun intervento sulle accise. Francia e Spagna a fuoco, l'estate nera degli incendi. La Stampa di Torino, Hormuz in fiamma il petrolio, spari Houthi contro due navi saudite nel Mar Rosso. Il greggio sale a 100 dollari, giù le borse, slittano le misure sul caro benzina. Tensione in CDM, Schlein, Meloni ha tradito le promesse. Ebbene, sondaggio shock, in Germania gli estremisti volano al 29%. L'ultimo urlo di Fakir, così mi uccidete, nel video degli agenti, la lite tra l'uomo e un residente. Il cinema non muore, Barbera butta fuoco, i tagli di Bruxelles, l'Unione Europea mi sconcerta. Il Fatto Quotidiano, Kiev, armi nucleare e Draghi, Schlein si sallisce alla destra Dem, 41 bis col buco, il boss scrive minacce alla Jeep Madonia, lettera minatoria dalla cella all'ufficio della giudice. Il Resto del Carlino, minori sempre imputabili, Meloni, chi sbaglia paga. Un altro video dalla bodycam, Fakir colpì un uomo, poi il fermo. Maldini e la corte al CT azzurro, Guardiola, non c'è fretta. Il Messaggero, minaccia l'Iran, vola il petrolio. La guerra del Golfo si allarga, Trump pronto al raid su Teheran, più massiccio di sempre. Il Brent oltre i 100 dollari al barile, giù le borse, Milano perde il 3%, la BCE teme fermi i tassi. Una legge anti-baby gang, minori sempre più imputabili, orrore a Tropea, sospetti di contaminazione sui fasciatoi, batterio killer in un asilo nido, muore un bimbo, 4 i ricoverati. La Verità, estremisti rossi islamici usano Fakir per la rivolta, scoppia un altro caso, tunisino suicida durante un controllo, sali su Mauro Lucano, figurine di AVS nella polvere. Lotta in Maranza, stretta sui minori, imputabile. Il Consiglio dei Ministri vara una norma che li considera capaci di intendere e di volere dai 14 anni, salvo prova contraria. Meloni, chi sbaglia paga, e la Corte di Giustizia dà ragione al governo, sui balneari decidono gli stati. Il Giornale, Fakir, il video che cambia tutto, la bodycam del poliziotto getta nuova luce sul caso, le forze dell'ordine lo hanno immobilizzato mentre stava per far scoppiare una rissa con due passanti, la gente morso alla gamba, ma i sindaci rossi difendono l'epore. Cavilli e zero contratti, la sinistra scarica la Salis, Maranza arriva alla stretta, troppi morti in piscina, ok alla legge salva bimbi. Andiamo con Libero, la Salis sbrocca e non paga, in un video folle la compagna Ilaria copre di fango i collaboratori che ha licenziato, avevano secondi fini, lavoravano male e mi hanno minacciato, risarcimenti fermi. Il PD a scuola dal Duce, giro di vite sui minorenni che delinquono, Calabresi si candida a Milano, ma nel PD tanti si infuriano. Andiamo con Il Tempo, per Monica ne piazze nell'acrime, capi e sottocapi del campo largo continuano a proteggere, addirittura esaltare l'indifendibile sindaco Lepore, poi pagine su pagine di dolore e comprensione per il marocchino Fakir. Solo per Monica Esposito,
la 55enne italiana morta dopo 2 mesi di agonia per l'attentato terroristico di El Khoudry a Modena, c'è differenza e silenzio, un doppio standard che suscita pena e vergogna. Andiamo con il Sole 24 Ore, scontrini, 9,1 miliardi in più con i dati allineati ai POS, petrolio oltre quota $100, diesel rincari senza freni in Italia, sanità da settembre avvia le nuove tariffe per visite ed esami, borse gelate dalle spese record per l'intelligenza artificiale. Andiamo con i giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, Leao, arrivano i turchi, accordo tra Rafa e il Fenerbahce. Più Pirlo che Pep, nazionale, il piano di Maldini e Leonardo. Malagò con il tandem tecnico all'Assemblea della Lega di A, per il nostro progetto servono 8-10 anni. Il CT, sentito anche Ancelotti, sarà uno in sintonia con il DT. Cairo, bisogna accelerare, decisivi i primi 100 giorni. FIFA, così Infantino si è arricchito con il calcio. Pio firma fino al 2031 e ora l'Inter ha bisogno di lui. Kimi, Ferrari favorita, più bello batterla. Alcaraz, dubbi sul rientro, fa solo gli US Open. Corriere dello Sport, prima di Spence cambiano gli scenari nella doppia trattativa impostata con il Tottenham. Inter Romero obbligatorio, Kivu detta la priorità, tutto sull'argentino. Lukumi e sfida fra Juve e Gala, Napoli via libera al colpo in difesa, Modric, Milan voglia di riscatto, la nazionale come una fiction, Italia cominciamo bene. Se Roger scosta 6 volte Diego, l'inchiesta, cifre folli anche per giocatori normali, l'analisi degli acquisti più cari di ogni anno a partire dal 1984. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare nel frattempo gli amici di Radio Tiguglio Web, che anche quest'oggi proseguono con una mattinata particolarmente ricca di proposte fra musica e ottimo intrattenimento, mentre ricordiamo che il Morning Show prosegue anche per questo venerdì 24 luglio. Torneremo ora anche a un po' di musica che ci accompagnerà alle ore 8. Ancora un saluto agli amici automobilisti, andate piano perché le notizie che stanno arrivando sono un po' preoccupanti, giornata oggi e domani piuttosto intensa, quindi insomma anche se arrivate qualche minuto dopo ve la godrete comunque questo periodo di vacanza, questa villeggiatura, va bene? Continuiamo in musica, dicevamo. The Black Eyed Peas, Mamacita.

0: Su Radio Divulio Web state per ascoltare una nuova puntata di...
1: E anche per questo venerdì, amici, noi ci siamo. Benvenuti con Radio Web, io sono Maurizio Rossi, siamo pronti per partire con la nostra trasmissione, come sempre dedicata al mondo della tecnologia che sta rapidamente cambiando, e questi cambiamenti noi ve li vogliamo portare a conoscenza. Beh, ci sono anche oggi notizie interessanti, perché vogliamo chiudere davvero alla grande questa settimana.

0: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
1: Iniziamo subito intravedendo una possibile novità, dico intravedendo perché se ne parlava già da un po', insomma, con il telefono SpaceX di Elon Musk. Sì, l'idea di fare un telefonino, dice, mi fa venire voglia di morire, è quello che comunque ha detto l'anno scorso durante un evento in Pennsylvania, poi ha aggiunto, ma se dobbiamo farne uno lo faremo, A febbraio aveva ribadito che SpaceX non stava sviluppando un telefono, poi qualche giorno fa c'è Wall Street Journal che riporta che SpaceX ha mostrato agli investitori un prototipo simile a un telefono più sottile di un iPhone, con chip Qualcomm Snapdragon e sistema operativo con intelligenza artificiale proprietario alimentato da XA. Musk ha definito che questo report comunque è falso. Il copione però, si sa, è familiare, è una smentita categorica seguita da un annuncio alcune settimane dopo. Oppure dice semplicemente la verità? Beh, conoscendo un po' il tipo Elon Musk, non si sa mai.

0: Il meteo di Radio Tiguli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia, con caldo gradevole senza eccessi. Al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali. Al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Quest'oggi, come anticipato amici, siamo in vena di novità e c'è un'altra che riguarda X, che lancia Live Studio e paga i creatori per fare live streaming. Sì, X vuole un po' conquistare il mercato delle dirette video, così tanto da mettere al tavolo $1 milioni da destinare ai creatori che trasmettono il live streaming. Inoltre avrebbe lanciato, dicevo, Live Studio, che è un po' un centro di comando per gestire le live direttamente dal Creator Studio. Insomma, non vuole sicuramente rimanere indietro, e quando si muove Elon Musk lo fa insomma con un certo vigore, perché diciamo che il fatto che debba pagare i creatori per fare live streaming sulla propria piattaforma la dice lunga. Oggi nessuno apre X pensando di guardare una diretta. YouTube ha le dirette, dice, poi attenzione, Twitch con le sue dirette, Instagram e TikTok che hanno le dirette, X ha i post e gli spazi. È una storia di dirette che magari finite male, però le studio con questo nuovo centro di comando permette di creare una diretta, dare un titolo, caricare una miniatura, programmarla per un giorno e ad un'ora specifica, e scegliere chi può guardare, account verificati, account seguiti o abbonati, diciamo, o magari contenuti per tutti. Proprio durante la diretta Live Studio, ecco, ci sono i commenti degli spettatori e le metriche in tempo reale, numero di spettatori simultanei, paesi di provenienza, dispositivi usati. Live streaming quindi disponibile esclusivamente per chi paga $3 al mese per X Premium. Poi attenzione, perché Nikita Beyer, che è responsabile del prodotto di X, avrebbe annunciato che X premierà i creatori che trasmettono in live streaming destinando $1 milione nel prossimo ciclo. Quindi non ha spiegato come saranno strutturati i pagamenti, ha detto che comunque sì, ci saranno, e quindi aspettiamoci i dettagli.

0: In Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Ancora insieme, ancora novità in questa puntata, amici. Questa volta, dicevo, volevo parlarvi un po' anche di quello che sta succedendo per quanto riguarda WhatsApp, che si può installare sull'iPad. Sì, già c'era questa possibilità, insomma, però si poteva utilizzarlo sul tablet Apple come una sorta di dispositivo secondario, mantenendo cioè l'account associato allo smartphone. Le cose però questa volta sono cambiate con il lancio dell'ultima versione. Si tratta di una novità che farà comodo a molti. Di cosa si tratta? Vediamo di come funziona. Perché dopo aver installato l'ultimo aggiornamento dall'App Store, alcuni utenti noteranno che c'è una possibilità, ovvero quella di scegliere in che modo configurare l'applicazione, se come sempre fatto oppure rendendo l'iPad il dispositivo principale. Quindi, ecco, sta circolando anche uno screenshot che è stato pubblicato dalla redazione di Web Beta Info, che mostra una schermata che chiede di inserire infatti il proprio paese e il numero di telefono. Poi bisognerà decidere di digitare anche il codice a 6 cifre ricevuto per eseguire la verifica del diritto, diciamo. In alternativa però ci si può affidare alla passkey, è stata creata questa in precedenza. Quali sono i vantaggi? Beh, un dispositivo principale associato all'account, a differenza di uno secondario, non ha limitazioni. Ciò significa che l'utente ha accesso a tutte le funzionalità, incluse quelle per la condivisione della posizione geografica in tempo reale e alle liste broadcast. Inoltre, il tablet non viene più disconnesso una volta trascorsi 14 giorni di inattività sullo smartphone. Ecco, quest'ultimo non è certo un dettaglio di poco conto. Si pensi magari ad esempio a quando si manda l'iPhone in riparazione, il rischio è di rimanere tagliati proprio fuori dalle chat. Beh, dicevo, questa novità non è ancora alla portata di tutti, potrebbero ancora trascorrere delle settimane prima di vederla comparire. Meta, che controlla WhatsApp, comunque ha scelto un approccio graduale per la distribuzione, così da poter eventualmente intervenire su eventuali problemi. Stesso metodo che è in uso anche per le prenotazioni dei nomi utenti che hanno preso il via oramai da pochissimi giorni.

Andiamo ancora avanti, restando sempre nel tema, amici dell'intelligenza artificiale targata Google, perché oltre ad aver cambiato nome a Notebook LM, ora si chiama Gemini Notebook, Google ha annunciato che c'è questa novità che potrebbe chiarire una volta per tutte quali sono le sue reali ambizioni, diciamo, legate al progetto AI Mod e la modalità che è basata sull'intelligenza artificiale e non quindi più sulle tradizionali pagine dei risultati introdotta l'anno scorso per le ricerche online. Ecco, proprio come avviene, diciamo, per l'app di Gemini, ora Google permette di connettere l'applicazione direttamente al motore di ricerca. Si parte ad esempio dagli Stati Uniti, come spesso accade quando l'azienda sceglie la strada del rollout graduale. Per spiegare l'utilità della nuova funzione, il gruppo di Mountain View fa alcuni esempi. Dice: supponiamo che magari si stia organizzando un barbecue e che magari si utilizzi l'AI Mod per aiutare magari con la lista della spesa. Ecco, dice, se colleghi si chiama Instacart, puoi aggiungere gli ingredienti direttamente al carrello di Instacart e completare quindi l'acquisto con pochi tocchi sull'app o sul sito. Oppure, se stai lavorando ad un progetto in cui hai bisogno di alcuni spunti grafici, come ad esempio la creazione di un volantino, puoi chiedere a Canva di mostrarti alcune opzioni dei modelli. Vuoi creare la colonna sonora perfetta per la tua prossima festa? Puoi usare la modalità intelligenza artificiale per creare magari una playlist, salvarla istantaneamente su YouTube Music e premere play per dare inizio alla festa. Beh, sulle pagine del supporto ufficiale quindi disponibile l'elenco delle applicazioni che vengono supportate, che andrà sicuramente ad allungarsi nel futuro. Per il momento, ecco, ci sono solo 3 carte da giocare già citate: Instacart, Canva, YouTube Music. Ecco, in qualsiasi momento comunque l'utente ha la possibilità di revocare i permessi assegnati attraverso la gestione dell'account.

Ebbene sì amici, dobbiamo dire che il tempo quest'oggi è letteralmente volato. In questo venerdì siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web e Maurizio Rossi, che ha condotto la puntata. Io mi fermo, vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato, e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre lunedì su questa radio alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, mi raccomando continuate a seguirci, rimanete sempre con noi su questa radio.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8:32.
2: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi di chiacchiere di musica ci immerge nell'universo dei grandi cantautori della musica italiana. Anime libere, capaci di trasformare le parole in un abbraccio che rimane nel tempo. Iniziamo con una bellissima e struggente canzone firmata da uno dei nostri artisti più poetici e teatrali, Riccardo Cocciante e la sua emozionante Margherita. In questo brano c'è una sorta di scudo invisibile.

fatto di pura devozione e tanta immaginazione. Cocciante ci canta di un amore totale verso una donna e della necessità di esserci, di essere per lei un punto di riferimento che ferma il tempo e ridisegna il mondo mentre tutto fuori sbiadisce. È una promessa silenziosa di amare anche quando la notte si fa buia e la strada si fa in salita. Questo brano è stato scritto da un sodalizio storico, Riccardo Cocciante, con il grande paroliere Marco Luberti. È stato inserito originariamente nell'album Concerto per Margherita del 1976, ma la canzone ha poi vissuto una sua seconda vita autonoma, e direi una vita infinita, diventando il manifesto assoluto del cantautorato melodico italiano, perché quella collaborazione nacque in un momento di grazia creativa. Luberti ha dichiarato di aver scritto queste parole pensando proprio alla straordinaria capacità di Cocciante di graffiare l'anima con quella sua voce molto particolare e quindi di rendere eterna ogni singola sillaba del testo che è andato a scrivere. E poi c'è il significato, qui l'eternità, il sentimento, un uomo che vuole costruire una casa fatta di stelle, di cielo e di alberi, qualcosa di davvero trascendente, qualcosa di sognante, qualcuno che ti vuole regalare qualcosa di così prezioso che non si può sostanzialmente neanche comprare, ecco. È molto importante. E questo per chi? Per proteggere la sua Margherita mentre tutto il resto cade a pezzi. Il rifugio ideale quando fuori il mondo fa troppo rumore. E quando canta la celebre strofa "Perché Margherita è buona, Margherita è bella", non sono semplici parole, ma è davvero una grande purezza di sentimenti dichiarata con parole alla portata di tutti. Ma per questo giganti. Infine una nota tecnica. Come sempre io invito ad ascoltare il controllo vocale e l'arrangiamento, curato l'arrangiamento in questo caso dal premio Oscar Vangelis. Cocciante inizia quasi sussurrando, accompagnato solo da pianoforte, con quel suo timbro molto particolare, molto raschiato, confidenziale, e poi si apre in un inciso orchestrale molto viscerale, ecco, mai forzato, ma molto arioso. In questa interpretazione c'è lui con tutta la sua straordinaria capacità espressiva al servizio dell'emozione, e l'esplosione vocale finale non ci stupisce, non ci acchiappa, ci arriviamo man mano insieme a lui. Ecco, diciamo che Cocciante dà voce alle nostre emozioni, canta per noi e noi cantiamo insieme a lui. Questa è una magia che pochi interpreti sanno realizzare. Che dite? Stop alle chiacchiere, facciamoci prendere da questa magia. Ed ecco qui per noi Riccardo Cocciante con Margherita.

Eccoci di nuovo insieme. Bisogna cambiare marcia. In realtà rimaniamo negli anni 70, ma ci aspetta il geniale e ironico Rino Gaetano con la sua travolgente Gianna. Sempre nomi di donne, sempre donne che fanno innamorare, ma in due modi molto diversi, perché qua non c'è dedizione contemplativa, ma c'è una provocatoria e ritmica riscossa. Rino Gaetano prende i cliché della società del tempo e li trasforma in forza e libertà. Ci unisce la grinta del pop, del rock, la sua voce inconfondibile, anche in questo caso, anche lui graffiante e anche un po' teatrale. L'ispirazione del brano nasce dal Festival di Sanremo del 1978. L'artista decide che non si spezza di fronte alle regole della TV dell'epoca e porta sul palco dell'Ariston un'ondata di sane travolgente anarchia musicale. Poi magari non tutti sanno che lui ha fatto la storia del festival proprio grazie a questo pezzo, perché fu la prima volta in assoluto nella storia di Sanremo in cui venne pronunciata la parola sesso nel testo di una canzone in gara. Rino Gaetano si presentò sul palco indossando un frac elegante, medaglie, un cappello a cilindro regalatogli niente meno che da Edoardo De Filippo, suonando un insolito ukulele. Il brano conquistò un incredibile terzo posto e si piazzò al primo posto della classifica poi dei singoli più venduti in Italia per ben 14 settimane. Un dettaglio per i fan: Gianna rappresenta la figura di una donna moderna, e parliamo di un'altra epoca, libera da schemi, che difendeva il suo salario dall'inflazione. E ho paura che ci siano ancora dei temi aperti che sia anche ancora un po' attuale, ma che cercava anche l'amore e la propria indipendenza in un mondo difficile, in grande cambiamento. Cantare e proporre questo brano è stato per Rino Gaetano una liberazione. Questa canzone ha simboleggiato la sua capacità di brillare come solista, ma anche come osservatore sociale, sopravvivendo alle critiche dei ben pensanti e vincendo la sfida con il tempo, diventando poi un inno immortale cantato ancora oggi da intere generazioni. Come sempre, una notazione vocale. Molto bello il graffio della sua voce, non imita nessuno, sfida la melodia, portando il brano verso vette di divertimento e di genialità espressiva. E grazie anche al celebre assolo di sassofono che poi incendia il finale di questo pezzo. Se Cocciante prima ci ha cullato con la cura e la poesia di un amore immenso, qui Rino Gaetano ci dà la spinta per rivoluzionare, per cambiare, anche per ironizzare sulle ipocrisie del mondo e, perché no, anche ballare un po' con grinta liberatoria. Concludiamo questa puntata, che è stata tutta dedicata a due straordinarie e immortali pagine del nostro cantautorato e a due canzoni dedicate a due donne, Margherita e Gianna. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima. Alziamo il volume, tiriamo fuori la grinta. Rino Gaetano.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Tiguglio Web presenta
3: Amici radioascoltatori, ma ciao, ma benvenuti, ma ciao, ciao, ciao! Che meraviglia, ragazzi, essere qui ancora insieme sulla nostra emittente radio televisiva preferita anche questa settimana a fare i sciocchini. È bellissimo, veramente non vedevo l'ora di venire qua in onda in diretta per fare lo sciocchino con i miei sciocchini, meraviglia! Amici, sentite che sono più eufosico del solito. Come mai sono più euforico del solito? No, non vinci dei gadget se indovini perché sono così euforico. Tranquillo, te lo dico io perché sono così euforico. Ciao, benvenuto amico radioascoltatore. Siamo rigorosamente in onda in diretta in syndication in questa settimana di luglio. E che settimana di luglio è? Che basta. Basta fare questi indovinelli sciocchini, va bene? Ok. La settimana di luglio dal 20 al 26 luglio 2026. Ora, ve lo ricordate quando vi dicevo c'è il pezzo musicale, quello nuovo che poi presenteremo a Fiuggi, c'è il Coming and Game, siamo arrivati, ci siamo. Allora, ciao amici radioascoltatori, ma certo è arrivato il fine settimana di Coming and Game e avrò anche l'onore di conoscere la nostra amica di Centro Fiuggi, la nostra Consu, Consuelo, la nostra Rottermeier, la nostra Rompi, la nostra meravigliosa protagonista, la mia grande amica. E sarà veramente un onore, ci vedremo a Fiuggi, ci guarderemo negli occhi a Fiuggi, se volete anche negli occhi, perché no? Ci stringeremo la mano a Fiuggi, sì, magari anche, sì, ma perché no? Io abbraccerò Consuelo per tutti voi, però, perché io in questo weekend sarò in quel dì di Fiuggi e scenderò, già ve lo dico, dal 24 al 27 luglio. E venerdì e 27 lunedì, e magari non ci avete neanche fatto caso, e magari non ve lo chiedete neanche, ma io ve lo dico lo stesso, perché mi fermo fino a lunedì? Perché mi va così, va bene? Oh, perché ci siamo messi d'accordo con il mio assistente, con il mio accompagnatore, ci vogliamo fermare fino a lunedì, via, eccoci! Sacco di caciara, un sacco di divertimento, e andiamo così in scioltezza e saremo a Fiuggi, ne parleremo sicuramente dell'evento Coming and Game che vedrà Centro Fiuggi al centro della scena con la nostra Consuelo. E che ci...
4: Illuminata Mobile.
3: No, Illuminata Mobile non sarà lo sponsor, no. Perché Illuminata Mobile è solo lo sponsor della capanna, quindi no, anche meno. Bene. E ne parlerò io dell'evento del Coming and Game, anche se ne poteva occupare Fiuggi, lasciala fare che lei si occuperà magari nella sua antenna, no? Lì a Fiuggi se ne occuperà al centro della scena, io me ne occupo al centro del globo. E parleremo dell'evento, quindi del Coming and Game a Fiuggi. E io, siccome ne so una più del diavolo, vi parlerò dell'appuntamento del Coming and Game, perché vi aspetto tutti a Fiuggi, tutti a Fiuggi, vi aspetto tutti lì. Lo so che siamo 8 miliardi 626 milioni di radioascoltatori, ma non vi preoccupate, perché la nostra amica Consuelo si è organizzata per ospitare 8 miliardi 626 milioni di persone, quindi tranquilli, venite, noi iniziamo immediatamente l'appuntamento di questa settimana, già ve l'ho detto, dal 20 al 26, non posso ripeterlo di più, perché quando io conoscerò Centro Fiuggi, cioè quando io conoscerò Consuelo, me la farà pagare, già me l'ha detto. Che prima ci conoscevamo, no? Ci conosciamo con una grande amicizia, seppur a livello amicale, a livello di collaborazione, visto che siamo colleghi con la nostra Consuelo, ecco. Però mi ha detto che lo stand di Centro Fiuggi me la farà pagare. Quindi io voglio stare calmo in questa settimana, va bene? Ok. Allora, così, tanto per non avere paura. Andare paurina, paurona, ecco, come dice il grande Corona, paurina, io ho un po' di paurina a volte. Iniziamo immediatamente l'appuntamento di questa settimana, ma chi se ne frega, dal 20 al 26, oh vai, dal 20 al 26 luglio 2026 con la nostra Summer Music Machine.

Comic and Game, l'intelligenza artificiale. Sì, sì, sì, sì, sì. E poi non importa, non sarà necessario, non sarà fondamentale, anche se vincere non fa affatto mai schifo a nessuno, ovviamente. Però non sarà fondamentale vincere, ma partecipare per me con Mekara IA Production di Tempo Zero, ovviamente, dove abbiamo con i miei collaboratori creato questo pezzo musicale con l'intelligenza artificiale, visto che insomma ne facciamo parte. Stranamente non ci colleghiamo con i pazzoidi della capanna internazionale tra poco, non è che io li vorrei veramente, no, via. Però no. Aspettiamo un attimo, va bene? Parliamo del Comic and Game che si terrà appunto questo weekend a Fiuggi. Già ve l'ho detto che sarà a Centro Fiuggi, già ve l'ho detto che conoscerò dal vivo la nostra Consuelo, già ve l'ho detto che me la farà pagare perché secondo lei io la tratto male nel programma. Allora, già ve lo... basta, basta. Amici radioascoltatori, quindi c'è il Comic and Game, grazie per i messaggi che stanno arrivando. Ovviamente voi del Lazio, cioè voglio dire Roma, ma anche Ostia, Fregene, Rimini, Riccione, anche no, voglio tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia a Fiuggi, così almeno facciamo meglio. In generale veniteci a trovare, ovviamente saremo in diretta in Centro Fiuggi, dobbiamo dirlo. Non sarà una syndication, ma sarà ovviamente dedicato all'emittente fiuggiana. Questo è un dato di fatto, anche se ora siamo in syndication, ma è giusto parlare dell'evento. Saremo in diretta con lo stand, saremo in diretta perché io vorrò stare un po' ai microfoni, no? Cioè, voglio dire, mi fate venire un po' anche a me, per favore, grazie. Magari insieme alla Consuelo sarebbe veramente un onore, ecco, così fatemi fare un po' di, fatemi fare il bravo, fatemi fare il bravo, fatemi fare quello che, il ruffiano, voglio fare il ruffiano, va bene, ok. Così almeno la settimana prossima vi dirò poi eventualmente. Ma a parte gli scherzi, il programma è molto molto ricco. Dove si terrà? Anzitutto, l'abbiamo già detto, a Fiuggi il prossimo weekend. Quindi si svolgerà sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 e si in piazza Martiri in Nassiria a Fiuggi. L'ingresso ovviamente sarà gratuito. Qual è però il programma che appunto prevede questo evento? Anzitutto è dedicato al Comic and Game, ovviamente sì, i contest, concerti e ovviamente spettacoli dal vivo, quiz, intrattenimento sul palco. Non ci sarà Simone Papini, manco quelli della capanna, quindi tranquilli, perché no, tranquillissimi, no, io non ci posso portare quelli della capanna, sarebbe altro che no, non si può, tranquilli. E quindi il grande avvenimenti sul parco, ma amici miei c'è ovviamente l'area gaming con videogiochi da tavolo e videogiochi con tornei, stand e fumetti, manga, gadget, artisti e i grandi articoli che poi ovviamente vanno a caratterizzare l'appuntamento dei manga o comunque in generale dei game. Gli incontri con gli autori, i creator, gli ospiti del settore che andranno poi a caratterizzare tutta la kermesse veramente meravigliosa del Comic and Game. E all'interno appunto di questa manifestazione Comic and Game ci sarà la votazione e quindi anche la canzone che vincerà. Ci saranno, e l'avete ascoltato lo scorso mese, ho intervistato per voi l'ideatore dell'intelligenza artificiale, quindi di questo evento, ecco, oltre 300 partecipanti saremo, noi parteciperemo con Tempo Zero con il nostro pezzo musicale, un reggaeton e via, che ormai da un mese e mezzo campeggia anche in classifica dei pezzi musicali più streamati in Mekara, quindi ci fa veramente molto piacere, con un reggaeton e via, ecco, tanto per dire, e oltre 300 partecipanti. Il vincitore ovviamente dovrà ritirare, sarà un piacere ritirare, chiunque sarà il vincitore, il premio sul palco, questo sicuramente è un dato di fatto. Simone Papini, già per me, e non lo voglio dire perché sembra una frase fatta, per me già partecipare e andare allo stand dell'emittente, per me è già una vittoria quella, sì, a me va benissimo così, eh.

0: Principessa, nonna, la nonna, principessa, la nostra nonna impiastro non esce da sola, ma essendo un impiastro deve avere l'accompagno, cioè l'accompagnatore piuttosto che gli accompagnatrici. Soltanto che qual è il problema? Che le persone non possono stare ai suoi comodi. Nonna impiastro, allora,
1: sì,
0: ma non ce la fa più, prenda e esca da sola invece di aspettare le persone.
1: Dalle
0: scusi,
1: 10,
0: non capisco.
1: Alle 10,
0: ma ormai le 10 del mattino sono passate da un pezzo.
1: Mezz'ora ancora.
0: Sì, mezz'ora ancora, va bene, diventarono giorni. Esca da sola, mi dia retta. Sì,
1: la borsa termica preparata.
0: La borsica? Ma che sta dicendo? Ma come parla? Ma che è impazzita?
1: Sarà
0: scusi.
1: Mezz'ora ancora?
0: Ancora? Sì, può darsi.
1: La
0: può
1: borsica.
0: Darsi. Ma la borsica che? Ma che? No! Ma si chiama borsa termica e poi comunque aspetti suo figlio che qualcuno la troverà, no? La verrà a raccogliere nella capanna internazionale, speriamo.

0: Hola Johanna. Che facciamo? Andiamo in pubblicità? La facciamo? E allora, amici radioascoltatori, fermi lì, perché tra poco questo divertimento esilarante, che non se ne può più veramente, anche della nonna in piastro che sta aspettando il suo assistente, noi ci sentiamo tra pochissimo.
1: Ustape. Stai tranquillo.
2: Oh no.
1: Boom! Like a bomba!

0: like a bomba.
1: Summer music machine.

0: teatro ancora in attesa del suo accompagnatore.
1: Non si vede nessuno.
0: Mamma mia. Che problema.
2: Solo andrei, volerei.
1: Lei deve andare da sola, voli. Sì, voli da sola, voli. Vedrà che andrà benissimo. Faccio un po' di giri, magari nei vari gruppi, vari eventuali, visto che qui la mattina chi si sveglia per primo fa il gruppo e eventualmente può giocare nei gruppi.
2: Ragazzi, si vede che sto qua a perdere tempo.
1: Esatto,
2: che
1: prendere
2: aspetto,
1: tempo.
2: Aspetto,
1: ancora.
2: Aspetto.
1: Se sta incazzata lei,
2: allora,
1: questa cosa.
2: Gruppo.
1: Sì, nell'altro gruppo, anche perché tra l'altro nella vita è tutta questione di frequenze, eh. Cioè un gruppo vale l'altro, visto che sia di qua che di là siamo tutti gruppi nei nostri, nella nostra applicazione veramente immaginaria Volazzap, sono stati creati un sacco di gruppi. L'unico che ancora non ha creato un gruppo sono io, ma non vi preoccupate perché uno di questi giorni verrete catapultati in un gruppo immaginario anche da me. Insomma lo facciamo io e lei un gruppo nuovo, non è in piastro nel frattempo che aspetta i suoi assistenti, magari facciamo un gruppo, dai, testa, dai.

0: cosa, Luciana.
1: Sì, Luciana, nonna Luciana, sì, ok. Quindi,
0: che fa? Ha fatto la centralinista.
1: Ma lei non lo so, io non sto capendo, scusate, ma nonna Luciana ha fatto la centralinista, sì oppure no? Perché io non sto capendo, non sto seguendo.
0: Allora, io ho detto che ricordo.
1: Cosa?
0: Sì. Lei diceva che lavorava in una...
1: Allora, si sta impicciando. Lei si ricorda che, mamma mia, nonna Luciana, andiamo però, con nonna Luciana un attimo.
0: Lei diceva che lavorava in una fabbrica.
1: In una fabbrica. Quindi non è centralinista. Scusi, allora l'avete messa in un gruppo dei centralinisti quando non è centralinista. Ma che state facendo? Non capisco il senso, veramente.
0: Allora, Silvietta dice... brava nonna, vedi come si ricorda lei.
1: Lo so, probabilmente perché la nostra Sibilla è un po' cretina, è uscita anche col suo compagno, probabilmente non ci ha fatto caso.
0: Brava, ma adesso ricorda anch'io.
1: Ok, allora buttiamola fuori dall'altro gruppo, visto che sono amministratore anche di quello. Scusa. Allora, che ci sta a fare? Scusi, lo capisco.
0: Cara Silvietta, nonostante i miei 68 anni,
1: no, ma non erano 78, ora siamo scesi di 10.
0: Ancora tutto duro.
1: Tutto duro cosa? Ma stia zitta. Ma bene di cosa? Ma stia calma, per favore, nonna Impiastro.

0: mondiali 2026, che proprio la scorsa domenica 19 abbiamo archiviato uno dei pezzi musicali FIFA 2026-27. Comunque, sentite, a me non me ne frega nulla se la nostra nonna aritmetica faceva la sentalinista oppure qualunque altro tipo di lavoro. Il fatto è che, secondo il mio punto di vista, questi gruppi sono stati creati per non far entrare la matrona e il nostro pensatore. Secondo me alla fine è così, ragazzi, Anche io ero convinto che nel gruppo parallelo, perché nella vita è tutta questione di frequenze, anche nel gruppo centralinisti artisti, appunto nonna Luciana, che è stata inserita, fosse comunque una centralinista. Neanche questa beata cippalippa, si occupava di tutt'altro. Benissimo così. Che cosa ne pensa il nostro pensatore? Non poteva essere altrimenti di collegarci
1: Antonietta,
0: con lui.
1: Sì, allora, cosa?
0: Allora, sentiamo.
1: Tu ce l'avrai dura.
0: Sì, ma lei ha tutto duro, anche la testa ce l'ha dura.
1: Io dico io. Diciamo che...
0: cosa? Sì, lui sempre in palestra nel frattempo.
1: Non voglio arrivare con livelli, ma...
0: No, beh, insomma, un uomo come
1: poco
0: lei...
1: Poco ci manca.
0: Poco ci manca per fare cosa, scusi, lo capisco.
1: Ma il mio ragionamento...
0: Sentiamo.
1: A proposito dei bimbi...
0: Sì, dei ancora bambini. Questi bimbi. Allora, aspetti, allora dobbiamo andare tutti al circo se ci sono i bimbi. Dai, andiamo! Ah, che bello! Insieme ai bambini del circo... Anche io mi sento un bambino un po' infantile. Insieme ai bambini del circo della capanna internazionale, i Coyotes. Andiamo. Quindi,
1: I Coyotes,
0: esatto. Sì.
1: Delle persone che.
0: Cosa?
1: Pensano di essere.
0: Magari furbe, visto che lei non riesce a spiccicare una parola. Le persone che vorrebbero essere furbe. Guardi, non cominciamo a fare un intervento che di lungo mezz'ora, perché non c'ho voglia né tempo oggi, già glielo dico,

0: basta il tempo di un fiore.
1: Che meraviglia, Mengoni, Mango, veramente un featuring stupendo. Non è un featuring stupendo stare con lei invece, caro pensatore, ecco, nel circo dei bimbi minchia, quindi si sbrighi, eh?
2: Come? Più furbe degli altri.
3: Più furbe degli altri, questi riferimenti puramente casuali mi fanno veramente intendere che ci sia della maretta, tanto per cambiare qualche polemica in questo gruppo immaginario della capanna, sì. Dei Coyotes. Quindi
2: ognuno di noi
3: cosa?
2: Fare mente locale.
3: Io allora mi faccio fare un attimo anche a me di mente locale, io sono un Coyote, sono un bambino e penso soltanto alla radio, penso soltanto alle scenette. Ok, il mio pensiero è finito. Quindi poi
2: a capire certe cose che poi
3: a capire certe cose pescati. Quale? Scusa, pescati da dove? Ma mica siamo pesci. Scusi, mi faccia capire.
2: Fanno una figura un po'.
3: No, ma non è vero. No, ma no.
2: E basta.
3: Ma basta, infatti, perché lei non ha capito che questi gruppi vengono fatti, sono stati creati per non far entrare né lei né la matrona. Ne so, 2 anni ancora non ha capito, eh?

0: musicale che ti tiene compagnia sempre. Avanti, avanti, tutta così, insieme ai personaggi della capanna. In questa estate cocente e sicuramente anche nella capanna internazionale si cerca di vivere l'estate nel migliore dei modi, ma sembra che i protagonisti siano leggermente spariti. Spariti per vivere occasioni migliori o semplicemente sono decedudos? Daniela?
1: Siamo tutti muerti.
0: Muerti? Ora non dire muerti mi sembra un po' eccessivo. Diciamo che siamo tutti un po' presi da questo caldo.
1: Tutti fuori. Tutti out,
0: sì, effettivamente.
1: Tutti muerti,
0: insiste lei, non è detto che siano muerti.
2: Aldo, non lo sento, almeno qui da me, poi non so nelle altre parti.
0: Beh, oddio, c'è Marina,
2: Ragazzi, c'ha ragione Daniela. Sveglia,
0: di che? Non vedi che siamo tutti rincoglioniti? Con sto caldo, ma come si deve fare? Soranina, via, eccoci lei che abita a Fregene, ostia, come fa non senti il caldo, nella capanna sua? Boh, ci faccia capire, via!

0: assoluto. E le sinche la mañana, sì, anche le sinche la mañana va bene quando ti pare, insomma, ecco. Va bene così, amici radioascoltatori. I pezzi musicali migliori, anche i rintronati migliori della capanna internazionale, che ci fanno comunque muovere le teste e ci fanno, anche a me fanno muovere un'altra cosa che non vi posso dire che cos'è.
1: Simone Arrogo, Simone Arrogo.
0: Ma perché? Ma che vuole? Ma che impazzito? Gianna, io non ho detto nulla di strano o comunque sia che la possa riguardare, quindi si faccia gli affari suoi e non mi stranisca, perché io devo andare a chiudere per una volta che siamo anche in orario.
2: Il muso mio.
0: Ma cosa? Ma chi se ne frega del muso suo? Mi lascia andare che devo fare le valigie per andare anche a Fiuggi, dai su. Ma è possibile che sta gente non c'ha niente da fare di farmi perdere tempo a me che sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone? Ma se ecco, fai Summer is Magic, dai, andiamo immediatamente con la nostra sigla, dai. Amici radioascoltatori, se stai ascoltando e hai ascoltato la versione podcast Reloaded, non te lo posso dire perché devo fare il bravo questa settimana, l'ho già detto due volte, la data di questa settimana, quindi basta. Consuelo, sei la mia migliore amica, ti porto qui nel mio cuore, capisci? Io faccio tutto quello che mi dice la nostra Consuelo, che mi insegna tantissimi. E poi la devo, insomma, ci conosciamo questo weekend, quindi dai, andiamo su. Amici radioascoltatori, grazie per averci tenuto compagnia in syndication. Ci scolleghiamo dagli studi Umbre di Montelone d'Orvieto a Milano, leroa24orenews.it. Poi ovviamente che? Aspetta, mi sono perso un attimo. Allora, cioè, no, ma io posso andare a Fiuggi allo stand a fare queste figure? Allora, ci scolleghiamo dagli studi Umbre di Montelone d'Orvieto a Milano, leroa24orenews.it. Ah, avevo lasciato Roma, ecco. Roma, oh, mamma mia. Roma a livello televisivo, grazie a tutti i tecnici, i fonici. Grazie a tutti. Questo programma decelebrato torna la prossima settimana su questa antenna in syndication. Ciao ragazze.
3: Radio Tiguglio presenta

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve. Scusi, disturbo gentilmente la signora Anna.
0: Sì.
1: Salve, chiedo scusa se la disturbiamo, la macelleria di via Perluigi da Palestrina. E sta arrivando un ragazzo con l'ordine appunto dei 40 cotechini, volevamo sapere se c'era qualcuno in casa oppure li lasciavamo lì sotto.
0: 40 cotechini per me?
1: Io ho un ordine, chiedo scusa, controllo dunque, è via e in... giusto?
0: E chi glieli spedisce?
1: Ah, non lo so, noi abbiamo solo lo scarico. Io sono l'addetto alle consegne, non lo so. Noi abbiamo soltanto lo scarico. Oltretutto non sono da pagare perché sono già stati saldati. Però sono 40 cotechini freschi.
0: C'è il cancello, li lasci lì davanti al cancello.
1: Ma è roba sua.
0: Non
1: veniamo su. Però siccome sono i cotechini quelli giganti, e tra l'altro un utilizzo quasi da ristorazione.
0: Le dico di lasciarli davanti al cancello.
1: Ma però bisogna.
0: Io adesso non posso scendere.
1: Bisogna, sono 50 kg di carne, se no bisogna che qualcuno poi li porti su.
0: Li lasci lì.
1: Sono suoi comunque, mettiamo nome nella bolla, mettiamo
0: suo
1: nome.
0: Va bene.
1: Li lasciamo lì sotto allora, signora. Grazie, la saluto.
0: No,
1: va bene, grazie, ci sentiamo, salve.
0: Grazie a lei, buongiorno.

0: Pronto?
1: Signora, scusi, mi perdoni se la disturbo ancora. È sempre la macelleria di prima, di via Perluigi, da Palestrina. No, guardavo nella bolla di consegna, per quello che forse mi sta sorgendo un dubbio, c'è anche una mezzella di maiale in scarico. È sempre di roba sua?
0: Ma no, io non ho ordinato, non so neanche chi siano quella gente lì. Ma
1: però scusi,
0: sbagliate,
1: 40 cotechini e mezzo maiale, noi abbiamo uno scarico.
0: No, non
1: lì.
0: È roba mia, non me la porti perché non la voglio.
1: No, adesso il ragazzo è partito.
0: No, lei.
1: Non
0: io
1: ho capito,
0: non la
1: scusi.
0: Voglio, perché non so chi me le manda.
1: Però
0: perché
1: bisogna
0: io non ho ordinato tutta quella roba lì.
1: Ma scusi, prima i cotechini ci ha detto di lasciarli lì.
0: Prima, i cotechini?
1: Prima l'ho chiamata.
0: Lei in negozio li vende a lei. Glielo dico io, sono miei, io li do a lei, io non li voglio perché
1: non ha
0: io
1: capito.
0: Non ho ordinato niente.
1: Lei quando l'ho chiamata 2 minuti fa ci ha pur detto, guardi che li lasci lì sotto, via in... Le sto dicendo che oltre ai
0: cotechini, cosa vuole lei?
1: No, le sto dicendo che oltre ai cotechini c'era anche una mezzena di maiale. Cosa facciamo? La lasciamo lì sotto anche quella?
0: Cosa sto dicendo? Io non la voglio quella roba lì. Lei è un negozio di vendite quella roba lì.
1: Ma c'è
0: lei nel suo negozio.
1: Ma però
0: io
1: noi
0: non
1: dobbiamo,
0: voglio, perché
1: la dobbiamo,
0: non conosco chi mi è andato.
1: Il ragazzo la deve lasciare lì sotto, quindi si troverà 40 cotechini.
0: Insomma, non... se io le dico di dire che io non le voglio, cosa vuol dire?
1: No,
0: lei
1: perché...
0: le dice che non la... Il signore non ne ha voluto.
1: Ma è già stato pagato, cosa faccio? Me li tengo in negozio, mi va male. Io devo lasciarlo lì fuori, la lasciare lì sotto e poi dopo ve la dividete col condominio.
0: Lei
1: cosa
0: ha un
1: ne
0: negozio?
1: So? Io sono una macelleria, ma voi siete un palazzo, siete un condominio, mi scusi.
0: E allora perché telefonate a me?
1: No, perché così le lasciamo lì sotto e ve le dividete.
0: No, io cosa... non li voglio. Ha
1: se arriva ragazzo,
0: se le tengo in negozio lei, perché lei sa chi le ha spediti. Le rispedisca il mittente. Io non li voglio.
1: Non vuole cotechini e maiale.
0: Non

0: Vabbè, insomma, cotechini o no, siamo giunti al termine per questa puntata di Supermarket Show. Voglio ricordarvi, lo faccio alla fine di tutte le puntate, che per poter seguire le interviste che facciamo ai nostri ragazzi su Spotify cercate la sezione le interviste di Supermarket, mentre su TuneIn, Amazon Music ed Audible troverete le nostre puntate intere. Appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: I took a pill in Ibiza to show Avicii I was.
3: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tigullio.

0: amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.

digitale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio saltarono una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: rabbia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve, scusi, la redazione di Chi Fu Visto, gentilmente, in merito a quella segnalazione che abbiamo avuto in trasmissione su Contrada Valloscura, volevamo chiedere lei che è dalla zona se avesse qualche notizia in più.
1: Ma riguardo a cosa, scusi, non so niente.
2: Non ha avuto modo di approfondire, perché anche noi non è che abbiamo tanti dettagli.
1: Ma su cosa, scusi, non ho capito bene, sulla
2: sparizione, sarebbe stata questa scomparsa di questo pastore maremmano?
1: No, non so niente, sinceramente. Non lo so.
2: Come cane sto parlando, e non come.
1: Sì, adesso ho capito. No, ma non so niente.
2: Non avete avuto modo voi eventualmente di vedere qualche movimento particolare così?
1: No, sinceramente no.
2: Ho capito, ma ci sono molti cani nella zona, oppure una, diciamo, come densità canina?
1: No, non ce ne sono. In giro, no.
2: Un'ultima cosa, quanti ne avevano? Lei sa eventualmente di maremmani quante ce n'erano in zona, così appunto per segnalare?
1: Non lo so.
2: Non ne ha neanche mai visti, quindi deduco.
1: No, esatto.
2: Ecco, no, allora non vorrei che avessero magari segnalato erroneamente.
1: Infatti non so come mai hai chiamato questo numero.
2: Stiamo un po' avvisando così, chiamiamo quelli che risiedono nella zona, ovviamente, per avere, però da come ho capito sono più di uno che non conosce appunto la situazione.
1: Mm-hmm.
2: Ho capito. Quindi niente.
1: Sì, niente.
2: Va bene, grazie, buon proseguimento.
1: Ok, a lei, salve, grazie.

0: Pronto? Salve signora, scusi, l'ora esatta, gentilmente, per i nostri ascoltatori, se potesse dirci che ore sono, perché è all'ascolto.
1: Sono le 17.05.
0: 17.05, lei è la signora?
1: Ma scusi, io non sono la proprietaria, lei con chi parlo?
0: Ah, ok, pensavamo di parlare col signor Camillo, ma infatti la voce mi sembrava molto femminile.
1: Sì. Ascoltate, dovete richiamare perché trovate la figlia, lunedì magari.
0: No, vabbè, ma a noi ci interessava poi giusto sapere l'orario, perché per la nostra rubrica l'ora è offerta da... Però il signor Camillo non c'è, ci ha detto lei che ore sono.
1: Sì.
0: Ho capito, infatti le volevo chiedere come si chiamava lei, così facevamo l'annuncio ufficiale.
1: No. Poi richiamate, ci stanno i...

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 10 e 32 minuti.
3: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: ed è la buona musica del Supermarket Show. Tra poco ci collegheremo telefonicamente con Alexandra Cavazzana e il suo singolo Maschera d'inganni.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato.
1: Cari amici di Supermarket Show, chiudiamo la nostra settimana con il nostro consueto passaggio tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Quest'oggi è con noi, con il suo nuovo singolo Maschera di Inganni, Alexandra Cavazzana. Benvenuta a Supermarket.
2: Ciao a tutti, grazie mille.
1: Ciao Alexandra. Allora, il tuo singolo che oggi a breve andremo ad ascoltare, leggo qui in una piccola nota biografica, è un grido silenzioso, un diario in versi di chi si sente intrappolata in una gabbia. Quindi una canzone con una tematica molto importante. Raccontaci un po' di questo brano.
2: Sì, diciamo che è una canzone molto personale. E il brano parla di un periodo in cui mi sentivo intrappolata in una gabbia, in un loop di ansie e preoccupazioni, e indossavo questa maschera di inganni per andarla a celare anche alle persone che mi stavano accanto. Ed è anche abbastanza contraddittoria, perché appunto nella stessa canzone dico sto soffocando ma non te ne accorgi, quindi non voglio fartelo vedere ma allo stesso tempo vorrei che tu lo vedessi. E alla fine del videoclip appunto questa ballerina toglie la maschera perché simboleggia appunto volersi liberare da questa maschera, quindi affrontare le proprie ansie, i propri problemi.
1: Esatto, ed è una situazione in cui molti di noi ci si sono ritrovati o molti ancora ci si trovano. Diciamo che spesso essere intrappolati in una gabbia ci si finisce quasi in maniera inconsapevole, molte volte forse per così, per dare una soddisfazione a qualcun altro, perché molte volte viviamo la nostra vita nella speranza che chi ci osserva sia contento, quando in realtà dovrebbe essere l'esatto opposto. Noi dovremmo vivere la nostra vita prima per noi stessi. Quindi la domanda che ti faccio è questa: è stata una canzone, immagino, autobiografica?
2: Sì, è la prima, una delle mie prime canzoni scritte appunto di mio pugno. Sì, è molto personale, sì.
1: Beh, esatto, immagino che oggi questa gabbia sia aperta, ecco, che non sia dalla voce, sento la tua voce molto fresca, molto rilassata, quindi mi auguro che tu abbia lasciato alle spalle questa situazione.
2: Sì, adesso sì, dai.
1: Esatto. Ascolta Alexandra, questo brano, questo singolo, una domanda che faccio un pochino a tutti quanti, fa parte di un lavoro più grosso, magari un album, qualcosa che dovrà uscire o è già uscito?
2: Lo scopriremo, nel senso che adesso vediamo con l'uscita anche delle altre canzoni, perché ho avuto dei pezzi abbozzati e quindi vedremo come si svilupperà la cosa, insomma.
1: Diciamo che c'è un cantiere musicale aperto, ancora siamo in fase così di produzione. Allora Alexandra, prima di ascoltare Maschera d'Inganni, dove poterti trovare sul web, quindi tutti i contatti social da dare a chi ci sta ascoltando?
2: Allora, è tutto molto semplice, perché in tutti i social mi chiamo Alexandra Cavazzana e in Instagram Alexandra Tassino Basso Cavazzana.
1: Perfetto, quindi basta scrivere il tuo nome su Google per entrare nel tuo mondo social e nel tuo mondo musicale. Alexandra, grazie per essere stata in nostra compagnia, di Alessandra Cavazzana. Ci ascoltiamo Maschera d'Inganni. Un abbraccio e a presto.
2: Grazie a te.

0: Jackson. Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Bring the action.
2: Radio Tiguglio.
3: Il tutto per il piacere di ascoltare.

0: Salve, buongiorno. Gentilmente la signora casa.
1: Ma chi è lei?
0: Salve, il corriere per lo scarico. Volevamo sapere verso che ora possiamo passare senza, non per trovare qualcuno in casa.
1: Io sono in casa adesso.
0: Perché abbiamo le due in consegna, le due statue. Allora volevamo sapere, noi abbiamo lo scarico su via Lis.
1: Sì, ma a chi è indirizzo? Com'è te? Chi c'è?
0: Io
1: come
0: dunque, io ho una consegna per giusto? Devo solo scaricare, signora, non devo, le lascio anche sotto casa, non devo salire, basta che qualcuno mi firma.
1: Va bene, guardi, allora lei quando arriva mi suoni che
0: ecco,
1: poi io scendo.
0: Una cosa, signora, siccome sono due statue molto ingombranti, perché sono a dimensione naturali, quelle musicali, c'è un posto dove poterle mettere, perché comunque sono anche, insomma, lasciarle sulla strada non mi sembra a caso, magari.
1: Guardi, c'ho mia nipote qua, casomai verrà giù con lei, con me, vedete.
0: Ecco, le avete
1: okay?
0: ordinate voi, comunque ci dà conferma, okay. le due statue.
1: No, io non ho ordinato.
0: Perché
1: niente.
0: Sono le due statue musicali di Albano e Romina Power. Noi stiamo consegnando un po' queste statue, da quelle che si schiacciano.
1: No, io non ho ordinato niente. Allora lasci stare perché non è una cosa che è fattibile.
0: Ma perché?
1: Aspetti un attimo che le passo sì. Mia nipote, aspetti un attimo. Buongiorno.
0: Sì, salve, chiedo scusa. No, sono il corriere. Perché abbiamo questo scarico, queste due statue, che è un po' che adesso consegniamo questa tipologia di articoli, però sono un po' ingombranti.
2: No, adesso parlo io.
3: Mi dica. Ho capito.
0: Ecco,
3: due
0: sono
3: statue.
0: Due gigantografie di credo Albano e Romina Power, musicali, è una ditta che le produce, sono solo da scaricare, però abbiamo questo uh-huh. indirizzo e appunto non essendo abbastanza ingombranti non possiamo lasciarli in strada. Volevamo sapere appunto quando viene il ragazzo, okay. quando può, se c'è modo di inserirle dentro un cortile.
2: Mia nonna non segue né Romina Power né Albano, quindi mi sembra strano che lei abbia potuto fare questo. E soprattutto mia nonna avendo una casa molto piccola, due gigantografie non penso che ci siano in casa, quindi evidentemente
0: ma
2: c'è stato un errore.
0: Scusa, magari qualcuno di parentela che abbia fatto un ordine del genere, perché di solito sono abbastanza, essendo anche credo abbastanza costose. Un errore di un'omonimia mi sembra improbabile, ecco.
2: Guarda, noi di famiglia abbiamo un cognome diverso da Bucci, perché è rimasta solo mia nonna col cognome Bucci, quindi mi sembra strano perché nessuno segue questo genere musicale e soprattutto avendo delle case non così ampie da poter tenere due gintografie in casa.
0: Sì, perché comunque sono credo vengano fatte proprio su proporzione originale degli artisti, perché è una casa che riproduce
2: infatti,
0: gli artisti
2: quindi
0: musicali, definiamoli così. E quindi Romina Power, la statua della Power è più alta, ma quella di Albano credo sia 1,60, quindi non è, però comunque sono abbastanza ingombranti, ecco.
2: Esatto, secondo me
0: oltretutto
2: è stato sbagliato magari l'indirizzo, perché c'è un cognome molto.
0: Beh, però ascolti, siccome noi dobbiamo insomma le abbiamo qui in magazzino, le dobbiamo soltanto scaricare, eventualmente gliele lasciamo lì, poi arrangiate voi, le rivendete, non lo so, perché noi non è che le possiamo rimandare indietro adesso.
2: No, perché non è stato organizzato dalla mia famiglia, quindi.
0: Ma le ha ordinate lei? No. Chiedo scusa.
2: No, non le ha ordinate nessuno.
0: No, lei, intendo lei come nipote
2: mia,
0: Duco, non so se è nipote della signora.
2: Sì, sono la nipote. No, io non ho fatto nessun ordine perché non ordino online.
0: Quindi niente, le rimandiamo, le teniamo stoccate qui, poi eventualmente faremo un reso noi, vediamo un pochino come giustare la cosa, ecco. D'accordo, se eventualmente dovesse passare il ragazzo, allora ce le mandate indietro voi.
2: Ok, va bene.
0: D'accordo, grazie, buona giornata.
2: Grazie a voi.

Si è smarrito un uomo di mezza statura, senza documenti e con la faccia da piscuano. I genitori sono pregati di venirlo a recuperare alla cassa 75.

0: Carissimi amici, siamo giunti al termine anche per questa puntata di Supermarket, la radio nel carrello. È veramente un piacere trascorrere questi pochi minuti, definiamoli minuti, anche se circa siamo quasi per un'oretta, però un'oretta sono poco meno di 60 minuti tra pubblicità, un cavolo e un altro. Insomma, il tempo passa molto velocemente, però insomma noi siamo con voi ormai quasi tutti i giorni. Quindi vi ringrazio ancora, vi do appuntamento alla prossima. Un bacio, un abbraccio da Daniele D'Adulto. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Stop it.

0: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

luglio, guardatevi intorno e sentite questa magia nell'aria. Il momento della liberazione è arrivato, il weekend bussa alla porta e noi, di Estatissima, gli apriamo con un'esplosione di suono che vi lascerà senza fiato, ragazzi. Ce l'avete messa tutta in questa settimana, eh? Avete affrontato impegni, scadenze e temperature bollenti. Ora tocca a noi di Estatissima ricompensarvi. Stiamo per trasformare la vostra radio nel pass d'ingresso per il fine settimana più incredibile di sempre. Niente più regole, niente più sveglie impostate all'alba, da oggi esiste solo la voglia di fare festa. Vi porteremo dritti al cuore del divertimento con una scaletta che è una scarica di adrenalina pura. Chiamate gli amici, organizzate la serata e usate questi 60 minuti come riscaldamento ufficiale per le vostre notti estive. Ma non perdetevi anche i nostri ospiti che ci daranno quelle informazioni, quelle notizie utili per vivere ancora meglio questa stagione calda. E vi racconteremo di chi? Degli italiani che hanno lasciato un segno nel mondo e nel nostro paese. Nome su tutti, Ermanno Accardi, il nostro amico giornalista e scrittore che ci porterà davvero anche oggi un personaggio da non dimenticare. E poi spiagge, litorali, posti da visitare. Il bello dell'estate è anche questo e sarà raccontato in esclusiva tra pochissimo in diretta dal nostro inviato Lorenzo Zucchi. Non finisce qui perché l'ultimo collegamento della nostra puntata del venerdì è con la psicologia e insieme al dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato da Roma, con la sua rubrica I consigli psicologici da non seguire d'estate. Pensate voi che cosa vi proponiamo. Insomma, il weekend prende veramente il sopravvento e noi iniziamo a ballare da questo momento perché questa è la vostra estatissima.

0: Siete sempre in diretta all'interno del programma della vostra stagione preferita, che è appunto l'estate. Grazie per averci scelto e preferito, e oggi abbiamo il primo collegamento che si concentra sulla figura degli italiani, alla scoperta di quelle... di quei personaggi, no, che hanno scolpito un po' il nostro paese in giro per il mondo e ci ha fatto conoscere a destra e manca. E addirittura più che il mondo, oggi parliamo di spazio, Ermanno, ben trovato.
1: Grazie Alessandro, buona estate a te, nostri ascoltatori. Certo, noi spaziamo e quindi spaziamo tra le varie personalità che hanno dato lustro al nostro paese, e finiamo appunto nello spazio a parlare di Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, che ha rappresentato l'Italia nello spazio e l'innovazione scientifica. Parmitano, nato nel settembre del 76 a Paternò in Sicilia, laureato in ingegneria meccanica presso l'Università di Catania, successivamente ha conseguito un master in ingegneria aerospaziale presso la University of Oxford. La sua carriera nel settore aeronautico e spaziale ha preso il volo, è caso di dirlo, quando è stato selezionato come astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea nel 2009. La sua avventura nello spazio si inserisce in un contesto storico di crescente collaborazione internazionale nel settore aerospaziale, con l'obiettivo di esplorare nuovi orizzonti e promuovere la ricerca scientifica. Luca Parmitano è noto per la sua grande preparazione tecnica, la determinazione e il coraggio, un pilota di aerei e ingegnere esperto con una forte capacità di adattamento alle condizioni estreme dello spazio. Tra i tratti distintivi si evidenzia la sua resilienza. Nel 2013 ha affrontato un'emergenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, quando una perdita d'acqua nel casco ha messo a rischio la sua vita, dimostrando grande sangue freddo e professionalità. È anche riconosciuto per la sua capacità di comunicare efficacemente con il pubblico, contribuendo a diffondere la passione per l'esplorazione spaziale. Insomma, Parmitano rappresenta un punto di riferimento per l'Italia nel settore appunto specifico aerospaziale. La sua partecipazione alle missioni spaziali ha rafforzato la presenza italiana nel panorama internazionale dell'esplorazione appunto dello spazio. È stato uno degli astronauti italiani più attivi e riconosciuti, contribuendo a portare avanti progetti di ricerca e innovazione che hanno beneficiato anche le industrie e le università italiane. La sua esperienza ha stimolato l'interesse e le aspirazioni di molte giovani generazioni di scienziati e ingegneri italiani. In conclusione, possiamo dire che Parmitano ha portato lusso all'Italia grazie alla sua eccellente preparazione, al suo coraggio, al suo impegno nel promuovere l'immagine del nostro paese nello spazio. È stato il primo italiano a partecipare a due missioni spaziali consecutive, contribuendo a consolidare l'immagine dell'Italia come nazione protagonista nel settore spaziale europeo e internazionale. La sua capacità di superare le sfide e di rappresentare con orgoglio il nostro paese ha fatto sì che diventasse un simbolo di eccellenza, innovazione e determinazione, ispirando ancora, come dicevamo, nuove generazioni di italiani a sognare in grande. Oggi mi fermo qui, caro Alessandro, non mi è sembrato poco, però, perché abbiamo veramente spaziato, siamo andati nello spazio con Parmitano. A questo punto io ti do appuntamento alla prossima settimana, lo do ovviamente anche agli ascoltatori se avranno la bontà di seguirci, e auguro buona estate a tutti.
0: Grazie, grazie Ermanno, spazio davvero ultima frontiera oggi, andiamo.

0: Ehi, dobra là.
1: Radiomania, Day by Day.
0: Non va bene.
1: Con Luigi Guarneri.
2: Vi aspettiamo tutti.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!

sono Gianluca X e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
1: In Italia come nel mondo, Radio Tigullio ti segue sempre.

0: Nuovo appuntamento in diretta in compagnia di Lorenzo Zucchi. Stiamo parlando di stile balneare alla scoperta delle nostre coste, i nostri litorali e le bellissime spiagge. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Beh, oggi devo dire andiamo in Emilia Romagna, vabbè, quando diciamo Cesenatico, Lorenzo.
1: Insomma, noi sappiamo che l'immaginario dell'Emilia Romagna, dal punto di vista dello stile balneare, è quello, no? È la Riviera Adriatica, insomma, è un rito, è un ritmo di vacanze, no? E Cesenatico fa assolutamente parte delle destinazioni più rappresentative. Ovviamente abbiamo una spiaggia larga, ordinata, accogliente, con la sabbia fine, dorata, no? Compatta. Abbiamo questi stabilimenti che si susseguono uno dopo l'altro, ma senza soffocare lo spazio, perché c'è molto ordine, c'è spazio, no? E ogni cosa è pensata assolutamente per stare bene. Sappiamo come avanti

0: l'accoglienza balneare in quella regione, abbiamo tutto dallo sport alle zone relax. Il mare è calmo, sappiamo, i fondali sono bassissimi, tant'è che possiamo andare avanti nel mare lentamente, senza fretta, per cui è così una destinazione perfetta per chi vuole gustarsi il mare in piena tranquillità.
1: Parliamo un po' della cittadina.
0: Allora sì, basta fare pochi passi verso l'interno perché incontriamo subito il luogo più iconico di tutta quasi la Riviera, potrei dire, insomma uno dei più iconici della Riviera, è il Porto Canale di Cesenatico, il Porto Canale chiamato col nome del suo ideatore Leonardesco, no? Perché secondo la tradizione è stato disegnato proprio da Leonardo da Vinci ed è il cuore autentico della città, non è solo un porto, uno spazio urbano vino, no? Perché abbiamo anche le barche storiche in questo porto, le barche storiche con le vele colorate che sono ormeggiate lungo il canale, quindi praticamente come camminare in un museo a cielo aperto. I riflessi sull'acqua cambiano durante la giornata, per cui il paesaggio cambia ovviamente anche questo con i colori delle barche che si illuminano all'alba e di nuovo al tramonto. Insomma, qua capiamo che al di là del fatto che tutta la Riviera sappiamo cosa rappresenta, la Riviera Adriatica dell'Emilia Romagna, però qua abbiamo il cuore vero di Cesenatico, che resta anche una vera città che ha mantenuto il rapporto diretto con il mare e anche le sue radici.
1: Facciamo venire l'acquolina in bocca al pubblico adesso.
0: A questo punto sì, perché qual è il piatto simbolo della Riviera Adriatica? Ovviamente la grigliata mista di pesce. La grigliata mista di pesce che può essere preparata in modo più semplice ma anche in maniera più articolata. In ogni caso avremo sardine, sogliole, gamberi, calamari, tutto cotto lentamente con olio, sale, magari un po' di pan grattato, una cosa molto tipica della zona. E poi abbiamo anche il rituale dello spiedino, piccoli pesci infilati l'uno accanto all'altro, no? Alternati con i gamberi e calamari, che sono parte così integrante della grigliata mista. E questa è una cosa che praticamente è una delle espressioni principali, no? Di quando cala la sera e siamo sulla Riviera Adriatica, perché mentre facciamo la passeggiata sentiamo il profumo della grigliata di pesce, e quindi poi inizieranno le notti, tu sai, della Riviera Adriatica. Insomma, qua praticamente il mare ci accompagna tutto il nostro giorno tra relax e movimento, perché qua è proprio la perfetta incarnazione del nostro stile balneare.
1: Grazie al nostro Lorenzo Zucchi, che torna con noi la settimana prossima, e buona estatissima.
0: Buona estatissima.

0: sempre, Luca.
1: Beh, forse l'estate è un momento buono per andare in vacanza, anche da tutti questi consigli, no? Da tutti questi master, da tutti questi mantra che sono diventati un po' come delle preghiere ripetute che ci obbligano anche come questo a pensare sempre positivo. Pensare positivo è importante, l'abbiamo detto tante volte, è importante avere un pensiero positivo, anche l'estate certamente, che però non deve essere solo questo, è per forza, dobbiamo essere positivi. È vero, d'estate c'è il sole e il sole illumina tutto, però di notte l'estate forse è la parte più bella, quando si può fare tardi, si sta con gli amici alzati fino a tardi a vedere la luna, e allora anche qua diamo spazio anche agli altri pensieri, che possono essere anche un po' negativi, malinconici, un po' tristi, non per forza sempre belli, ma che sono importanti, sono tra i più importanti, perché sono quelli che danno poi forma alle emozioni, che ci aiutano a comprendere noi stessi, quello che vogliamo, quello che non vogliamo. E soprattutto l'estate può essere un tempo buono per ascoltarli, per chiederci cosa non va nella nostra vita, cosa vorremmo cambiare, cosa potremmo fantasticare di vedere diversamente. Per un'estate così, che può essere anche un po' agrodolce, non per forza dolce, ma in questo agro ritrovare motivazione, centratura. E allora, diciamo, lasciamo un attimo pure questo essere positivi sempre in vacanza, permettiamoci di ascoltarci come siamo, rilassiamoci, e poi le cose come l'estate vengono da sé. E a volte l'estate più belle sono quelle che uno non si aspetta, che non programma, e sono davvero quelle indimenticabili.
0: Grazie al nostro Luca Saita, al prossimo venerdì con la sua rubrica. A presto.
1: Ciao Alessandro e buon estate a tutti.

voi queste ultime 5 giornate, che abbiate in programma una festa o una dormita, fatelo però con il cuore. Il meglio della settimana vi aspetta. Per riascoltarvi Estatissima è semplicissimo, estatissima.it, e non dimenticate di seguirci su Facebook o LinkedIn anche sabato e domenica. Grazie per aver scelto ovviamente la nostra compagnia, siete davvero i migliori. Buon weekend di relax a tutti, buona partenza per chi va, buon rientro chiaramente per chi torna. Ci sentiamo lunedì per l'ultima settimana di luglio.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

perché il mio cuore non è infranto, perché io adesso lo comando e gli proibisco quel rimpianto.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: perché sono così? Perché sono partito così? Ma che ne so. Ma oserei dire anche chi se ne frega. Perché... Un'altra puntata di Dolce Alice Live sta per cominciare. Perché mi avete regolato così le cuffie? Brian, perché? Se frega niente. Pensa a me, che me ne frega. Allora un ringraziamento per chi guida e cura la parte tecnica, Brian Bellesi, più presente. Non smetterà un giorno mai di ascoltare musica e questo è un piacere che provo sinceramente. In redazione Alessandra Sassa Piccione. Alessandra Sassa Piccione. Che non so perché gli ha detto, non so se è più veramente piccione il cognome oppure perché caga nei balconi. Comunque, detto questo, la Sassa gli voglio bene, una donna meravigliosa, fate quelle cose stupende e meravigliose, stupende e meravigliose. Dalla parte opposta, sinceramente, cari amici e care amiche, dalla parte opposta del mondo, vicino, mentre stanno prendendo l'acqua nel lago di Costanza, uno è sparito, l'altra non si sa per quale motivo. No, lei c'è, la signora c'è.
1: Io ci sono sempre. Ciao,
0: dov'è? Deve fare la prova con quella minchiata che ha preso l'uomo. Si sente malissimo, te lo giuro, guarda. Veramente si sente lontanissimo, te lo giuro, guarda. Nelle mie cuffie si sente lontano, è vero? È vero?
1: Sì. Io lo sento vicino, lo sento. Ehi, molto.
0: No,
1: molto.
0: Qua invece guarda,
2: si sente vicino, non dire.
0: Ora.
1: Anche se non è accanto a me.
0: No. Allora, ora si sente un pochino più. Prima no. Prima si sentiva veramente una schifezza vicina. Così almeno
1: lo. Comunque salva a tutti.
0: Sì, Patrizia Gianni.
1: Dall'altra parte del mondo.
2: No, perché passo attraverso le camere senza sonorizzazione, capito? Quindi questo è il problema. Ma adesso sto entrando e mi vedi. Capito? Che mi vedi? Eccomi.
0: Allora, se usi quel microfono lì, alzalo un pochino perché sei basso. Ora parte stupidaggine.
2: Devi alzare il volume?
0: No, devi alzare un po' il volume se usi quello. Se invece usi quello da studio, allora va bene prima.
2: Ok, adesso?
0: E se sempre bassi stesso. È uguale.
2: Vabbè, con questo?
0: Con questo fai più schifo di prima.
2: Con questo cambia.
0: Fa più schifo di prima. Allora... No, magari...
1: Guarda, fare schifo qua, facciamo la gara.
0: Sì, no... Che faccio? Alzo un pochino tutti quanti i volumi? Vi alzo un pochino anche qua? Vediamo un attimo. Brian, mi dai su?
2: Max Bellè come tecnica è una frana, ragazzi.
0: No, ma infatti Brian, quant'è? Meno 12 dB, alziamo allora, li alziamo un pochino. Quanto li alziamo? Parlate.
1: Parliamo,
2: adesso?
1: Sì.
2: Adesso?
1: Ok.
0: Parlate ancora?
2: Si è messi bene, dai.
1: Sì,
2: certo.
1: Allora, no. Max diceva che noi siamo dall'altra parte del mondo. No. Ma l'altra parte del mondo...
0: Sì. Oh.
2: Non facciamo parte dei quattro astronauti che stanno tornando dalla Luna.
0: Sì, sicuramente siete uno dei... Ma non è... In sei erano... Due eravate voi?
2: Sì, no, sono quattro. Dicevo a Patrizia, e lo dico anche agli ascoltatori, quando ci sarà il rientro, sì. Che avverrà dentro stanotte, diciamo.
0: Sì.
2: Stanotte, che è nella giornata del sabato, porteranno fuori bordo quattro buste con minimo 12 stronzi ciascuno, perché si è rotta la toilette. Dove la fanno? In una busta, minimo una volta al giorno.
0: Metteranno loro sicuramente. No. Si sono portati tutto il kit per fare i cannoli, no?
2: Esattamente.
0: Sicuramente.
2: Ti dicevo a Patrizia, minimo 12 stronzi a testa. Li faranno
0: sì, ma anche di più
2: di missione.
0: Ecco. La musica
1: dipende quello che hanno mangiato, no?
0: Sì. Cominciamo tutto là, soprattutto in pastiglie. Cominciamo Dolce Alice Live.

0: Three-pound jump. Cioè, quelli sono. Tutta quella gente lì, veramente, ragazzi, ci stiamo ascoltando. Anche perché viaggiamo sugli anni, non me lo ricordo. Brian, che anni facciamo oggi? Puntini puntini tuoi, ma giustamente, perché poi noi siamo fatti in questa maniera che ci vogliamo un sacco di bene. Allora, ci sono novità da Patti, cioè in generale.
1: Sì, certo. C'è bel tempo, la primavera finalmente è arrivata.
0: Sì.
1: La Sassa mi ha mandato un po' di notizie.
0: Sì,
1: veramente ha lavorato bene, ha lavorato questa settimana e quindi mi ha mandato un bel po' di notizie.
0: Vabbè, ma vuoi già cominciare ora a darle?
1: Quello che voglio lancio adesso è il nostro WhatsApp, che ne dici? Così
0: sì, facciamolo. Yes, please. Facciamolo.
1: Allora, alle nostre amate signore che ci ascoltano, che poi ti mando messaggio su WhatsApp a te, 348 349 1141, questo sì. È WhatsApp di Dolce Alice Live. Max aspetta con ansia i vostri messaggi, quindi
0: e questa è la musica, la mail dopo.

0: le cose che noi abbiamo la possibilità di devolvervi, perché questa è una
1: ma non è una devolvervi nel senso farvi ascoltare, nel senso buono della cosa, giusto Patti? Dov'è quell'altro? Mamma mia, è sparito di nuovo, io non so più. No, vabbè.
2: Lui sta andando a prendere, a fare il caffè.
0: Quando si va in registrazione, quando si va in trasmissione, non registrazione, che fai? Caffè? Al massimo si può andare in bagno come faccio io.
2: Tu hai svelato l'arcano. Io ho detto a fare un caffè
3: È chiaro, con i dolci siciliani, poi sì, le botte di diarrea sono atroci.
0: È vero, infatti ho chiamato gli amici di Noto, il biscottificio Figherta, ma che farina integrale usate? Max, guarda che ti caghi addosso lo stesso, e allora di conseguenza qualsiasi.
3: Ma lui ha chiesto, avete messo i Guttalax, che quelli mi hanno chiamato e me l'hanno detto, ma bella che ci dice che mettiamo i Guttalax, sarà vero?
0: Allora, per favore, caro Giannino, mi puoi dire la mail? Grazie.
3: Certo, dolcealicelive@gmail.com. Quindi scrivete.
0: Ah, perfetto.
2: Ma no, per mandarci a fanculo, no, scrivete per salutare.
0: L'hanno già fatto. Sì, voglia. Simply Red a Dolce Alice Live.

0: Abbiamo sentito facce da pirla entrambi, guarda che devo fare, ma noi siamo fatti così, noi ci vogliamo benissimo. Allora, c'hai una notizuola, ragazza?
1: Sì,
0: di...
1: certamente.
0: Ok, vai se vuoi.
1: Ragazza di
0: frontiera,
1: periferia.
0: di periferia,
1: di campagna, di che cosa?
0: Come ti pare?
1: Basta. Ok, allora, Jonathan è morto.
0: Poveraccio.
2: E cosa è successo?
0: Mi dispiace, che ti devo dire?
1: No, però è una notizia fake. Tu sai che girano un sacco di notizie fake
0: in internet.
1: Comunque, diciamo che Jonathan sta benissimo. Ti chiederai chi è questo Jonathan?
0: Che
1: Jonathan
0: minchia,
1: è l'animale terrestre che è più vecchio che vive sulla terra. 194 anni, è una tartaruga e vive nell'isola di Sant'Elena. In giro su internet giravano le notizie che fosse morta, invece diciamo che hanno rilasciato un comunicato ufficiale stampa dicendo che è vivo e vegeta e sta bene, se la spassa.
0: Finalmente sono contento proprio.
1: È una bella notizia comunque, anch'io, perché le tartarughe portano bene.
0: Sì,
2: portano fortuna.
1: Portano fortuna e poi 194 anni.
0: Ma sono buoni anche il brodo di tartaruga, è meraviglioso.
2: Brodo di tartaruga.
0: Mai, lo so, non l'hai mai mangiato, è un piatto delizioso thailandese.
1: Ma stai scherzando?
0: No, non sto scherzando. La tartaruga la usano per fare il brodo, ma non è che la vanno a cacciare. Quelle che muoiono, è buona. Poi ci sono anche d'allevamento, come tu mangi la trota d'allevamento, il salmone d'allevamento. In determinati paesi del mondo c'è l'allevamento di tartaruga. Ora non so che tipologia di tartaruga, non sicuramente quelle grossissime. Comunque quelle le bagnano, che te devo dire, come
1: so che ci sono pure le cozze di allevamento,
0: le cozze di tartaruga, la pinna di squalo, ci sono queste cose qua, ma veramente, non sto scherzando.
1: Sì, lo so. Ma guarda che in alcuni locali ristoranti asiatici c'è di tutto, trovi tu la carne di squalo, il cavalluccio marino, di più e di proprio una cosa che io non mangerei mai. Io l'unico pesce che potrei mangiare in questi...
2: Comunque, dopo tutta sta gastronomia, che ne pensate se io vi offro un bel caffè?
0: Si è sentito, ma sembrava veramente cosa del cesso. Allora gli U2 qua a Dolce Alice Live, poi un altro brano e poi c'è la Sassa che è già arrivata con la sua intervista.

0: talmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
3: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Ciao, sono Ilaria Cucchini.
4: Io sono Ilaria Cucchini.
5: Sono Ilaria Cucchini.
6: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
7: Big Ben.
8: Con la musica di Andrea Cucchini.
9: Ti stavo aspettando.
7: Big Ben.
10: Hello, I'm Ilaria Cucchini.
11: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Cucchini.
12: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30.
13: On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m.
12: Bye bye.
14: Bring the action.
15: Radio Tiguglio.
16: Il tutto per il piacere di ascoltare.

0: Nick Chopin per i ragazzi. Sei pronta, Alessandra? Cioè, sei pronta? Cioè, stai bene, innanzitutto. E questo è molto importante, stai bene? Sì, ok. Allora, quando vuoi, se vuoi, per me, puoi andare, vai.
1: Questa volta la SAS vi porta non proprio nel settore musica, anche se vi prometto che la musica ci sarà, a parte che la musica sarà già soltanto chiacchierare con la protagonista, quindi vi ho detto che si tratta di una donna, lei è un'attrice. Diamo immediatamente il benvenuto a Nia Limbi, da Rimini, vicino Rimini, insomma. Ciao Nia.
2: Salve, buon pomeriggio.
1: Ciao,
2: grande piacere esserci.
1: Ben arrivata, grazie a te per aver accettato naturalmente l'invito. Ed è un piacere conoscerti, noi ci seguiamo sui social, ma non posso non ringraziare ovviamente Salvo De Vita, quindi, e tutto il suo ovviamente comparto, quindi dottor Salvo De Vita, il suo ufficio di promozione, la MP, appunto, perché grazie a lui sono arrivata a te. E quindi l'ufficio stampa e produzione MP di Salvo De Vita e tutto ovviamente il comparto che seguono artisti in tanti ambiti, dallo spettacolo al teatro, al cinema, alla musica. Con te oggi parliamo invece di attrici, attori, teatro, cinema. Cos'è per te il mondo del teatro e del cinema?
2: Allora, io faccio una piccola premessa. Consideriamo che mi sono messa in gioco

0: Partenopeo.
1: Sì,
0: cosa è successo?
1: Mi sono ritrovata a recitare delle poesie quando eravamo in Basilicata, e tra l'altro io sono partenopea, originaria di Salerno, quindi
0: è partito
1: da lì tutto. Sì? Seguire attori, seguire personaggi della campagna, sono partita a ritrovarmici, e quindi ho voluto, appunto, tornando al discorso di prima, mettermi in gioco, perché sì, ho visto il sentimento nella recitazione, e quindi mi sono sentita partecipe di questo sentimento bellissimo.
0: Hai detto una cosa importante, questo sentimento. Quando sta lì su un palcoscenico, sei su un set cinematografico, insomma, quanto è difficile magari lasciare a casa, diciamo così, i propri pensieri, le proprie riflessioni, la propria vita, e calarsi in un ruolo magari anche diverso da quello che noi siamo?
1: Si fa fatica, almeno io faccio fatica a lasciare a casa quelle emozioni, quelle mie problematiche, no, però i miei pensieri.
0: I pensieri, esatto.
1: Faccio fatica, io li porto con me, perché mi aiutano ad impersonarmi.

0: i pensieri brutti servono anche quelli.
1: Certo, questo sicuramente, questo è sì, vero, questo, servono perché, anche quelli. Sì.
0: E mettere se stessa in un personaggio.
1: Mm-hmm. Ecco, ad esempio,
0: mi è servito quello, è certo, servito quello, mettere me stessa.
1: Ecco, quanto hai messo te stessa in questo film short contro l'omofobia, ovvero simili?
0: Allora, io ho avuto molte amicizie che nel sì, passato hanno dovuto subire tante beffe, tanti raggiri, tante considerazioni, e quindi ho visto quella sofferenza che loro provavano e che me la trasmettevano, e quindi da lì ho pensato loro quando c'ero in simili.
1: Certo, ecco, perché purtroppo viviamo in una società molto giudicante, troppo forse.
0: Sì, sì,
1: no?
0: Esatto.
1: E, troppo. E che ci mette molto poco il cuore, cosa che invece ci metti tu. E tra l'altro so che c'è una tua frase, insomma, se non mi è stato riportato male. Il cuore si dà a chi lo sa tenere.
0: Esatto, esatto, sì. È stato un mio pensiero, un'espressione di la verità che ho portato sì, avanti per anni, perché me l'aveva detta mio padre.
1: Sì.
0: E quindi io sono molto legata, molto collegata al mio passato con mio papà, perché mi ha trasmesso lui tanto amore, tanta passione per molte cose. E quindi la mia, appunto, tornando alla rimessa in gioco, sì, è stata anche da quando è arrivata la sua scomparsa. Quindi io ho detto voglio portare avanti tante cose belle che mi ha insegnato lui, e quindi
1: certo,
0: è partito così, sono partita. E quindi, allora, però questa espressione, sì, ripeto, me l'ha sempre trasmessa lui.
1: Allora io farei così, invertendo un po' il nostro ordine che ci eravamo detti nel fuori onda, perché ovviamente siamo in radio, quindi è anche giusto far ascoltare la musica. Naturalmente in qualsiasi forma d'arte io penso che la musica c'entri sempre. E quindi ecco che io ho chiesto a amici e amiche di A Tu Per Tu due canzoni alla nostra Nia, che magari, insomma, canzoni a cui lei era particolarmente legata. Una di queste, lei adesso ha citato suo papà, che sicuramente da lassù ti protegge, come spero che protegga anche il mio, me stessa. È una canzone meravigliosa di Lucio Dalla, quindi rimaniamo comunque nella favolosa regione Emilia Romagna, ovvero Caruso. Che ricordo hai di questa canzone quando l'ascoltavi con papà?
0: E io ricordo di viaggio.
1: Sì.
0: Si viaggiava, viaggiavamo, andavamo giù in Sicilia dai parenti,
1: sì,
0: e poi al ritorno si ascoltava questa canzone. Ma poi lui in tante altre occasioni, anche quando mi vedeva un attimino di tristezza oppure mi vedeva molto felice, me la cantava. Quindi...

0: allora
1: è un bel ricordo.
0: È un bel ricordo. Infatti, questo è l'importante, che sia appunto un bel ricordo che ti faccia sorridere l'animo e il cuore, insomma.
1: Sì, anche il modo come la cantava, sì. Faceva molto ridere. Quindi è rimasta nel mio cuore quella.
0: E allora ce l'ascoltiamo insieme. Mania, ovviamente, Nia Limbi rimane qui, non scappa, perché noi continueremo a parlare dopo insieme a lei. Allora adesso facciamo così, la dedichiamo un po' lassù al tuo papà Caruso, Lucio Dalla.
1: Ah, la dedichiamo un po' a tutti, dai, che è una bellissima canzone, la dedichiamo a tante persone che ci sostengono, ci stanno vicino.
0: Esatto. E soprattutto come te ci mettono sempre il cuore.
1: Sì.
0: Ok, andiamo, ascoltiamola.

0: Continuiamo la nostra chiacchierata insieme a Nia. Nia, allora, essere attrice, avere la forza anche di rinascere, poi affronteremo ancora di più dopo questo argomento. Sì. Innanzitutto, ma tu quando eri bambina avevi in testa questa professione in un certo senso? Com'è che ti ha spinto a dire sì, voglio fare l'attrice?
1: Io da bambina ho iniziato la danza.
0: Sì.
1: E questa danza mi aiutava a ritrovare sempre di più, a capire me stessa e a ritrovarmi comunque quel sorriso, quel modo di mettermi in gioco già da piccola. Perché sono stata sempre una bambina molto silenziosa, sempre in disparte e avevo paura di affrontare alcune situazioni.
0: Certo.
1: Poi da lì mi sono ritrovata con un gruppetto di amiche, questo lo dico sempre, lo dirò sempre e sì, lo porterò sempre per tutta la mia vita. Eravamo un gruppetto di 5 ragazzine del paese, ci eravamo messe a preparare dei balletti, a preparare degli spettacoli.
0: Sì.
1: E ci divertivamo tantissimo, avevamo stretto legato molta amicizia. Poi andando avanti ho conosciuto un'agenzia di animazione. Mm-hmm. avevo una gran paura di partire, di affrontare il mondo, e ho visto che ci sono riuscita e quindi questo è servito ad affrontare la mia timidezza, ad affrontare il mio modo di pormi, ma un modo di essere più spronata, un modo di essere più in gioco con le persone.
0: Certo,
1: quindi mi ha aiutato tantissimo.
0: Quindi,
1: e da lì poi avevo avuto un blocco, mi sono fermata, però sì, poi dopo, vabbè, conoscendo Salvo De Vita, sì, mi ha ridato di nuovo questo sprono,
0: certo,
1: questo aiuto, e quindi diciamo che poi è andata. Sono affezionata sì, a questo modo di essere
0: di artista. E ormai non puoi farne a meno, immagino.
1: Esatto, perché è un continuo andare avanti, un continuo provare esperienze che portano alla crescita personale e professionale. Quindi.
0: Certo. Oltre sì, Simili, che abbiamo accennato prima, questo film short contro l'omofobia, ma se io ti dicessi che cosa ti ricorda quasi un annetto fa, insomma, in estate, la Lucania? Cosa ti ricorda? Lo vogliamo condividere, lo vogliamo dire?
1: Sì, io la Lucania ormai ce l'ho nell'anima.
0: Sì.
1: È un posto che per me è stato magico fin dalla prima volta che ci sono andata.

0: che era per commemorare Salvo d'Acquisto.
1: Sì.
0: Quindi sono state comunque delle tematiche molto importanti. Andare lì e affrontare queste situazioni mi ha aiutato a comprendere e a capire in che modo portare avanti il tutto e questa passione.
1: Ecco.
0: Perché tutto è partito con la passione.
1: Ecco, la passione, guarda, hai toccato un argomento fondamentale, perché
0: sì.
1: Oggi ci sono tantissimi speaker, ci sono tantissimi cantautori, ci sono tantissimi attori, attrici, però la differenza probabilmente consiste nel cuore, nella passione che uno ci mette in quello che fa. Quindi
0: esatto.
1: Tu di passione, da quello che ho capito e da quello che ho anche un po' letto su di te, ne hai da vendere, come si suol dire.
0: Sì, sì, ma la passione è molto importante, come è importante l'umiltà, come è importante l'onestà, come è importante il voler mettersi sempre in gioco.
1: Certo.
0: Con la consapevolezza che non si parte dal 100, ma si parte dall'1.
1: Bravissima, e questo spero che sia un messaggio che possa veramente arrivare anche magari a chi si affaccia ora come giovane magari al mondo attoriale, quindi al mondo cinematografico. Dal tuo punto di vista, che consigli appunto daresti a giovani aspiranti attori e attrici naturalmente?
0: Ma il mio consiglio è quello di restare sempre se stessi.
1: Sì.
0: E di affrontare le situazioni a testa alta e di rendersi partecipe in ogni situazione, di non abbattersi mai.
1: Certo.
0: Cioè, questa è più o meno il cammino, il percorso che ho fatto e che faccio ancora tuttora. E a me infatti quando mi dicono l'attrice, io non mi reputo un'attrice, mi reputo una persona che si sta mettendo in gioco ogni volta con esperienze nuove.
1: Certo.
0: Tra l'altro per trovare delle soddisfazioni.
1: La curiosità, no? Perché so, e qua mi direi tu se è vero o non è vero, ma è vero che al di là di questo ambito, quindi diciamo la parte puramente artistica, questo percorso artistico, essendo tu una donna creativa, vorresti aprire un ristorante?
0: Sì, l'idea mia sì, è quella sì. Di aprire un'attività, di aprire sì. Un ristorante, di creare un ritrovo per delle persone che si trovano bene, che creano un'armonia, che dai, con della musica, con sì. Tante belle cose. E poi far mangiare tante cose buone.
1: Beh, certo, anche perché direi cioè l'aspetto partenopeo.
0: No, scusami se ti interrompo,
1: sì.
0: Perché hai toccato un tasto praticamente che giriamo è sempre collegato al mio papà. Perché
1: sì.
0: Quando ero piccola lui voleva aprire un ristorante, non c'entrava nulla con la sua professione, perché
1: sì.
0: Lui è stato un dottore,
1: sì,
0: e
1: sì.
0: Quindi e quindi però ci teneva tantissimo
1: sì.
0: Ad aprire un agriturismo, un ristorante, quindi è stata una mia...
1: Certo. Beh, questo è particolarissimo, no? Perché è proprio vero come possiamo essere poliedrici, avere tante in noi, tante inclinazioni, no? Perché comunque sì, e tante forme d'arte, perché anche curare un agriturismo, un ristorante, comunque ci deve essere cuore, passione, e anche quella è una forma di arte in un certo senso.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì. Sì, in un certo senso
1: tutto.
0: È arte.
1: Esatto.
0: Anche spostare una sedia, in che modo la sposti.
1: Ah, certo,
0: io la vedo così.
1: Poi pensando alla cucina, insomma, c'è papà, quindi questo DNA anche culinario che è fantastico. Adesso non lo dico perché sono di parte, però insomma, poi c'è l'Emilia Romagna, che si mangia benissimo.
0: Esatto.
1: Quindi, poi se non erro anche la Sicilia c'è nato prima, o no? Mi sembra. Cioè, mamma era siciliana?
0: Sì, la mia mamma è siciliana.
1: Sì, mamma è siciliana, quindi c'è veramente una contaminazione anche di ricette gastronomiche italiane stupende. direi.
0: Infatti, ma poi quanti posti belli.
1: Certo.
0: Io sono amante della fotografia.
1: Ah.
0: Io ovunque vado scatto.
1: Sì.
0: E quindi ho portato con me tante foto di tanti posti.
1: Certo.
0: È una delle altre passioni che ho.
1: Beh, veramente sei un'artista a tutto tondo, perché anche la fotografia, caspitolina, la fotografia è un po' come il teatro, è il cinema, cioè rappresenta veramente dei momenti della vita quotidiana, del nostro mondo, della nostra terra, quindi anche questa appunto anche tramite
0: è una
1: la fotografia.
0: Forma di arte,
1: esatto,
0: è vero?
1: Sei attrice anche nella fotografia, in un certo senso, no?
0: Sì.
1: Ecco, cosa ci dobbiamo aspettare da te in questo 2026? Ci sono già dei altri progetti in corso? C'è qualcosa che vorresti fare?
0: Sì, io ci tengo anche a sottolineare l'evento. Mi sono ritrovata a Napoli il 2 febbraio scorso all'Hotel Luna.
1: Sì.
0: Luna Rossa.
1: Sì.
0: E lì ci tengo a dire questa cosa, che praticamente mi ha resa partecipe tanto calore umano, e ringrazio gli artisti e le persone che come me in quell'evento hanno trasmesso tante emozioni. È stato un evento bellissimo.
1: Ecco, tu parli di le emozioni, no? Giustamente.
0: Sì.
1: Sì. Riuscire a trasmettere le emozioni al proprio pubblico è sempre così facile?
0: No, non sempre, mm-hmm. non sempre, perché ci sono delle volte emozioni che bisogna reprimerle.
1: Sì.

0: tenerle un po' dentro.
1: Ecco, a proposito di emozioni, ovviamente, sì, quindi noi ti seguiremo, poi dopo ci direi come poterti seguire, più che altro per chi è in ascolto. Quanta emozione è... Vabbè, in realtà io faccio una domanda un po' retorica, perché so perfettamente che ti crea emozione, ma non lo sa il nostro, non lo sanno i nostri ascoltatori. L'altra canzone che abbiamo, che hai scelto, insomma, è Fortemente per rinascere di Rosario Miraggio. Quanta emozione ti dà questa canzone, quanta carica e quanto ti può essere utile quando devi iniziare a girare un film short, devi stare su un palcoscenico, devi recitare?

0: sa che devo affrontare un qualcosa.
1: Certo, certo. E hai mai avuto la possibilità di conoscere Rosario Miraggio?
0: Sì, sì, sì, l'ho avuta la possibilità.
1: Ed è così
0: perché... In tante situazioni. Sì.
1: Perché ho avuto soltanto una volta modo di chiacchierare, cioè di chiacchierare nel senso di intervistarlo, ma tanti anni fa, e quindi mi sono sempre chiesta, chissà se anche dal vivo è così, come così umano, come così appare.
0: Sì, molto simpatico, sì. Umano, solare, semplice.
1: Semplice.
0: Così.
1: Ma sì. Questi sono doti che voi artisti, tutti dovrebbero, voi artisti dovreste sempre avere, insomma, prendere esempio, perché tanti magari, sai cosa, trovo che alcuni si sentono magari già arrivati, e soprattutto i giovani d'oggi, quando magari escono dalle accademie, invece il percorso, insomma, è sempre da percorrere, c'è sempre da imparare, no?
0: Sì, sì, è un continuo capirsi, un continuo mettersi in gioco, un continuo imparare.
1: Certo.
0: E poi quando si è semplici si affronta diversamente il tutto.
1: Sicuramente. Allora, ritornando alla domanda iniziale, cosa ci aspettiamo? Dobbiamo aspettarci da te in questo 2026? Puoi svelare qualcosa?
0: Allora, sì. Ci sono dei progetti già messi in atto, già in campo.
1: Sì.
0: Io scollerò, ci vedremo l'8 marzo con la commemorazione.
1: Certo, una giornata importante.
0: Allora, praticamente io sarò come ospite a Factor Music Live. Io quando devo dire qualcosa di che devo andare ad affrontare, sì. Praticamente sono un po' scaramantica. Però dai, ci tengo a dire questa cosa, che l'8 marzo commemoriamo anche la festa delle donne, tutta,
1: certo,
0: la situazione,
1: la giornata internazionale
0: particolare,
1: esattamente.
0: Sì, una tematica molto particolare, quindi sarò come ospite appunto al Factor Music Live a Ferrara,
1: sì.
0: E sarà una serata che promette intensità e un qualcosa di molto speciale.
1: Sono contenta che tu l'abbia detto, perché è stato ospite proprio il patron, se lo vogliamo chiamare così, ovvero Salvatore Scozzari. Quindi tu non lo potevi, sì, sapere, ma è stato anche lui ospite di A Tu per Tu, e abbiamo parlato insieme di questa manifestazione appunto che ci sarà a Ferrara, sì. Però non sapevo che ci saresti stata anche tu. Bello.
0: Sì, sì, sono stata molto, no, davvero molto contenta quando ho ricevuto questa offerta. Ho,
1: certo,
0: detto, ma è una cosa stupenda,
1: certo.
0: Quindi non vedo l'ora di esserci.
1: E lo credo, beh, ormai diciamo che manca poco.
0: Ci,
1: insomma,
0: saranno comunque altri eventi nel susseguirsi dell'anno, e dai, faccio un piccolo spoiler, cioè ci sarà un ritorno in Basilicata, ci sarà, ho sentito all'orecchio, Calabria, poi,
1: okay,
0: ci saranno altri eventi in Emilia Romagna.
1: Allora basta,
0: poi dai, poi non mi prolungo.
1: No, ma basta seguire le tue pagine. Come possiamo seguirti? Sui,
0: allora,
1: social?
0: Sì, allora, a seguirmi, io sono sui social come Nia Limbi, Y finale, e
1: sì,
0: ci sono su tutti i social, TikTok, Facebook, Instagram.
1: Certo.
0: Sì.
1: E così possiamo
0: vedere i miei lavori,
1: esatto,
0: i miei progetti su YouTube.
1: Esatto, e così possiamo anche scoprire dove venirti a trovare, insomma.
0: Sì.
1: Visto hai già dato qualche spoilerata, l'hai fatta, ti ringrazio. Noi seguiamo le tue pagine per scoprire di volta in volta dove appunto sarai, come si suol dire,
0: esatto,
1: operativa. Adesso è giunto il momento di salutarci, ma prima di salutarci ti ringrazio tantissimo per questa nostra chiacchierata. Vuoi lanciare tu la canzone di Rosario?
0: Ma
1: Miraggio?
0: Intanto io ringrazio te che mi hai ospitato oggi, ringrazio tutti quanti che ci ascoltano. È stata anche questa un'altra esperienza unica, fantastica, un'occasione, un'opportunità per crescere e per far crescere la mia emozione ancora di più. Allora, io lanciamo questa bellissima canzone, Rosario Miraggio, Fortemente per Rinascere.
1: E mi raccomando, seguite tutte le pagine di Nia Limbi, con la Y finale. Grazie Nia.
0: Grazie.
2: Anche l'amore può trasformarsi.

0: Felice Live. Allora ringraziamo la Sassa. Ehi, ciao, è già fuggita, ragazzi. Questa è come Loris, veramente. Io la taglio, io la taglio. Piglia, parto, vado. Siete aperti comunque, se volete.
1: Siamo qui.
0: No, perché non sapevo
2: che maltratti sempre l'Alessandra. Non la devi maltrattare, per questo che lei fugge sempre.
0: No, sfugge perché mi sta sulle balle. Allora di conseguenza la faccio sfuggire prima. Allora, ha fatto anche questa volta, ha fatto un gran bel lavoro. Non so se diciamolo, ha fatto un bel lavoro.
2: Però allora, guarda che devi chiudere un occhio quando dici diciamolo.
0: Devo chiudere un occhio, aspetta. Diciamola. Ah, ecco, okay, allora l'ho chiuso. Allora, i nostri radioascoltatori non l'hanno visto, perché insomma,
1: non l'hanno visto.
0: Sì. Chiaramente. Come si fa? Quando hai finito di guardare i wifi delle tue minchiatelle, sei in diretta. No, per dirti, no, perché lui ora, il problema suo ora, che non sa cosa andare a comprare, no? Perché si è comprato di tutto. E allora c'è le ultime sue cose. Ma fa bene, ma è giusto che sia così. È appassionato di elettronica. Invece di portare la moglie, che ne so, a Parigi 3-4 giorni, ad Amsterdam.
1: Ci siamo stati.
2: Ma no, mi ha detto che devo portare il prossimo viaggio, sì, sarà sulla Luna.
0: No, il prossimo viaggio, sai dov'è?
2: Non lo voglio sapere.
0: No, te lo dico io. È a visitare il magazzino della Thomann. Te lo dico io, guarda. guarda, questo è. Ma lui ci vuole. Sentirete, ci vuole.
1: Ma la nostra età, dobbiamo andare, che facciamo puzza di cimitero.
0: Non è vero. Vaffanculo. Ecco, te l'ho detto proprio in maniera così adeguata. Visto e considerato. Allora, continuiamo. Allora, prima facciamo una cosa. Prima facciamo un bel brano, no? Poi la Patti mi dà una notizuola e poi di conseguenza poi c'è il Vintage Italy, che non so il ragazzo cosa è andato a prendere, non lo so. Ora però semplicemente Japanese Boy qua a Dolce Alice Live.

0: bada bim bada bam. Allora, che cretino. Allora, Aneka con Japanese Boy.
1: E io rido.
0: No, vabbè, ma tanto sapete che io sono così, non ci potevamo. Non ci possiamo fare più assolutamente una beata minchiettatina inaina. Allora, Patti, hai pronto qualcosa che ti ha mandato la ragazzaccia?
1: Sì, sì. Allora, guarda, l'India recluta coccodrilli e serpenti. Perché?
0: Lo so allora, io perché. Vai.
1: Non per fare scarpe e cinture, ma, no, forse.
0: Coccodrilli no, ma i serpenti servono a qualcuno di mia conoscenza, vai.
1: Comunque è un bizzarro tentativo di rafforzare la sicurezza dei confini in zone paludose difficili da pattugliare, perché le zone paludose sono difficili da pattugliare, e quindi è emersa la notizia che alcune località in India stanno valutando l'idea di favorire la presenza di rettili predatori, coccodrilli e serpenti velenosi, in canali specifici per scoraggiare gli attraversamenti illegali. Hai capito?
0: Capito? Allora,
1: diciamo che è un sistema.
2: Se viene qualcuno, se viene morso, non è un omicidio. Che
1: no, è un sistema di sorveglianza decisamente bio e molto poco amichevole.
0: Chiamalo bio, giusto Gianni. Che bio, fatti sto bio tu. Cioè, che, ragazzi, i coccodrilli mangiano
1: sì.
0: E i serpenti stritolano. Cioè, nel senso, hanno messo anaconda e coccodrilli, insomma.
1: Serpenti velenose e coccodrilli.
0: Allora, sicuramente quel fiume lì non lo attraverserà più nessuno. Allora, io sono curiosissimo, ma veramente curiosissimo, di andare ad ascoltare cosa è andato a pescare il ragazzaccio per quanto riguarda il Vintage Italy. Ascoltiamo.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Brianone che sei andato a prendere. Andato a prendere un peppino. Un peppino.
1: I capri fantastici.
0: Ma ragazzi, ma come mai? Ma che bellezza! Ma come erano belle ste canzoni? Patrizia, sul serio, come erano belle ste canzoni.
1: Erano di capri, un mito,
2: Ritorniamo sempre alla stessa, diciamo, a dire la stessa cosa sempre, anche noi quanto
1: champagne,
2: quanto facciamo high music, diciamo sempre che la musica degli anni 60, 70, 80 aveva più sentimenti.
0: È vero.
2: Poi la melodia stessa, già soltanto ascoltare la musica senza le parole già ti dava qualcosa, ti riscaldava l'anima, il cuore.
0: Veramente i testi uscivano fuori dal cuore, sicuramente, perché sennò non si potrebbe spiegare una canzone come questa. Perché anche, ad esempio, tu hai cantato Champagne, no? Lì è, cioè, lui la canta, cioè, se Champagne lo fa un altro cantante non percepisci, se la fa Peppino, che l'ha scritta lui, cioè riesce a vedere la scena, no? Champagne per brindare, oppure se no Roberta, ascoltami, sembra quasi che facendolo lui riesca a farti vedere l'immagine proprio di quello che canta.
2: Ma diciamo che gli artisti di ieri erano dei grandi poeti anche.
0: Peppino, andiamo avanti. Peppino, Franco Califaro, Fre Buongusto,
1: la creme della creme.
0: Chi ci vogliamo mettere poi?
2: Battiato,
0: Battisti. E poi Bindi. Ragazzi, da su, via, dai, via. Non confondiamo.
1: Uno che da poco ci ha lasciato, anche il mitico Gino Paoli.
0: Vedi, la Baroni, capisci? Sono tutte persone che veramente quando scrivevano, non è che erano lì a giocare come. Bambina, mentre mangi la merenda giù alla Tuburtina, dai su, via, dai, già via, dai, io vi voglio bene, ma voglio bene a lui.
2: Vabbè, però fra 50 anni, ragazzi.

0: Positive love per semplicemente Aurra. Sembra un nome. No, una pubblicità, ricordava la pubblicità. Che ti è piaciuto Urra?
1: Urra!
0: Che ti piace Urra? Vabbè. Questi erano una band degli anni 70-80, più precisamente sono moderato questo brano 1981. Oh, così mi ha scritto il disgraziato di turno che è Brian Bellet, naturalmente dalla parte da arrabbiare, Brian, dai, lo sai. E smetti di sbaciucchiarti con quella donna, per favore. Non fare come tuo padre. Smetti, no, ma lascia stare. No.
1: Ma il problema è che lui lo fa davvero.
0: Certo!

0: C'è un ritorno. Mamma mia, spendiamo qua. Allora, ci sei? Si è acceso? Ecco, oh, che succede? Gialli, che succede? Ti vedo un po' depresso. Ti vedo, non ti senti? No, qui sta andando tutto, sei tu che non funzioni. Allora, non senti più chi? Non senti più nessuno? Non senti più, mi senti? Mi sentite?
1: Adesso sì.
0: Dalla Germania vi sentite?
2: Fa un po' di
0: è il comandante. Si sentiva un po' di frutto. Ma succede a comprare le cose da due soldi.
2: Ti posso raccontare una cosa. Qualche settimana fa siamo stati invitati a un compleanno e sono venute delle persone della Sicilia per fare una sorpresa alla festeggiata. Allora, quando abbiamo iniziato a ordinare, certo, il menu era in tedesco, allora questo tipo ha incominciato a dire: qui mi dovete fare la traduzione perché io non capisco quello che c'è scritto.
0: Certo, chiaramente.
2: Poi, come noi italiani, grandi mangiatori di pane, qui in Germania usano che quando ordini il pane lo portano 2-3 fetti in un cestino, da noi lo portano a chili.
0: Allora, certo.
2: Il cameriere portava 2-3 fette di pane
0: alla volta. Diceva,
2: allò, pan per favore, pan.
1: Devi dire la verità, perché poi si è incavolata, ha detto: ha cornuto, porta il pane.
0: Ah, sì, è chiaro, perché poi si incavola uno.
2: Poi, dopo 3 viaggi che aveva fatto il cameriere, ha detto: questo è l'ultimo, non ce n'è più. Ma come, dice,
0: siamo morti di fame. Ma che sono venuto qui a morire di fame, giustamente. Allora, mamma mia, quanto è brutto. Io
2: ma perché?
0: Non potete capire, io ce l'ho qua, voi non ce l'avete, non lo vedete.
2: Lo vediamo.
0: Lo vedi? Ma io dal vivo è peggio, tu c'è una telecamera che meno, ma è veramente brutto, proprio. Senti che guarda, stasera, oggi e domani.
2: Ma è così grasso come sembra, oppure perché si dice che le telecamere ingrassano, è magro.
0: No, è brutto, che non c'è, non si può fare nulla. L'unica cosa vera che può vedere la telecamera è che Lore, se non ti offende, sei brutto. Quando uno è brutto, non è che bau, micio, sei brutto, punto interrogativo. Allora, la domanda sorge spontanea.
2: Allora, non è brutto, sei brutto? Non è un'affermazione, perché col punto esclamativo sei brutto. Ha detto sei brutto, punto interrogativo. È un interrogativo. Loris, è vero che sei brutto?
0: Sì, è brutto. Lo dico io, un naso che neanche un Tyrannosaurus Rex.
1: Ma quello è finto, quel naso.
0: No, quello è vero. Infatti,
1: era la dentiera che era finta.
0: È la dentiera che è finta. Allora, Loris, ormai lo sai, noi ti cucchiamo. Vabbè, Brian, se no fa più nulla, mandalo per favore.
3: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

Oggi vi parleremo di Donald Fagen in un brano pubblicato nel 1982. The Nightfly. Il disco nasce durante la pausa degli Steely Dan e rappresenta una naturale estensione del loro universo sonoro, filtrato però attraverso una visione più personale e narrativa. Musicalmente The Nightfly è un raffinato mix di jazz rock, pop sofisticato e fusion, caratterizzato da arrangiamenti impeccabili, grande pulizia sonora e un'attenzione quasi maniacale al dettaglio. È uno dei primi album mainstream registrati e mixati interamente in digitale, scelta che contribuì a definirne il suono cristallino e che lo rese un riferimento anche dal punto di vista tecnico. Fagen dichiarò che The Nightfly è uno dei lavori più autobiografici. Molte immagini e atmosfere derivano direttamente dalla sua adolescenza.

0: Ronald Fagan del 1982. L'album è inoltre celebre nel mondo dell'audio hi-fi ed è spesso utilizzato come disco di riferimento per testare impianti stereo, grazie alla qualità eccezionale della registrazione. La radio è il teatro della mente.
1: Loris!
2: Mamma mia, se ne va, lui viglia, parte e va, e non riesco più a trattenerlo, però bravo. Allora, ci ha fatto ascoltare un brano che noi abbiamo usato qualche volta a Dolce Alice Live, ma non mai continuamente, bisogna essere sincero. E che si fa? Si va avanti? Buy a sound? Ve va?
3: Sicuramente.
2: China's Kung Fu? Facciamo Kung Fu Panda? Hai visto Kung Fu Panda il film?
4: Sì,
2: meraviglioso. Kung Fu Panda è una cosa fantastica, una cosa meravigliosa. Li ho visti tutti,
4: Anche io.

0: Cacciato, ma no, è vero, sto sbagliato. No, Brian mi ha comprato la tuta di Spider-Man a Euro Disney e poi bensì 4 gelati. Hai ragione, Brian.
1: Un bel carnevale.
2: Allora, dimmi, no, per favore, non voglio avere incubi io stasera.
0: Sì.
2: Quando vado a letto a dormire.
0: Sì.
2: Immaginare te vestito da Spider-Man, mamma
0: no,
2: mia.
0: No, la tuta di Spider-Man, no, il vestito, la tuta proprio, cioè una tuta proprio fatta tuta, normale.
2: Ah,
0: ecco.
2: Credevo la tuta aderente,
0: sì,
2: no?
0: Io aderente, sì, come il Gabimbo, insomma, diventavo come il Gabimbo. 4 gelati vi ha comprato e la tuta, grazie, Brian. Io però ho pagato tutto il resto del conto e va! Sei un
3: nome.
4: Alex.
3: Cognome.
4: Sì.
3: Che fai?
4: Provo a fare lo speaker.
3: E dove?
4: Qui su Radio Tiguglio.
3: E il programma?
4: Troppo forte.
3: E quando va in onda?
4: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
3: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
5: Troppo forti.
6: Con Alex De Sì.
0: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
7: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Teo, ho voglia di una cosa.
3: Di cosa, Stella?
2: Di così e cos'ha!
3: Benissimo, ti accontento subito! Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
2: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Cagiafà.
1: No, quella era Fido, era Tullio De Piscopo. Cagiafà era Tullio De
2: Piscopo. Allora, pensavo avessi mal di pancia.
1: Mal di pancia ce l'ho veramente, guarda, sto scattando per andare, guarda, mettiamo un brano perché veramente come al solito.
2: Squamareo. Squaquarona.
1: Sì, lo no, si chiama lo Squarehouse, che è un'altra cosa.
2: Ah, lo Squarehouse.
1: Saltiamo Belinda Carlisle 1900

0: Don't Cry Tonight per semplicemente Savage, che se dovete pensare, amici, ci siete, ormai non mi becco più, ma che fate? Pensate, ragazzi, che se io apro la finestra, cioè della regia, quella centrale di Dolce Alice Live, quella italiana, no, quella tedesca, quella italiana, se apro la finestra, lo studio di registrazione di Savage lo vedo, perché
1: è di fronte a te, Roberto, ci sei?
0: ma veramente guarda, la cosa è bellissimo. Allora, che volevo fare? Nulla, dobbiamo continuare. Quanto abbiamo? Brian, scusami, tieni a freno quella lingua. Dicevo, quanto abbiamo ancora? Perché noi continuiamo, possiamo fare anche 4-5 ore, lo sai, non è un problema. Però, 15 minuti, 10 minuti. Ah, ok. No, per saperlo, perché sai, noi chiacchieriamo, facciamo, brighiamo, poi noi siamo talmente meravigliosi quando facciamo radio che naturalmente il tempo a noi ci passa in maniera molto molto veloce. Allora, c'è la notizuola oppure no, non ce l'hai?
2: Sì,
0: ce l'hai?
2: Certo.
0: Brian,
2: allora,
0: blocca quel brano, metti la base. Vai, Patti.
2: Allora, quanto costa l'amore?
0: Aspetta.
2: 100 euro per riconquistare l'ex e 300 per trovare un nuovo amore.
0: Ha cambiato, ecco, i prezzi da quando andavo
2: ci
0: io.
2: Sono, sì, ma ci sono i coach love, il love coach, ci sono, hai capito?
0: Il love coach.
2: Uno di questo è Marco Scoma, meglio conosciuto come l'ex gigolo Aaron. E dopo una carriera passata a capire i segreti del desiderio, ha appeso il completino al chiodo per diventare un love coach.
0: No, ha appeso il pisello al chiodo, lo fai da il completino, più che altro.
2: Comunque,
0: dai.
2: Lui il suo asso nella manica sono i messaggi riattiva passione. E lui promette di riconquistare l'anima gemella in 21 giorni. Diciamo che il pacchetto completo costa soltanto 27 euro.
0: Sì.
2: E se non riesce a riconquistare entro queste 3 settimane il tuo partner, dice che si è rimborsato.
0: Sì.
2: Poi c'è la seconda, c'è un'altra, si chiama Operazione Lieta Fine. E lei si chiama.
0: Vai avanti.
2: Allora, per chi vuole trovare l'amore vero, c'è Cupido Academy della Love Coach Madeleine H.
0: L'altra
2: appunto, il suo corso si chiama Operazione al lieto fine, e ci sono c'è il corso base che costa 97 euro e poi c'è il
1: pacchetto premium
2: che costa
0: c'è premium
2: 177 euro. Là ci sono un sacco di consigli su come poter conquistare.
1: Quindi, Marco, se vuoi fare così, ti vendi l'apparecchiatura e paghi un corso del genere,
0: faccio un corso di mignottaggine pura. Allora, che questo è, dai, mettiamola questa, che Brian, per favore, mettimi un po' di musica, metti quella seria, anche perché sono stanchissimo, non ho voglia, poi mi è venuto lo Square House e non ho più voglia di fare niente. Billy Joel, se non vado errato, qua Dolce Alice Live.

0: quindi niente danno, avete smesso di fumare? No, siete sempre a fumare.
1: No, io non sto fumando.
0: Che quello cos'è? State facendo la brace, perché vabbè. Allora, guarda, non stanno fumando, non riesco a vedere.
2: No, ancora, non abbiamo finito di grigliare, capito?
0: Una grigliata? Vi è avanzato quel mezzo bufalo che avete comprato. È bellissimo.
1: Sicuramente.
0: È bellissimo. Non sono riuscito, ma veramente, ora, a parte questo discorso qua, non sono riuscito a mangiare carne durante le feste, non so perché. Non lo so, la vigilia si mangia pesce.
1: Avrei mangiato pesce, sicuramente.
0: Sì, perché mio padre è amante del pesce, no? Io sì, ogni tanto, però un pezzettino di carne ci vorrebbe, sai? Carne rossa.
1: Guarda, prepara un bel fagotto che ti venga a trovare, facciamo una grigliata pazzesca.
0: Ah, che bello! Così mi serve dei mesi per mandar via lo squarao. Se arrivi tu con la carne, riparte lo squarao. Sicuramente, perché...
2: Portiamo i crauti, portiamo.
0: Ah, è pure crauti. Allora va vero che vi cago addosso. Allora, The Bloodstone, Felix My Two. Allora, questo è l'ultimo brano, perché poi c'è solo i saluti. C'è i saluti e l'ultimo brano, poi con la sigla e cose varie.

0: falta chi? Sempre
1: piti, piti, piti, falta qua, chi? Qua, Luchetta. Allora, siamo arrivati al termine di un'altra puntata di Dolce Alice Live. È stato bello stare con voi, sicuramente abbiamo fatto delle belle cose, non si sa, siamo stati bravi, forse, allora, forse, perché non si sa mai. Un ringraziamento a quel ragazzo che ha guidato la parte tecnica. Non fare, no, non fare cretino con gli applausi, ma smettila, mamma mia. E ora si è esaltato, ha scoperto che si è esaltato. Allora, un ringraziamento anche va semplicemente a Alessandra Sassa, pure a lei. Ok, va bene, va bene. Sì, sì, va bene. Sì, sì, avete finito? Cretini tutte e due? Sì, ok, ok. Un ringraziamento a Gianni e Patrizia.
0: Grazie a tutti voi, grazie a te.
1: L'applauso, l'applauso. Ecco, ora voglio sapere che mi metti a me. Un ringraziamento a Max Belli. Ecco, immaginavo, chiaramente va bene. Un ringraziamento a tutti quanti voi. Un'altra puntata Dolce Alice Live è andata, vai in archivio, è stato bello sicuramente. Vi voglio bene, mi raccomando, da oggi in poi, se avete la possibilità, fate l'amore. Ciao!

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: giorni, anche oggi arriva lo spazio dedicato alle novità discografiche indipendenti. Anche oggi con me, io sono Riccardo Pellegrini, anche oggi avremo ospiti, con noi sarà Christine per parlarci del suo singolo debutto. Anche oggi si apre con un salto indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1982.

Voglio vederti danzare. Oggi Franco Battiato apre il nostro spazio con questo ricordo bellissimo di questo suo successo del 1982. Ora musica apre sempre con un classico, poi arriva la novità al primo ascolto, e oggi la novità al primo ascolto si intitola Libera, è il singolo di Anna Maria Tonini.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Abruzzo e andiamo a fare una chiacchierata con Christine in programmazione con il suo singolo Samurai. Ciao Christine, ben trovata.
1: Ciao a tutti, come state?
0: Molto bene, molto bene. Allora,
1: grazie,
0: facciamo
1: mille.
0: Una chiacchierata con te, che hai pubblicato il singolo debutto Samurai.
1: Il mio
0: giusto?
1: Primo singolo, sì, Samurai.
0: Allora, sì. Raccontaci un po' come Christine arriva a questa prima pubblicazione e si avvicina alla musica.
1: Ma allora, diciamo per partire, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere il mio produttore Alex Di Rocco e successivamente ho conosciuto Matteo Passarelli, con cui abbiamo scritto il pezzo. Questo pezzo è nato da un mio sogno. Io lavoro con Alex Di Rocco, noi abbiamo un'agenzia e Alex ha avuto subito diciamo il sentore, ha sentito subito che io volessi, diciamo, scrivere qualcosa e diciamo ci siamo messi subito all'opera, abbiamo realizzato Samurai.
0: Ecco, raccontaci un po' Samurai.
1: Ma Samurai, io avevo, diciamo, in mente di raccontare un po' di me e diciamo di questo mio amore, di questo mio colpo di fulmine che ho vissuto recentemente, quindi è un pezzo davvero diciamo fresco ma allo stesso tempo intenso, che racconta di questo, diciamo, innamoramento, di questo colpo di fulmine, ma in modo molto leggero, molto estivo, ecco.
0: Diciamo che quindi ci si può anche riconoscere, perché comunque sono storie,
1: esatto,
0: di vita,
1: sì, sì. Assolutamente sì, un mio piccolo pezzo di vita.
0: E dopo cosa succederà? Quali saranno i prossimi passi di Christine?
1: Allora, per il momento ci stiamo, diciamo, godendo il lavoro svolto, sicuramente in prossimità dell'estate, anche durante l'estate, faremo assolutamente qualche piccolo concerto live dove potrò cantare sicuramente il mio pezzo e tanti altri, magari tante altre cover, perché comunque ci stanno anche altri pezzi da pubblicare.
0: Bene, quindi cammino fatto anche di, esatto, palco, perché poi dal palco arriva l'esperienza e da lì poi
1: sono già esistenti, quindi ci manca poco.
0: Bene, allora diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungerti attraverso i social.
1: Esatto, io sui social mi chiamo Christine e anche su Instagram e anche su YouTube, Christine Official
0: con l'H tra la C e la R,
1: H e finale.
0: Benissimo, a ti cercheremo anche noi. Adesso andiamo ad ascoltare Samurai e, visto che ci sono già dei singoli a venire, ci diamo appuntamento al prossimo.
1: Va benissimo.
0: Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie. Un bacio grande.

0: Christine, questa era Samurai. Christine, oggi nostra ospite nello spazio interviste qui a Ora Musica.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

Mille frasi, questo è il titolo della canzone di Dario Migliotti, giovanissimo, in programmazione qui a Ora Musica con questa canzone che arriva dopo Sulle Nuvole, che era il brano che ha segnato il suo esordio discografico. Lui arriva da Viareggio, è stato anche nostro ospite qui a Ora Musica.

America, ha soltanto 16 anni e ci ha raccontato di questa canzone che è un po' una vendetta cantata verso una ragazza che insomma lo ha trattato un po' così. È stato un racconto molto particolare. Angelo Ticli nei prossimi minuti, Solo l'amore vincerà. Correvo

0: vincerà.
1: Solo l'amore vincerà. Questo è un inno alla rinascita, alla fede, alla forza dell'amore, firmato da Angelo Ticli. Tra le nostre promozioni qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Spazio a Nesibe da Pisa con Sottopelle.
2: Sono nata piano, senza braccia intorno, prima luce fredda, primo giorno sola, casa nuova, nome nuovo, ma il cuore piccolo, batteva vuoto,

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
3: Le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
4: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
5: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tiguglio.
6: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
7: Radio Tiguglio.
8: Ora Musica, il network della musica indipendente.
9: Wow!

0: le novità indipendenti in radio tutti i giorni a quest'ora, e questo era il nuovo singolo di Cristiano Torri. Tra le nostre novità della settimana si intitola Mi piace tantissimo e oggi ci accompagna al nostro angolo dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Torniamo nel 1985, Kid Creole and the Coconuts, l'album che conteneva anche Andy Cott. Questa è Caroline Was a Dropout.

Creole and the Coconuts, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Siamo ritornati nel 1985, anno di grande popolarità per Keith Creole e le sue Coconuts. Torniamo adesso alle nostre promozioni. Vi faccio ascoltare il singolo dell'estate di Pamela Prati.

anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica il nuovo singolo di Lauren Cobalto, è il titolo della canzone. Parliamo invece adesso di Cecilia La Rosa. Cecilia La Rosa, prodotta da Piero Cassano, pilastro dei Mattia Bazar, nonché produttore di tantissimi artisti, in primis mi piace citare Eros Ramazzotti. In occasione dell'ultima edizione di Sanremo, Cecilia tra l'altro ha avuto un riconoscimento speciale da Sanremo Music Award come personalità che si è distinta nell'arco dello scorso anno. C'è questo nuovo singolo scritto proprio da Piero Cassano che si intitola Vivi.

Voce particolare, quella di Cecilia La Rosa. Vivi è il titolo della sua canzone, qui in promozione Aura Musica. Spazio anche ad Alessio Simonini. Sarà, sarà.

0: Sarà, sarà. Questo è il singolo di Alessio Simonini. Tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Radio Tiguglio. Non-stop music.
3: Ora Musica, il network della musica indipendente.

Grande musica d'autore oggi nel nostro angolo dei ricordi con Ivano Fossati, 1983, la musica che gira intorno.

Ivano Fossati, la musica che gira intorno oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, questo grande classico che poi è stato anche interpretato da Mia Martini. Torniamo alle nostre promozioni con Il prezzo del successo, c'è Susanna.

0: della mia voce il prezzo suo darò, però il mio bono si tocca.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

Lacrima, il singolo si chiama Quelle come te, singolo firmato da Lacrima, che è Stefano Danna e arriva da Palermo. Novità al primo ascolto. Novità anche per Clara Moroni.

Stai concentrato su di me, il nuovo singolo di Clara Moroni, novità al primo ascolto. Aura Musica, che ha ancora qualche minuto a disposizione. E allora vi presento anche Sale, la canzone di Aurora Sebastiani.

0: Aurora Sebastiani con Sale a completare la lista delle segnalazioni di oggi, targate Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci ritroviamo domani e domenica con Ora Musica Weekend.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: Minuti Guglio presenta.
1: Ben ritrovati amici, rimanete lì, nuovo appuntamento con Zona Rock che come al solito parte così.
2: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
0: Zona Rock. Zona Rock.

visto che siamo nel periodo più freddo dell'anno, e allora è giusto un po' movimentare quello che è il momento che stiamo passando. Ben ritrovati amici, come al solito dicevo è un nuovo inizio, no? Un nuovo appuntamento di Zona Rock che si apre con questo disco dei Supergrass dal titolo All Right, sperando che magari, no, visto dicevo che c'è che siamo nel periodo più freddo dell'anno, magari riusciamo un po' a riscaldarci con la buona musica rock e pop rock e classic rock di Zona Rock, perché quando arriva questo giorno della settimana sulla nostra radio è il momento di girare un po' su questo genere di musica, come facciamo al solito. Altri 55 minuti ci aspettano, quindi mettetevi comodi, perché come dico sempre, certe cose le ascolti solo su Zona Rock.

E voi li ricordate i Super B? Perché sono stati un gruppo pop rock che nacque nel 1998, finirono di suonare nel 2001 e sono famosissimi per questa Amore Disperato, questa cover di Nada che uscì proprio nel 1998. C'è anche un bellissimo video da andare a vedere su YouTube che li ritrae dentro un distributore di benzina di notte. Se fate un salto su YouTube lo potete andare a vedere. Ben ritrovati amici, ovunque voi siate, come dico io sempre, sparsi in questo pazzo mondo. Questo è il momento di Zona Rock, dicevamo, il momento di viaggiare qua e là nella musica pop rock, i classici di sempre ma anche le nuove hits, ma soprattutto la macchina del tempo, perché già l'abbiamo uscita fuori, no? Andando nel 1998 con i Super B, ma durante questo appuntamento ovviamente la utilizzeremo ancora. Andremo nel nuovo millennio ma anche e soprattutto nel vecchio millennio. Adesso ce ne andiamo nel 2006, perché ci sono i grandi e unici Muse.

0: ci riusciamo, no? A riscaldarci un po'. La musica dei Muse, Supermassive Black Hole, che nel 2006 è andato fortissimo, ma tutt'oggi ancora, no? Va fortissimo. Uscito il 19 giugno del 2006, sentite un po' che roba. Nel Regno Unito più di 600.000 copie vendute, negli Stati Uniti più di 1 milione di copie vendute, poi anche in Italia niente male, perché hanno venduto fino al 2009 359.000 copie, niente male per questo gruppo che spesso e volentieri ci piace includere nelle playlist di Zona Rock. Invece adesso tenetevi forte, perché sentite un po' che roba che ho preparato per voi.
1: Hard and loud. The best hard and heavy.

0: sono sicuro che se siete amanti delle sitcom, dite la verità, cosa facevate tra il 1994 e il 2004? Perché dicevo, se siete amanti delle sitcom, allora questo disco dei The Rembrandts del 1994 di sicuro ricorderete che è la sigla della sitcom statunitense Friends, che in Italia è andata in onda dal 1994 al 2004. Per questo vi chiedevo cosa facevate in questo decennio. È stata una sitcom di grande popolarità per chi a quel tempo era teenagers come me. Non dico di aver visto tutte le puntate, ma quasi tutte. Poi vi do una piccola info, perché se andate nelle piattaforme digitali tipo Netflix o Amazon Prime, allora se siete amanti di questa sitcom potete andare a rivederla, perché la trovate anche lì. Questo disco, che divenne famoso proprio perché diventò la sigla di questa serie TV, all'epoca si chiamavano sitcom, oggi si chiamano serie TV, pensate che riuscì a vincere anche il disco di platino in Norvegia e ovviamente negli Stati Uniti, perché i The Rembrandts sono un gruppo statunitense. Velocemente, come facciamo al solito, vi do i contatti giusti per rimanere con noi, perché ancora non lo abbiamo fatto. Ovviamente dovete venire sul nostro sito internet, perché lì ci trovate anche le applicazioni per Android e iOS della nostra radio. Potete un po' curiosare su quello che succede sulla nostra radio, ma se siete amanti di Zona Rock, allora dovete venire sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net. lì ci trovate anche la chat per poter stare con noi. Lo dico sempre ogni inizio di appuntamento di Zona Rock: se avete voglia potete venire lì. E poi in chiusura c'è anche l'indirizzo email di Zona Rock, freezonarock@gmail.com.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

la musica italiana dei Negrint su Zona Rock di questa settimana. 1994 è la data che porta proprio, non è la data di uscita di questo disco, ma è il momento in cui nei primi anni 90 i Negrint scoppiano come band di successo, perché formatasi nella fine degli anni 80, poi negli anni 90 quando fecero anche la colonna sonora di Tre Uomini e Una Gamba, no? Ricordate? Fine anni 90, lì proprio il successo diventò nazionale. Adesso, dopo oltre 20 anni, sono una delle band, ovviamente stiamo parlando di rock, più importanti della musica italiana. Adesso vanno molto i Maneskin, ma anche i Negrint hanno fatto tanto per quel che riguarda la musica rock italiana di successo. Che ne dite invece, cari amici miei, di andare a fare un salto negli anni 80? Perché negli anni 80 ancora non ci siamo andati, e io ho scelto una bellissima canzone che non ascoltiamo un po' da un po' di tempo, un successo degli anni 80. I più attempati la riconosceranno. Adesso ci sono i

0: Abbiamo fatto il giro di boa, cari amici miei. Parte la seconda mezz'ora insieme, che vede sempre come protagonista la Free Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro, senza nessuno che vi rompe le scatole, che come al solito parte sempre così.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

0: Three Sequence. Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
1: Zona Rock. Zona Rock.

la voce inconfondibile di ovviamente John Lennon, no? Perché questo Instant Karma è uno di quei singoli che bisogna per forza mantenere nelle nostre playlist. C'è un piccolo aneddoto di questa canzone che mi piace raccontarvi, perché è stata scritta a Londra e registrata nell'arco di una giornata negli studi di Abbey Road il 27 gennaio del 1970 e, pensate, pubblicata solo 10 giorni dopo, con Lennon che una volta, no? C'è una piccola aneddoto da raccontare, perché si vantò di averla scritta a colazione, registrata a pranzo ed editata per cena, anche se questo ovviamente è una esagerazione. Fatto sta che Instant Karma è stata una delle canzoni più veloci che John Lennon abbia mai scritto, ma forse che è anche, no, la canzone che sancì un po' la fine dei Beatles, segnò la fine dei Beatles e il vero inizio della sua carriera da solista, perché da lì a poco i Beatles si sciolsero e iniziò la carriera da solista di John Lennon. 1970, tondo tondo, sono passati tanti anni, ma ancora questa è una canzone che ci piace riascoltare e fa piacere anche tenerla nelle proprie playlist, ovviamente rigorosamente rock, perché da queste parti, cari amici miei, si suona solo la musica rock di tutti i tempi, come vedete, no? Non togliamo nulla a quello che sono le playlist di Zona Rock. Vi porto sul finire ancora avanti nella musica, perché adesso è Liam Gallagher.

E se abbiamo bisogno di, come dire, riscaldarci, no? Perché siamo nel periodo più freddo dell'anno, Liam Gallagher, Wall of Glass, è una di quelle canzoni che facilmente può riscaldarci. Visto la tipologia di riff che contiene, siamo arrivati quasi quasi alla fine di questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Veloce, andiamo spediti per la nostra meta. Non vi ho ricordato invece di venire nel nostro profilo Instagram di Zona Rock, basta cercare Free Zona Rock, che lì si apre tutto un mondo di copertine, perché io ho appena postato la copertina degli anni 70, del 1970, come dicevamo prima, di John Lennon e Instant Karma. Aspettiamo ovviamente i vostri like, quindi andate lì su Instagram, freezonarock@gmail.com, anche questo è il sito e l'indirizzo email che dovete utilizzare per fare le vostre playlist e includerle in quello che è Zona Rock. Ci piace includere i vostri dischi del cuore. Intanto i Nickelback.

0: inutile dire che è una delle mie preferite, Home dei Nickelback. Che lo dica a fare, sono tutte mie preferite, io non faccio testo, però lascio a voi, come dire, l'ultima parola, no? Se i Nickelback valgono tanto, no? Penso proprio di sì, fatecelo sapere. Come dicevo prima anche su Instagram, noi cari amici miei siamo arrivati alla fine anche per quest'oggi, vi lascio con l'ultima che mi sono tenuto proprio per l'ultimo, per salutarvi. Come al solito Zona Rock ritorna la prossima settimana, puntuale più che mai. Voi invece rimanete sulla nostra radio, perché è un posto dove la storia continua. Ciao.
1: Zona Rock. La storia.

0: su Radio Tigullio Web.
1: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
2: Il nostro fine settimana in musica c'è anche oggi, non soltanto con questo appuntamento, ma con tutta la programmazione della vostra radio preferita. Io sono Alessandro Parodo e questo naturalmente è Benvenuto Weekend.
1: Benvenuto Weekend.
2: Che ricordo è anche il nome della nostra pagina Facebook. Noi siamo pronti per cominciare. Voi ci siete? Ok, partiamo subito.
1: Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.
3: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti!

era Paola Iezzi con Stessa direzione, un pezzo che devo dire sa d'estate. E a proposito di estate, durante la stagione più calda, anno 2026, Benvenuto Weekend ci sarà nella sua versione Il Meglio Di, quindi staremo insieme comunque non con puntate nuove ma con il meglio di questa gloriosa stagione fino a inizio stagione, ossia 2026-2027.

0: possono veramente suonare di tutto. The Colors con Rolling Stones. Tra pochissimo ci sarà all'interno di Benvenuto Weekend un ospite davvero molto interessante. Intanto ci gustiamo la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano, il tutto in soli 4 minuti. Vai DJ.
1: Benvenuto Weekend.

0: sai.
1: Quando la vita si distrae, cadono gli uomini.
0: 4 hits in 4 minuti.
1: Occidentali scarma.
2: This is your DJ,
3: Dorio Veneziano.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?
3: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tigullio. Buon ascolto.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
4: Radio Tiguglio Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
5: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
6: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
7: Disco Story.
8: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Era il nostro disco story di oggi, direttamente dall'anno 1980, Stella Stai, pezzo indimenticabile di Umberto Tozzi. La musica italiana, la bella musica italiana continua grazie alla nobile A. La nobile A artisticamente, poi il suo vero nome è Angela Nobile, ma attenzione, perché prima di ascoltare il suo brano, che vi dico da subito è meraviglioso, ascoltiamo la sua bellissima voce, perché è al telefono con noi. Grazie Angela per aver accettato il mio invito.
1: Grazie a te, ciao a tutti, grazie mille.
0: Ciao Angela, allora diciamo che tu sei un'amica di Benvenuto Weekend, non sei nuova in questo appuntamento, questo mi rende particolarmente felice, ma parliamo di questo brano veramente molto bello che si intitola Malamente. Come è nato, Angela?
1: Allora, è nato dopo un periodo non troppo lungo, ma per i tempi di oggi musicali forse troppo lungo. Anche i più grandi artisti ormai ogni mese escono con un singolo nuovo, altrimenti sembra quasi che non si sia, che uno non sia al passo coi tempi. E noi invece per qualche mese abbiamo deciso di fermarci, riflettere un attimo e, a differenza di ciò che magari avevamo fatto prima, quindi manifestarci e sentirci, diciamo, espresse, ma un po' tendendo alla tendenza, quindi a quello che magari la radio richiedeva, abbiamo deciso di optare per qualcosa questa volta di profondamente vero, che sentivamo di fare a prescindere dalle tendenze musicali del momento, e quindi abbiamo trattato un tema che secondo noi è molto attuale. Sono in featuring con Barbara Catera, che è un soprano lirico, e abbiamo visto lo stesso problema, se così possiamo chiamarlo, da due prospettive totalmente diverse. Io, protagonista del problema, in quanto non mi vergogno a dirlo, è un po' autobiografico il brano. Mm-hmm. Lei invece, insegnante a scuola, madre di due ragazzi, di due adolescenti, vede il problema dal punto di vista, come dire, da occhi esterni, dal punto di vista materno.
0: Esatto.
1: E quindi è un invito, un dolce invito a non sentirsi diversi, a non sentirsi strani, a non sentirsi pazzi, se qualcosa nella nostra mente ci porta verso il nostro lato più oscuro, perché in fondo tutti ce l'abbiamo quel lato oscuro. Parlarne senza paura e cercare una mano amica, che sia di una madre, che sia di una sorella, di un fratello, di un amico, perché esatto. Insomma, ripeto, quel lato oscuro non è per sempre, ma soprattutto non sei l'unico sicuramente ad averlo attraversato, oppure proprio a sguazzarci dentro, come tanti fanno, e basta.
0: Guarda, mi ricollego a una frase importante che hai detto tu prima, che è un pezzo purtroppo molto attuale, e purtroppo sembra destinato a non a non cambiare, nel senso, ci sono certe situazioni che tu hai vissuto in prima persona, che riguardano tante persone, che esistono da tantissimo tempo. Vi invito, cari amici all'ascolto, ad ascoltare, a seguire attentamente il testo di questa canzone, perché è veramente profondo, oltre chiaramente alla bellezza del brano in sé, come struttura, come arrangiamenti, come voci sicuramente, però il testo è veramente importante. E tu, Angela, con questo testo stai, come hai detto tu prima, tendendo una mano a chi ti ascolta, no?
1: Sì, perché credo che, anche perché io non sono più giovanissima, non ho 20 anni, e quindi sono abbastanza matura da pensare che, se ho attraversato delle difficoltà, o se posso dire la mia, che questa mia possa aiutare anche solo una persona, allora io, in quanto cantante, in quanto artista, visto che ho la fortuna di essere ascoltata quantomeno da una persona, meglio se sono 100, se sono 200, devo fare la differenza, devo dire qualcosa che abbia senso, devo dire qualcosa di interessante per me, ma soprattutto per gli altri, oltre poi a fare qualcosa di piacevole. La musica ovviamente ha anche una funzione, soprattutto una funzione ludica, piuttosto che, insomma, ci fa ballare, ci per divertire, ma come sappiamo tante altre volte è giusto che ci faccia anche un po' riflettere. Quindi sì, non voglio fare la paladina della giustizia, anzi io me la sono scritta da sola questa canzone, l'ho scritta per me, per ricordarmene, per parlarne io a me stessa, per avere il coraggio io di affrontare questo buio. Se poi questo si ripercuote anche su altri, benissimo, tanto meglio, cioè ancora mi sento ancora più come dire, realizzata, più soddisfatta.
0: E io ti ringrazio per questa, che per me non è una semplice chiacchierata radiofonica, ma una testimonianza veramente molto importante. Angela, vogliamo ricordare quelli che sono i tuoi contatti per seguire tutte le tue produzioni musicali e tutte le tue attività?
1: Io sono in arte la nobile A, ma mi trovate sui vari social del caso, quindi Instagram, Facebook, anche come Angela Nobile, su YouTube la nobile A, per poter anche guardare, perché noi quando produciamo, quando facciamo le nostre piccolissime opere d'arte che sono i nostri brani, lo facciamo con un'attenzione anche particolare all'immagine, al videoclip, perché è proprio una cosa che esteticamente a me personalmente piace molto, quindi anche i nostri video sono sempre abbastanza curati, cioè fatti con intenzione reale di essere bello a prescindere dalla canzone. Quindi vi invito anche a vedere il videoclip di questo brano e degli altri, quindi su YouTube, su Spotify, su tutte le piattaforme poi digitali, iTunes eccetera, la nobile A, per restare un po' connessi anche con i nuovi progetti, con delle altre cose su cui stiamo lavorando, che prossimamente faremo uscire.
0: E ovviamente il microfono sarà sempre aperto. Angela, allora, diventi tu la speaker, io ti ringrazio per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, diventi tu la speaker, annunci tu il tuo brano e naturalmente infinitamente grazie. Ciao Angela.
1: Grazie mille a voi, buon ascolto, buona musica sempre, malamente la nobile A, feat. Barbara Catera. Buon ascolto.
2: La gente mente, mente malamente. La mente in mente fino al niente, mentre nel buio fisso

0: Benvenuto weekend! L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 17 e 34 minuti.
2: Radio Tiguglio Web, la scelta vincente.
0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
3: Benvenuto Weekend.

ritmo latino che non guasta mai, Karol G con Papacito, bella, bella come piace a noi. Del resto questo programma rispecchia un po' quella che è la nostra anima, un'anima spensierata, perché un po' di spensieratezza fa davvero molto bene.

0: You For Me, lui è un altro pilastro di Benvenuto Weekend, ossia il nostro DJ Beda. Amici, adesso così vi accompagno virtualmente al cinema, ma voglio darvi un consiglio non richiesto, ovviamente. Per quanto possibile al cinema andateci realmente, perché secondo me l'entrata in una sala cinematografica ha veramente il suo fascino, quel fascino che nessuna, e dico nessuna, piattaforma streaming può eguagliare. Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini.
11: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.

0: ton week-end.
1: Radio Teguglio.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
3: Do subito la linea al DJ Mix Mauro Guazzotti perché il gran finale, come di consueto, è tutto suo.
2: Benvenuto Weekend. Tutta la musica per te.

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Momento di saluti, momento di ringraziamenti a tutti quanti voi, ai nostri tre DJ, DJ Vittorio Veneziano, DJ Beda e DJ Mix Mauro Guazzotti. Io sono Alessandro Parodo, vi aspetto sempre tra 7 giorni qui su questa radio meravigliosa. Vi ricordo che durante l'estate 2026 Benvenuto Weekend ci sarà nella versione Il Meglio di, ma ve lo ricorderò anche nelle puntate a seguire. Amici, buon fine settimana a tutti, tra 7 giorni puntuali, sempre qui. Un abbraccio.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di

0: Beh, non si può nominare Mark Winkler senza nominare David Benoit. Sono amici, sono amici da credo 37 anni più o meno, e tra qualche giorno dovrebbe arrivare anche il loro ultimo album insieme, che ripercorre in qualche modo la carriera fantastica di questi due parolieri e anche scrittori in qualche modo di musica. Sono stati acclamati e considerati tantissimo, anche se non vengono spesso nominati, fatti ascoltare alla radio. Noi abbiamo ascoltato So Cool, che è un pezzo del 1995. Cominciamo così il nostro My Rock and Soul di questa settimana. Ben arrivati a tutti quanti voi.
1: Rock Soul.
0: My Rock and Soul, come ogni settimana, con Enrico Gallotta, Franco Aire e Faber De Vita qui con voi insieme per passare i nostri 50 minuti tra la musica del passato e anche un po' la musica che è arrivata in queste settimane o nei scorsi mesi. Cominciamo con un pezzo datato 2015, stiamo parlando di Mark Strangers, questa è Bring Me Back.

0: bellissimi pezzi come Come On Baby o It's All About You, questo Bring Me Back che è stato rimasterizzato, remixato, lo potete ritrovare all'interno di un album bellissimo che è Dreamcatcher Special Edition. Era Mark Stangers.
1: Radio Tivullio
2: 24 Hour Music Radio.

Vabbè, non vi preoccupate perché ci siamo resi conto che l'altra volta, la settimana scorsa, la puntata di My Rock and Soul è andata in onda, però non ci sono state, diciamo, novità prese dal mercato, perché in quel momento pensavamo in qualche modo che non c'era nulla che potesse interessarci. Era Nana Rogues con Emily Sunday con I Don't Know, e adesso invece un altro pezzo molto bello, ma ne approfittiamo prima per ricordarvi che staremo insieme ancora per un po', e questa settimana sì, abbiamo delle bellissime novità, qualcuna presa dal mercato, come dire, nascente, e altre invece che sono delle cover di grandi pezzi. Ci sono, vi preannuncio, ci sarà Sting sicuramente, e ci saranno altri personaggi molto molto noti della musica, e qualcuno anche un po', diciamo così, più giovane. Adesso invece Maxwell con Ascension.

Ascension, Maxwell. Come vi avevo preannunciato, abbiamo delle novità molto carine, tra cui anche quella di Sting col suo Duets, che è un album che ripercorre un po' quelli che sono i suoi vecchi successi, ma in realtà è un po' un tornare indietro e guardare la sua vita artistica e ripresentarla in qualche modo dall'inizio con In Police, poi con la sua carriera da solista. La cosa molto carina che abbiamo visto, io poi mi sono divertito un attimino, ma penso che molti di voi l'abbiano fatto, a guardare quelli che sono i vecchi pezzi e a riconfrontarli poi con quelli nuovi riadattati in questi duetti. Io ne ho scelto uno in particolare molto molto carino secondo me, che è English in New York, Englishman in New York, che adesso è diventato praticamente Englishman African in New York. Guardate il video, è proprio carino.

0: in una New York bianco e nero con la collaborazione di Shirazi, questo bellissimo pezzo che riprende Sting in un New York in bianco e nero come il video originale, ma che lo riproduce un attimino un po' più anziano, per cui se andate a paragonare i due video sono veramente veramente molto carine, rappresentano un po' il tempo che è passato e un po' anche quelle che sono le vecchie storie. La cosa carina del video è che parte in bianco e nero e poi alla fine finisce con Shirazi e con Sting che si allontanano in una New York completamente diventata colorata, per cui questa era l'ultima, come dire, produzione di Sting dall'album Duet insieme a Shirazi, Englishman, African in New York.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

and Don't Look Back, cammina e non guardarti indietro, Peter Tosh e Mick Jagger insieme. A proposito di duetti come quello che abbiamo ascoltato poco fa di Sting, che riproduce praticamente uno dei tanti duetti che ha avuto in quest'album nuovo che ha pubblicato, che si chiama per l'appunto Duet, dove lui fa una serie di performance ripercorrendo quelli che sono i suoi vecchi successi insieme a tanti artisti come per esempio Jarreau e altri ancora. Questo invece è un pezzo bellissimo del 78, Don't Look Back, appunto di Peter Tosh e Mick Jagger. E adesso un'altra novità della settimana, stiamo parlando di Telepatia, Kalis.

0: È nata nel 1994, a luglio, Kelly Hookis, però è arrivata alla ribalta solo da pochissimo tempo, secondo me, perché nel frattempo ha fatto un po' da spalla, anche se la sua voce e le sue canzoni, lei è una cantautrice statunitense, secondo me meritano molto di più.
1: Radio Tiguglio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
3: My Rock and Soul.
4: And Soul.
3: Un suono di classe nel tempio della musica.
0: Ha lavorato con Elton John, con Eric Clapton, ma non solo, con gli Eagles, è stato partecipe degli Ace, dei Roxy Music. Insomma, Paul Carrack sicuramente è uno di quegli artisti che vale la pena tenere in considerazione. Lo abbiamo già ascoltato la settimana scorsa, ma come dire, abbiamo voluto riproporvelo con questa canzone, secondo me bellissima, del 2008, dal titolo I Don't Want Your Love.

la bellissima voce di Paul Carrack in I Don't Want Your Love, qui a My Rock and Soul di questa settimana. E come vi avevamo promesso, arrivano ancora altre novità. In questo caso stiamo parlando però di una cover, di una canzone famosissima che tutti quanti ricorderete, dal titolo Time After Time di Cyndi Lauper. Solamente questa volta a cantarla è Sam Smith. Novità qui a My Rock and Soul, Time After Time, Sam Smith.

Time After Time, Sam Smith qui a Myro Console di questa settimana come cover novità per questa puntata. E adesso un trio bravissimo, stiamo parlando dei London Grammar con la loro ultima produzione, How Does It Feel? Pure

tre bellissime voci, Meghan Trainor, Lennon Stella e Sasha Sloan, in questa Walking on It qui a Mare Consorti questa settimana, un pezzo del, se non sbaglio, del 2019, quindi quasi una novità. E adesso torniamo indietro nel tempo, siamo nel 2008, lui è Rafael Sadiq e questa è Let's Take a Walk.

0: Guardare il video di Let's Take a Walk di Rafael Sedic vi riporta direttamente praticamente negli anni 60. È molto bello, molto carino, le ballerine ricordano il Crazy Horse, lui ci balla dentro e è veramente un piccolo tuffo nel passato. Rafael Sedic, Let's Take a Walk.
1: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore, cuore.
2: My rock and soul, your style, in your music, un suono di classe nel tempio della musica.

per la chiusura abbiamo programmato due pezzi un po' d'atmosfera, un po' di soul jazz, soul long jazz, se vogliamo chiamarlo così. Lui è Phil Perry insieme a Naye in Can't Hide Love, che è un bellissimo pezzo, anche un po' d'atmosfera. E abbiamo deciso di chiudere con un altro pezzo soul jazz, soul long praticamente, di Moa. Questo è Toy, e su questo pezzo vi diamo appuntamento ovviamente alla settimana prossima. Enrico Gallotta, Faber De Vita e Franco Airi vi salutano, vi abbracciano, vi augurano buona musica a tutti e a risentirci alla prossima settimana. Un bacione a tutti, ciao!

Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Radio Tiguglio, ascoltarla è un gran piacere.
3: Jazz e dintorni con Marco e Del Rai.
4: Sta per incominciare un programma di musica altamente coinvolgente per chi ama il genere, ma anche per chi vuole semplicemente sentire altra musica. Questo è Jazz e dintorni, un appuntamento con me, Marco e Del Rai. Anche in questa puntata ho cercato suoni che sicuramente non passeranno inosservati, anzi inascoltati. Un paio di belle novità piuttosto recenti, poi una bella voce italiana che sa di grande musica. Naturalmente il suono dello smooth jazz è sempre protagonista. Adesso vi faccio ascoltare le prime tre canzoni. La prima è una grande coppia di artisti. Ho visto il video e devo dire che si divertono veramente alla grande. Rick Brown e Bonnie James con l'album che hanno creato insieme. Si chiama Shake It Up, come il titolo della canzone che ascolteremo. Un bel passarsi la scena questa canzone. In questo mondo musicale la cosa bella è la collaborazione tra grandi nomi. E anche la seconda canzone ne è un esempio. Addirittura qua sono in quattro, quelli delle Summer Horns. Dave Cotts, Gerald Albright, Mindy Aber e Richard Elliott. In comune lo strumento che è lo smooth jazz, il sassofono. Li troveremo con un grande pezzo reso ancora più affascinante, Got to Get Into My Life degli Earth, Wind & Fire. Ci chiude questo primo terzetto con i Passport, che è un gruppo jazz fusion tedesco creato da Klaus Noldinger. È attivo dal 1971 e la formazione più che ogni altra è quella che si avvicina di più ai Weather Report, il gruppo storico. Con noi New Moon. Queste sono le prime del nuovo Jazz e dintorni.
2: Jazz e dintorni,

0: jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
1: Suona ancora della grande e bella musica nel programma. Con noi un'artista italiana che sicuramente ritroveremo ancora. Ha studiato la lingua e la magica musica jazz in America, vivendo tra Washington, New York, Los Angeles e Boston. Ha frequentato a Boston la famosa Berklee College of Music. Poi è tornata in Italia mostrando tutto il suo talento in concerti che ha tenuto a Roma e non solo. Lei è Linda Gambino. La ascolteremo con It Wasn't Love. L'ho già citata poco fa. Lei è biondissima, figura molto importante nel mondo del suono del sax. Mindy Aber, americana, sassofonista, ma anche cantante. Esperienze musicali con grandi nomi della musica pop, ma anche con nomi importanti del contemporary jazz come Peter White, Jonathan Butler, Bobby Lyle, Rick Brown. L'ascolteremo con Nouveau Soul. E a seguire sentite un po' cosa vi propongo. Un trio che è già la storia della musica: Jeff Lorber, Paul Jackson Jr. ed Everett Harp. Una canzone che arriva da Simpatico, un disco del 2025. Li ascolteremo con Throwback. Vi ricordo che state ascoltando Jazz e Dintorni. Buon ascolto.
2: Ciao, sono Linda Gambino. Benvenuti a Jazz e Dintorni. Per me è un piacere stare qui. Tra un po' ascolteremo un po' della mia musica. Ciao.

0: Radio Tiguglio. Ascoltarla è un gran piacere.
1: Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tiguglio.
0: Le sonorità più cool della musica le trovi solo in Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
3: Ma che bella canzone che arriverà tra poco. Mi piace molto quella chitarra che si mischia perfettamente alla voce che dice Let's do it. Pezzo di Michael Walker. Non proveniva da una famiglia di musicisti, ma il suo amore per la chitarra elettrica gli ha permesso di abbracciare le sonorità vincenti del blues e dello smooth jazz. È nato a Newport, in Arkansas. Michael si è appassionato alla chitarra ascoltando i vecchi dischi blues della nonna, in particolar modo quelli del grande B.B. King, e poi i grandi successi e i dischi. Qua saremo in un The Best. Si prosegue il programma con Lady Pamela Williams, sassofonista smooth jazz americana. La sua musica fonde new jazz, funk, R&B, sentite un po' che suono quasi funk in Meet Me in Malibu, una canzone che anticipa l'uscita dell'album tra poco, il classico suono della Williams. E chiuderemo questo ottimo trio con Les Sadler, artista canadese nato intorno al 1956, da sempre amante della chitarra, una bella novità. Suonava la chitarra nelle radio universitarie, sebbene durante l'adolescenza suonasse rock and roll. Durante gli anni dell'università è passata dal blues al jazz alla fusion, sviluppando una tecnica formidabile. E in questa canzone, che si chiama Café on the Square, ne abbiamo un grande esempio. Vi lascio ascoltare la musica.

è per te. E credo abbia proprio ragione. Si chiude con questa ultima canzone. Sentite un po' che basso in queste mani giganti di una ex stella della NBA, ma anche sulle corde di questo artista dello smooth jazz, Wyman Tisdale. Torneremo al 2001 in Face to Face con la canzone Can't Hide Love. Siamo alla fine. Adesso vi faccio sentire la musica, però ricordandovi che il jazz dintorni tornerà ancora con un'altra grande musica in un'altra nuova puntata. Ciao a tutti, parlo di Marco Del Vice e buon ascolto.

siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, Gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
1: Su Radio di Giulio Web state per ascoltare una nuova puntata di
2: Jazz Train.

Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il jazz di Jazz Train alla radio, in studio Francesco Sciarretta con voi per circa 60 minuti come sempre. Iniziamo questa volta con una pop star araba, lei è di Beirut, si chiama Nancy Ajram.

primi suoni su Just Train con la musica araba da Beirut, siamo in Libano, di una pop star molto famosa da quelle parti, si chiama Nancy Ajram. Il brano era Badna Wale Al-Zo, che dovrebbe significare, se non vado errato, vogliamo amare il tempo, per Nancy Ajram. Restiamo in tema di musica mediterranea, questa volta con una interprete anch'essa femminile, si chiama Bouika, un suono assolutamente unico, e l'ascoltiamo in radio con Nohabra Nadia nel mondo. Bouika.

0: Concha Buica, artista di origini guineane in parte spagnole, con un suono assolutamente unico. Questa era No Habrá Nadie en el Mundo, Non ci sarà nessuno al mondo, da un disco del 2008 come Niña de Fuego per Buica in radio. E il nostro viaggio dopo il Libano di Nancy Ajram e la Spagna di Concha Buica, torniamo in Italia con un omaggio da parte di una vocalist brevissima come Erika Petti, che interpreta un brano famosissimo di Pino Daniele come Alleria in una versione acustica particolare, con il suono di un piano elettrico e di una fisarmonica. E alla voce abbiamo Erika Petti, Alleria.
1: Passo. Que faz

il jazz e lo swing delle Andrews Sister, un gruppo vocale storico, un trio storico della musica jazz bianca americana, con un classico, questo Ferry Boat Serenade, scritto negli anni 40 da Harold Adamson e Eldo Di Lazzaro, che abbiamo proposto al vostro ascolto. Il suono adesso di un giovane interprete inglese, lui si chiama Rex Orange County.

In arte è Rex Orange County, in realtà è Alexander James O'Connor, giovane artista e cantante britannico 24enne con il suo pop leggero ed elegante, e la canzone proposta in scaletta era questa, Keep It Up, per Rex Orange County. Il jazz adesso moderno di un pianista talentuosissimo accompagnato alla voce da Erika Badu, lui è Robert Glasper con una band chiamata Experiment e questo Afro Blue. Robert Glasper Experiment.

Afro Blu da un disco del 2012 come Black Radio, e abbiamo come gruppo il fantastico Robert Glasper Experiment e la vocalist e cantante jazz Erika Badu. Su Jazz Train siamo in onda da circa 24 minuti, fra qualche minuto l'appuntamento consueto con l'album della settimana. E in arrivo adesso ci sono tre artisti italiani spesso innovativi come Car Brave, Francesca Michelin e Fabri Fibra insieme in questa fotografia.

0: Il disco è Blow by Blow per un geniale chitarrista inglese scomparso lo scorso gennaio, si chiama Jeff Beck, e abbiamo ascoltato Freeway per Jeff Beck e la sua straordinaria chitarra rock blues. In arrivo come sempre l'album della settimana e vi propongo a questo giro un cantante poco noto, si chiama Billy Valentine e lo ascoltiamo con questa Home is Where The Hatred Is. Billy Valentine, album della settimana su Jazz Train.
1: Il CD della settimana.
2: Jazz Train.

Una confezione di lusso per l'artista in questione, si chiama Billy Valentine, pianista, arrangiatore, autore e ottimo cantante, dal soul al gospel al jazz con grande scioltezza. Questo è il suo ultimo disco, Billy Valentine and the Universal Truth. L'ascolto era una cover di Gil Scott Heron come Home is Where the Hatred Is, ed è un album da avere assolutamente per chi ama le atmosfere sofisticate dell'ottimo jazz e soul americano. Un album tra l'altro dove partecipano produttori e musicisti di primissimo piano. Billy Valentine and the Universal Truth, album della settimana su Jazz Train.

A due passi da Roma, un brano romanticissimo per gli Artico, ed è un ascolto da un disco di parecchio tempo fa, 1995, dal titolo appunto A due passi da Roma per Artico. Il suono adesso di Carrie Underwood, Last Name.

Last Name, Carrie Underwood in radio. Ancora circa 15 minuti insieme. Dopo Carrie Underwood e il suo potente folk rock, in arrivo un personaggio piuttosto misterioso. È tedesco, di Monaco, si chiama Satin Jackets e lo propongo al vostro ascolto con Think About It, Satin Jackets.

0: subject is jazz.
1: Jazz train.
0: This program, the future of jazz.

What a Wonderful World, una storica canzone scritta negli anni 60 da Bob Thiele e da George David Weiss, interpretata da Louis Armstrong e inserita fra l'altro nel film nel 1988 Good Morning Vietnam. Louis Armstrong dunque, vera icona del jazz di sempre, e siamo così giunti a fine giro su Jazz Train e chiudiamo ancora con un po' di musica italiana, con questa volta un cantante a mio avviso molto molto bravo, si chiama Salvatore Ferraro, che interpreta una cover di Luciano De Crescenzo dal titolo Sarà Così. Con Salvatore Ferraro ci salutiamo, un abbraccio da parte mia, buon ascolto ancora, e Just Rain si propone la prossima settimana sempre qui alla radio. Salvatore Ferraro, Sarà Così.

Sono le 21 e un minuto primo, ragazzi, siamo rigorosamente in diretta come sempre. Ciao a tutti, sono Marco Mari. È iniziato ufficialmente un nuovo appuntamento con Let the Music Play in Extended Version. 60 minuti senza interruzioni, pubblicitario di altra sorta, tanta buona musica dance, la musica dance che noi che c'eravamo abbiamo ascoltato ed abbiamo ballato degli anni 70, 80 e 90. I più giovani potranno così scoprire che cosa ballavano a loro tempo, che cosa ascoltavano a loro tempo i loro genitori, i loro zii, nonni, bisnonni, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, non perdiamoci in chiacchiere, dobbiamo andare subito con il primo pezzo per questo venerdì. Oggi è il 24 luglio 2026. Questa è una canzone spettacolare, come sempre noi

0: Eccoci arrivati all'appuntamento con la disco degli anni 70. Questo è un brano dal quale il buon DJ Atomico Herbie nel 1989 ci ricavò la sua Atomic House.
1: You think so, eh?

Risky Changes dei Boogie, sì, Boogie. Questo è il pezzo d'apertura della parentesi dedicata al disco degli anni 70. Il secondo, che completa la nostra coppia di pezzi dance di quel decennio, è molto più spaziale. Lei è la donna spaziale per antonomasia. Stiamo parlando di Didi Jackson. Questo è Meter Man.

Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono, Marco Mari.

Qualcuno si sarà domandato: ma che ci fanno Lucio Dalla e Gianni Morandi in un programma di musica dance? Semplicemente perché in quel 1988, quando è uscita questa Dimmi Dimmi, i due ne fecero uscire anche un'edizione mix, perché questo brano è stato uno dei pochi italiani cantati in italiano ad essere ballati anche in discoteca, e noi siamo ben lieti di averli ospitati. Vediamo di accelerare le battute per minuto, ora rimaniamo in tema di musica italiana, ma in questo caso è musica italiana tipicamente dance, cantata in inglese. Lui si chiama Duke Lake, la canzone porta il titolo di Satisfaction. Siete all'ascolto di Let the Music Play, l'appuntamento con Marco Mari del venerdì sera, rigorosamente in diretta con la musica dance degli anni 70, 80 e 90. Fino alle 22.

Il terzo brano degli anni 80, amici, è questo dei Rockets, loro che erano diventati famosissimi sul finire degli anni 70, ve li ricordate? Quelli di On the Road Again, poi ci sono stati tutta una serie di album. Questo rimane, almeno che io sappia, il loro ultimo singolo inedito, cioè Under the Sun, qui eravamo nel 1984. Per il quarto ed ultimo singolo di quel decennio, dobbiamo spostarsi dalla Francia alla Germania, già perché i Twins, The Twins, erano tedeschi. Li ritroviamo oggi con questo pezzo intitolato Not the Loving Kind, 1983.

0: Ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90 a presentarli in Let the Music Play e Marco Mari. Pop up the volume, pop up the volume, pop
1: up the volume, this. Quando sono le 21 e 36 minuti primi di questo venerdì, oggi ne abbiamo 24 luglio 2026, siamo nel pieno mese del Solleone, mese che va dal 22 luglio al 22 agosto. Non abbiamo altro spazio che questo per dedicarci alla house music e poi completare il tutto per arrivare fino alle 22 con la dance che si ballava negli anni 90. E qui quest'oggi, ragazzi, abbiamo estratto dalla valigetta del disc jockey la mitica Mega Blast dei Bomb the Bass. But none can outrun or equal the power of Mega Blast.

0: festa, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora, noi di Lette dei Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
1: I know you wanna say.
2: Proprio così, ragazzi, se vi piace la musica dance del passato, passato remoto, quello degli anni 80, quello degli anni 90, ma anche quello degli anni 70, il nostro Let the Music Play fa proprio al caso vostro, quindi spargete la voce, ditelo amici, parenti, amanti, colleghi di lavoro, insomma, tutti i venerdì sera dalle 21 alle 22 su queste frequenze rigorosamente in diretta, il Marco Mari vi porta a spasso nel tempo. 30 anni di musica dance, ragazzi, che andiamo a completare con quella degli anni 90.

dance degli anni 90 l'abbiamo aperta con questa produzione tedesca del DJ Sash. Era il 1997 quando usciva questa Stay, canzone estremamente melodica, ritmata ma melodica anche in virtù della voce della cantante, che insomma l'ha resa ancora più efficace. Si cambia completamente registro con il prossimo pezzo. Sentite qui la battuta molto più pesante, molto più robusta. Qui invece non siamo più in Germania, o questo non vuol dire che anche in Germania hanno fatto delle cose davvero durissime negli anni 90. Allora ragazzi, con noi c'è Carolina Marquez, sì sì, quella di Sexo Sexo Sexo. Qui la ritroviamo con Super DJ.

Una bella carica quella imposta, infusa da Carolina Marquez in questa Super DJ, ragazzi. Mentre scorrono via velocissimi minuti come le battute delle nostre canzoni, stiamo per arrivare alla conclusione anche quest'oggi del nostro spazio. Il P

Penultimo di questo mese di luglio, ragazzi, ma ci avete fatto il conto che praticamente siamo quasi già arrivati alla metà dell'estate? Non vedevamo l'ora che arrivasse l'estate e praticamente la stiamo già completando quasi. Passiamo ad una cover di un pezzo degli anni 80 che fu di Mike Oldfield, Get to France, lo pseudonimo M.R.

Beh, direi che l'originale era molto più romantica, ma del resto questo è un pezzo dance, quindi ci sta benissimo, ragazzi. Intanto noi stiamo per arrivare alla conclusione del nostro appuntamento di oggi del Let the Music Play, e ci picchiamo dentro ancora con gli Anticappella.

0: su Radio Divulio Web, state per ascoltare una nuova puntata di
1: The Day is Coming. Routine prisoner transport.
2: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Ahoy. Raccontiamo storie musicali dal 1995.

Il claim di questo programma è stato sempre lo stesso: passato, presente e futuro. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è apocalypse. Benvenuti nel presente, ma andremo anche nel passato e nel futuro. Così facciamo sempre, ogni settimana, Riccardo Brascio ed io Stefano Antonini, quando iniziamo a parlarvi del nostro viaggio musicale denominato Apocalypse. Dal 1995 raccontiamo storie. Tallacciate le cinture e lasciate libera la fantasia. E naturalmente, buon viaggio!

0: di presente, pieni di musica. Le nostre pagine caratteristiche del magazine, quelle che poi vi portano nel passato, nel presente e nel futuro. Nel passato, con i documenti sonori, raccontiamo 30 anni dell'apocalypse, 30 anni della nostra storia dal 1995. Futuro con le zone preascolto, quindi guardiamo avanti a quelle che poi potrebbero diventare delle hit da noi, ma anche in giro. E poi quelle che già lo sono diventate nelle nostre mini chart flash, le nostre top playlist. Ci sarà anche lo spazio con il music box. Quando dico music box, arriva dal team anche il DJ Tuono. Per il resto ci pensiamo Riccardo Brasci ed io, Stefano Antonini, a raccontarvi storie musicali. Se volete partecipare dicendo che siete con noi, mettendo il nome da dove ci state ascoltando, sia la radio che la città, 391 485 7785, che è la nostra linea WhatsApp. Grazie per averci scelto anche oggi.
1: The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic process. Only an alert and knowledgeable citizen

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo.
1: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: Radio Ticuli.
5: 24 hour music radio.
6: Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
7: Perché in questa pagina dell'Apocalypse non si ascolta, ma si preascolta, quindi ascoltare in anticipo, guardare al futuro. Quattro selezioni musicali, quattro tracce, selezionate naturalmente da me, Stefano Antonini e Riccardo Brush, che ascoltiamo durante il corso della settimana tanti generi, e poi a volte facciamo delle pagine anche con un topic, con un argomento specifico. Ad esempio qui si parla di vocal, ossia le tracce che hanno anche un inciso, un cantato. Le quattro selezionate per questa pagina preascolta ascolto dell'Apocalypse sono Adriatic, Emmett Fenn, Closer. Gochtung Erkum, Closer. Synthetic, Technolove. Kiol, Our Eyes. Ormai passato nell'Olimpo di quelli bravi, di quelli che vendono tantissimo, Adriatic, questa volta insieme a Emmett Fenn, Closer.

Siamo ancora nell'argomento vocal e per questo andiamo a trovare anche Synthetic con Techno Love. Ancora una proposta all'interno del preascolto.

Esce su etichetta Suanda. Noi guardiamo al futuro con questa Adip Kiol e Adek Doc, difficili da pronunciare ma facili da ascoltare. Our Eyes, la versione extended.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
0: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'apocalypse.
2: Quando delle tracce piacciono a noi, a Riccardo Brasci, a me, a Stefano Antonini, quando delle tracce piacciono a voi, e noi lo sappiamo tramite la nostra linea WhatsApp che è 3914857785, riservata alle vostre segnalazioni, che noi prendiamo sempre in grande considerazione. Tutto questo sfocia nella nostra mini chart rapida flash di quattro tracce selezionate che noi definiamo top playlist, il meglio di quello che avete trovato in passato, magari nel preascolto, che trovate nelle classifiche in giro, che più ci è piaciuto e vi è piaciuto. Questa è la somma e il riassunto, noi lo definiamo top playlist, la chart rapida veloce di quattro tracce dell'apocalypse. Ozan, Kram e Shaif, Looking for You. Alexander, Der Motor. Jos Eli, Lucidia. Hermes, Efkaria.
3: May I please have this dance? This is where opportunity meets change.
2: Osam, Kram, Shif, Looking for You. Questo remix è piaciuto tantissimo della versione di Kram and Shif e noi lo abbiamo di diritto nella nostra Top Flash Chart.
4: Numero 1.

0: piaciuto tanto questo Efkairia di Hermes. È così che di diritto vanta uno spazio qui nelle nostre selezioni top numero 4.
1: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance. Where purpose meets a plan. This is a new life.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Tra le cose degli ultimi anni che sono piaciute e che comunque fanno parte delle proposte nuove in assoluto all'interno della zona preascolto che stiamo aprendo con quattro tracce da proporvi, c'è il topic vocal, quelle tracce che hanno quelle sonorità tipiche dell'Apocalypse ma con un inciso cantato. Saranno quattro tracce vocal anche qui all'interno dell'Apocalypse nella zona preascolto adesso, e sono a una featuring Lina, Minute After Minute. Kobel Theory.
2: Right going around with people, looking behind like I can see the evil. What? This is the chapter of sequel.
1: Elderbrook Number.
3: That's just how it goes. As I'm rising up.
1: Buka Shade, Your Command. Insieme a Liana, questa traccia si intitola Minute After Minute.

tantissime volte e spesso e volentieri nelle nostre top flash chart. Buca Shade con Your Command sull'etichetta, naturalmente, che l'ho ospitata sempre, Bluefield Music.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Questa è Radio Tiguglio.

0: suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Iniziamo questo gioco con il tempo. Parliamo in questo momento di futuro, quindi tra i preascolti che sono piaciuti, che ci piacerebbe anche riproporvi a distanza di qualche tempo, in questa zona riservata al tempo, Chaos Think Too Much.

Top Salation, i suoni dell'apocalypse. Oggi abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane. Odeon Pneuma.

0: scoprire dal passato dell'Apocalypse. Documento sonoro. Un viaggio senza tempo.
1: Eh sì, è tempo di aprire la nostra porta del tempo. Nella zona mista si guarda al passato. Una traccia che ci era piaciuta tanto anche per la sua originalità. L'abbiamo proposta per molto tempo. Ci sono state più versioni. Noi vi proponiamo quella edit di Early Tepsi. È praticamente un inedito. Donato Dozzi e Anna Caragnano con Parola. Siamo nel 2019.

l'ultima traccia all'interno di questa pagina senza tempo è un rifacimento. Eugene Dins con Insomnia. Quanta storia in Insomnia.

0: Shut the fuck up.
1: Suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse.
2: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui, su Radio Tigullio.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
3: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
4: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
5: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tiguglio Web.
6: Tiguglio.
7: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
8: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
9: Cosa c'è davanti? Si guarda al futuro, Riccardo Brush? Io direi di sì, che con me Stefano Antonini ha selezionato per voi quattro tracce che appartengono al domani, al dopodomani e anche tra una settimana, tra un mese e sei anni, che si chiama Zona Preascolto, il nostro modo di guardare in avanti assolutamente, dividendole in quattro tracce, come sempre, come ogni pagina dell'Apocalypse che ha un suo argomento specifico. Questa volta il tempo ci porta in avanti. Le quattro tracce saranno Jono Stevenson, Whispers of a Dreams. Beyond Love, Sunlight. Yuki Spica, Equinox. Dozem, Beach Kisses. Si guarda assolutamente al futuro, Jono Stevenson con Whispers of Dream. L'etichetta è Void of Reason e noi ve la proponiamo tra le sonorità electro progressive, anche con qualche bella frasetta vocale.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Time, l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 23 e 31 minuti.
3: Radio Tiguglio Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
0: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
4: Se guarda al passato, al presente e al futuro, questa volta guardiamo al presente. Top Playlist è la nostra mini chart flash, ossia quattro tracce che più sono piaciute a Riccardo Brasci, a me, Stefano Antonini, tra le cose proposte nelle zone preascolto del passato, cose che noi vediamo possibili nelle classifiche o che sono piaciute a voi segnalandoci la nostra linea WhatsApp. Le quattro tracce sono Neil Degas, Turn Up Beach. Einer Mechanics. Vox Rich, Ends of the Hair. Aida, Eternity. È una mini chart, sì, sono quattro tracce al numero uno, perché non c'è una classifica vera e propria, ma solo un ordine cronologico, i numeri che ascoltate poi qui per segnalarvi le quattro che più ci sono piaciute a noi e a voi. Come ad esempio Neil Degas con Turn Up Beach.
5: Numero uno.

intitola Inner Mechanics di DMPV. Scorriamo in ordine cronologico, non di classifica, ma solo di cronologico, le quattro tracce più belle all'interno della top playlist della nostra mini chart Flash.

Hands of Earth, il remix affidato a White Zoo, What's Rich. Ve l'abbiamo proposta, la troveremo nelle classifiche e già vi è piaciuta, ce l'avete segnalata nella nostra linea WhatsApp al 3914 857785.

questo spazio del presente ci sono anche dei remake, come ad esempio questo di Aida, Eternity, splendido, bellissimo, storico, rifatto in un'altra maniera, un modo per conoscere questa traccia in un'altra sfumatura. È una cosa del presente che vi è piaciuta tantissimo.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore, cuore.
0: Presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
2: Ormai è diventato un appuntamento fisso ogni settimana. Caro Tuono, ci vieni a trovare. E per noi è sempre un momento di gioia, di tranquillità. E devo dire la verità che sia Riccardo che io ci mettiamo ad ascoltare tranquilli quello che Tuono ci propone. Lui fa parte dell'Apocalypse Team per 15 minuti. Adesso ci racconterà storie musicali senza parole, solo musica.

0: questo era il DJ Tuono. Bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. Siamo ai saluti finali, abbiamo parlato di passato, di presente e futuro, abbiamo ascoltato, anzi preascoltato, guardando al futuro, abbiamo ascoltato la nostra zona mista, ossia lo spazio senza tempo, dove ascoltiamo il meglio del passato e del presente e del futuro, anche selezionato dai vostri gusti musicali al 3914857785, che è la nostra linea WhatsApp. Se volete ascoltare anche le trasmissioni vecchie, i podcast, potete farlo tranquillamente, andate nei nostri siti ufficiali stefanoantonini.com, atrmix.com, ci sono tutti i social, ci state aggiungendo in tantissimi, grazie davvero. La grande famiglia dell'Apocalypse si allarga ogni settimana. Per ritrovarci dovete sintonizzarvi qui, da dove ci state ascoltando in questo momento, esattamente 120 minuti prima. Stesso posto, stessa frequenza. Come sempre gli argomenti saranno tanti, ma l'importante è che ve lo segnate sull'agenda e ci ritroviamo qui. Come sempre l'Apocalypse, da Riccardo Braci e da Stefano Antonini ci diamo appuntamento la prossima settimana. Come sempre raccontatelo voi e non fatevelo raccontare. Passate 7 splendidi giorni. Bye.
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo. Non fartelo raccontare.
2: Su Radio Tigullio Web state per ascoltare una nuova puntata di
3: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
4: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, benvenuti come sempre, io sono Max Lanzi e oggi alla radio in modo mio spero di riuscire, come spero sempre, di evocare in voi qualche ricordo con la musica tesoro inestimabile di una collezione che vanta quasi 50 anni di storie da raccontare, dai vinili e 45 giri e pensate anche qualche cassettone Super 8 della Philips che abbiamo digitalizzato. E approfitto per ringraziare il nostro tecnico del suono, Dr. Funker, per poter poi condividere il tutto in questo nostro spazio con voi. Allora, prima di dare il via al nostro fader, vorrei ricordare il nostro indirizzo di posta elettronica, max.lanzi@laradioinmodomio.it, il nostro sito, laradioinmodomio.it, e la possibilità di messaggiare con noi attraverso il nostro gruppo su Facebook, La Radio a Modo Mio. A tra poco.
2: Alla Radio a Modo Mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
0: Stai ascoltando La Radio a Modo Mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, io direi intanto di dare il via al nostro percorso musicale di oggi. Lo facciamo con un pezzo che parla, ecco le prime note, You Can Change That di Ray Parker Jr., 1979, dall'album Rock On. È stato uno dei maggiori successi dei Radio e il suono elegante anticipa poi lo stile che renderà celebre Ray Parker Jr. nelle sue evoluzioni da solista negli anni 80, prima del successo mondiale con Ghostbusters. A tra poco.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, torniamo in studio. Era il 1986 quando gli eletti con i Baba con Elettrica Salsa, dall'album Organization von Fun, un classico dell'elettro europea prodotta in Germania, è diventato uno dei simboli delle discoteche della seconda metà degli anni 80. Intanto era il primo giugno del 1980, ecco le nostre pillole, nasce la CNN, primo canale all news della storia. Sono le 5 del pomeriggio di una domenica di giugno quando il tycoon e filantropo Ted Turner presenta al mondo la CNN, Cable News Network, emittente di notizie via cavo, da lui fondata ad Atlanta, in Georgia, e che trasmette in tutto il mondo per mezzo della tecnologia satellitare. Era nel 1980. Alla sua breve introduzione segue il notiziario, la prima trasmissione della CNN condotto da David Walker e Lois Hart. A tra poco. Bene, allora adesso un successo planetario, insomma, dai prime note noi lo mettiamo ogni 2-1. 1982, Last Night DJ Say My Life, dall'album per l'appunto Last Night DJ Say My Life, un vero inno alla figura del DJ, ancora oggi uno dei brani più campionati e celebrati nella cultura dance.

0: amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Capolavoro senza storia, Night Fever, Bee Gees, non c'è storia. Questo è un album, anzi è un disco che ha entusiasmato quello che erano gli anni 70, fine anni 70, con Saturday Night Fever, una colonna sonora di un film, ma insomma Night Fever, le prime note, quando poi si ascolta di continuo, non è mai passato di moda, e tuttora quando ascoltiamo le note appunto di Saturday Night Fever ci viene sempre un po' di brividini qua sulla pelle. Non compare nel titolo del film, è uno dei brani che meglio rappresentano l'epoca della disco music, ma intanto un'altra pillola. Era il 26 febbraio del 1982, 44 anni fa, nasceva a Milano Radio Italia, mentre il mercato musicale degli anni 80 orientava i gusti degli italiani verso le grandi star straniere. Nella Milano da bere, così recitava la pubblicità, vide la luce la prima emittente radiofonica privata a trasmettere esclusivamente musica italiana. Fondata dal DJ Mario Volanti, Radio Italia iniziò le trasmissioni venerdì 26 febbraio del 1982 con un disco di Pino Daniele, Number One. Fin dai primi anni raccolse il consenso del pubblico, arrivando a coprire il territorio nazionale nel 1987 e conquistando tre anni dopo il primato di radio commerciale più ascoltata d'Italia. In quegli anni si rafforzò il suo ruolo di principale rampa di lancio per artisti famosi e nuove proposte del bel paese. Intanto un altro pezzo favoloso, Maniac di Michael Sambello. Era il 1983, dall'album Bossa Nova Hotel. È un pezzo che ha reso immortale il film Flash Dance. A tra poco.

0: Io sono Ilaria Cuccini.
1: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
2: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Cuccini.
1: Ti stavo aspettando.
2: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Cuccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Cuccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
5: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio ogni venerdì alle 22.
6: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21:30.
7: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play. Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigullio.
8: I took a pill in Ibiza.
9: Ed eccomi signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tigullio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tigullio. Una fantastica estate a tutti voi e come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.
10: Stuck up on that stage. Radio Tigullio ti mette al centro della musica.
11: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
12: Bene, rientriamo in studio. Questo pezzo, Disco Night, è del 1979, è uno dei grandi classici tra disco e funk, celebre per il suo basso, il giro di basso irresistibile, ancora oggi amatissimo come apripista nelle discoteche di tendenza, soprattutto quelle che programmano musica degli anni 80 e anni 90. E ce lo ascoltiamo un po' di nuovo qui insieme alla Radio Modo Mio.

0: amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, siamo nel 1979, per la precisione il 1 luglio, Sony lancia sul mercato il Walkman. Oggi farebbe inorridire un teenager qualsiasi al pensiero di doversi portare dietro quella scatola di plastica così ingombrante rispetto ai più recenti lettori di musica digitale. Eppure quando la Sony lanciò nei negozi il Walkman, nei fatti rivoluzionò il modo di ascoltare la musica dei giovani. E a proposito di musica, Tell Me Why Supermod 2006, un singolo progetto di Axel e Steve Angello, che campiona il celebre Small Town Boy dei Broski Beat, trasformandolo in un successo dance del nuovo millennio. Alla radio, a modo mio.

0: alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
1: Bene, ora siamo nel 1977, Gary Bartz manda alle stampe la sua Music dall'album Music is My Sanctuary, è un brano culto tra la musica jazz, la musica funk e il più classico dei soul, è campionatissimo dagli artisti pop e acid jazz negli anni successivi. A tra poco.

0: vada mia amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Allora, torniamo alle nostre pillole. Era il 1977, proprio l'anno in cui è uscito questo capolavoro musica di Kerry Barnes, e nasceva Apple II, il primo PC di successo. Esce sul mercato l'Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti della storica società di informatica fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. E comincia da qui l'era del PC e l'universo della mela morsicata. A un anno di distanza dall'uscita dell'Apple One, costruito nel garage della casa dei genitori di Jobs a Cupertino, i due amici si ritrovano per un altro importante traguardo: realizzare una macchina che risultasse facile da utilizzare anche per coloro che non avevano un grande bagaglio informatico, ed erano i più. Una prospettiva completamente diversa rispetto al primo dispositivo, che andava assemblato, era anche venduto privo di alimentatore, tastiera e display, e quindi era appannaggio solo degli hobbisti dell'elettronica. Bene, torniamo in studio e torniamo dottor Funker oggi è un po' eccoci, torniamo in studio, riproviamoci e torniamo alla nostra musica. Sunset People, Donna Summer, un po' rivisto, rivisitato e corretto, 1979, dall'album Bad Girl, scritto e prodotto dal trio Giorgio Moroder, Bill Beltoff e Donna Summer, e racconta la vita notturna della Los Angeles della fine degli anni 70, qui alla radio a modo mio. A tra poco.

0: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
1: Beh, torniamo in studio per quella che è l'ultima traccia per oggi. Lo facciamo proprio alla grande con The Cruzeros, con Keep That Same Old Feeling, il 1979, dal loro migliore album secondo me, Street Life. Un pezzo, un raffinato misto di jazz, funk e soul che conferma lo stile inconfondibile della storica band americana. E con questo noi ci salutiamo. Questa è stata la radio a modo mio, come sempre anche questa settimana una bella passeggiata nella musica e tra le pillole della storia assoluta di vita vissuta. Quindi dalla compagnia dell'Everfunk una mano sul cuore per tutti voi, appuntamento la prossima settimana.

0: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maximete subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
1: Radio Tigullio. Radio Tigullio. Tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: Signore e signori, allacciate le cinture. Il nostro capitano Mickey DJ è pronto per il decollo. Ladies and gentlemen, buckle your seat belts. Our captain Mickey DJ is ready to depart. Motore 1 acceso. Motore 2 acceso. 3, 2, 1. World Music Night. Da questo momento sarete catapultati nei suoni più glamour di tutto il mondo. New Jazz, Soul, Deep House, Chill Out. In questa notte magica sarete guidati

0: Music Night ripartirà tra pochissimo. Ladies and gentlemen, we take a break.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: 1:32.
3: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, vedi? Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
4: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
5: Jazz e dintorni.
4: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
5: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
4: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
6: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con l'Ethne Music Play. Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
7: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere, o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
8: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
9: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
10: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio, parola di presidente.
11: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Radio Tigullio, con te.
1: Sempre.
2: Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente e un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e down tempo. Allora partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it.
3: Signore e signori, siete pregati di riprendere i vostri posti. Stiamo per ripartire. Alla cabina di comando, Mickey DJ. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are ready to depart World Music Night. In the control room, DJ